Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.
1: Ciao, sono Benedetta Scandale e vi presento il mio nuovo singolo, Sabbia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e lo avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Previsioni meteorologiche, 14 maggio 2026. Nuvolosità sparsa durante l'arco della giornata con maggiori schiarite probabili in mattinata. Venti inizialmente deboli, poi in rinforzo da ovest-sud-ovest, tra tarda mattinata e pomeriggio fino a moderati. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità alta.
1: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Venerdì, lodi mattutine.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
0: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo di uno dei piatti, penso più tradizionali, che si possano fare nel periodo natalizio. Parliamo della galantina. La galantina si presta per fare un antipasto, un aperitivo, un secondo piatto, una cena, anche una merenda, perché come possiamo dire, tra virgolette, salume, è veramente gustoso, veramente saporito, e con una bella maionese su un bel panino, su delle fette di pane, fa veramente piacere al nostro palato. È una ricetta facile, non è che, come sempre, non è difficile nella preparazione. Quello che è un pochino lunga è la cottura, perché ovviamente si fa con una carne un po' più tenace, con una gallina, perché almeno è più di quelle più vecchie, possiamo dire, perché è più dura, però è più saporita, e quindi serve una lunga cottura. Vi do subito gli ingredienti. Serviranno una gallina, se avete una gallina, se volete prendere un pollo, se non allevate animali, prendete un pollo o quello che riuscite ad avere, tra pollo, gallina, insomma, ne prendete una sui 2,5 kg, un etto di prosciutto crudo, un etto di mortadella, 50 g di parmigiano reggiano o grana padano, un uovo, sale, pepe, noce moscata. E per fare il brodo insieme alla galantina, una costa di sedano, una carota e una cipolla. C'è chi la lascia intera, ci vorrà anche, scusate, un po' di carne macinata di maiale. Non mettete il vitello, perché il vitello poi dopo scurisce il ripieno e non ci sta bene, secondo me. Poi liberi di farlo, quindi prendete anche 200 g di carne di maiale o di salsiccia, quello che preferite. Dicevo, c'è chi la lascia intera, chi la macina nel tritatutto, voi fate come meglio credete. Io vi do la mia ricetta. Per prima cosa va preso la carne del pollo va disossata, o della gallina va disossata, e va macinata insieme alla mortadella, insieme al prosciutto crudo, insieme alla carne di maiale. Va fatto un polpettone crudo, poi va mischiato insieme al parmigiano, insieme alla noce moscata, insieme alle uova. Aggiungete un po' di sale, un po' di pepe per dargli ovviamente gusto e sapore. Quando tutto il polpettone sarà bello compatto ed omogeneo, se siete bravi potete rimettere tutto dentro alla pelle della gallina o del pollo. Certo, la galantina si fa con la gallina. Il pollo è proprio, come ho detto prima, se non riuscite ad avere una gallina o se non l'allevate. Ora non è che si faccia solamente con la gallina, quella che magari è arrivata a fine ciclo, si fa anche con il pollo, vedete voi quello che riuscite a fare. Comunque va fatto questo polpettone bello compatto ed omogeneo, e se potete lo rimettete dentro alla pelle della gallina o del pollo. Nel mezzo, se volete, potete mettere anche delle uova sode, così quando farete la fetta avrete sia la fetta che ci stanno benissimo, avrete sia la fetta della carne con in mezzo una fettina dell'uovo. Ricucite il polpettone dentro alla pelle. Se non riuscite con la pelle, potete metterlo anche in una pellicola, chiuderlo bene e immergerlo nell'acqua, oppure ci sono delle vesciche, possiamo dire così, che possono resistere alle alte temperature, quindi si può far bollire dentro a questi contenitori di carta, possiamo dire che sono così, solamente che possono essere immersi dentro l'acqua e possono bollire. Quindi fate bollire la carne per almeno 2 ore con sedano, carota e cipolla, la fate raffreddare e quando una volta raffreddata si affetta fina e si serve magari con una giardiniera, con una salsa tartara, con una maionese, con una giardiniera e maionese, poi liberi di scegliere come meglio sia per voi di doverla servire. Bene, la ricetta di oggi termina qui, spero che sia stata di vostro gradimento, io vi auguro un buon weekend, divertitevi, è il weekend dell'Immacolata, cucinate e state bene. Ci sentiamo settimana prossima con nuove ricette. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Oggi seconda e ultima giornata di incontri a Pechino tra Xi e Trump. Stati Uniti e Cina condividono una visione molto simile sulle modalità per porre fine al conflitto in Iran e per ottenere l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il presidente americano Trump prima del pranzo di lavoro con l'omologo cinese Xi a Zhongnanhai, il complesso della leadership comunista a Pechino. E poi ancora si torna sulle parole ieri di Xi rispetto a Taiwan, ovvero se il dossier Taiwan fosse mal gestito, allora potrebbero esserci rischi di guerra tra le due potenze. E Trump, parlando poco fa, ha rilanciato che sono stati raggiunti numerosi accordi commerciali, dai Boeing alla carne alla soia. Il patto di Pechino vale miliardi. Intanto anche l'ombra di Putin sul summit: una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, almeno 24 morti e 66 feriti in un raid ucraino nel sud-est di Mosca. Sono morte 3 persone, 12 i feriti. Tragedia alle Maldive: 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano ad una crociera scientifica biologica. Tra le vittime Monica Monfalcone, professoressa associata in ecologia marina all'Università di Genova, e la figlia 22enne. Draghi insignito del prestigioso premio Carlo Magno per il suo impegno a favore del progetto europeo, suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. Siate artigiani di pace, così ieri Papa Leone incontrando i giovani all'Università La Sapienza di Roma. Sentiamo un passaggio delle parole del Papa.
1: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla Striscia di Gaza.
0: Intesa Prefettura Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, lo sapete, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, con la possibilità di ascoltarci, ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Andiamo subito alle pagine dei quotidiani, che puntano ancora l'attenzione sulla seconda giornata, per questione di fuso orario, entrata già nel vivo a Pechino, di incontri tra Trump e Xi, e sia da parte cinese che da parte statunitense si sottolinea come questa sarà la giornata dove più che i temi economici avranno spazio i temi di geopolitica internazionale, oltre però insomma la pagina sicuramente non di poco conto delle dichiarazioni ieri di Xi Jinping rispetto a Taiwan. Ma ci arriviamo, e diciamo che per ovvie questioni di chiusura dei giornali, i titoli, alcuni contenuti sono superati già rispetto a quanto sta avvenendo a Pechino a livello di incontri, non tanto nella sostanza. I commenti restano sempre comunque validi. L'altra notizia che a me troviamo sulle primissime pagine dei quotidiani, e in alcuni casi costituisce proprio l'apertura, la morte di 5 sub italiani alle Maldive. Tra l'altro si parla di persone assolutamente esperte e anche numerosi esperti di subacquea sono stati intervistati, hanno tutti riconosciuto l'altissima professionalità. Tra l'altro l'area dove si sono immersi richiede proprio anche un patentino speciale, quindi non stiamo parlando di sprovveduti che si sono avventurati. L'unica questione casomai può riguardare le previsioni meteo avverse, quindi cercheremo di capire quello di cui stiamo parlando e le ipotesi rispetto a quello che può essere successo, da un problema tecnico invece al malore di uno dei partecipanti, e anche di una sorta poi di effetto panico rispetto agli altri. Allora, questi sono i due principali titoli che intrecciandosi costituiscono le pagine dei quotidiani, ma poi come al solito c'è molto di più, e noi cominciamo a sfogliare le pagine dei giornali in edicola dal quotidiano Avvenire, che apre con le parole pronunciate ieri da Leone XIV nell'incontro con i giovani all'Università La Sapienza di Roma. Non si chiami difesa, il riarmo dell'Europa. A pochi giorni, scrive Giacomo Gambassi oggi sull'Avvenire, a pochi giorni dall'80° anniversario della nascita della Repubblica, il Papa cita la Costituzione italiana che sancisce il ripudio della guerra per evidenziare il pensiero consonante. Poi il Papa critica l'Europa dove, dice, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare è stata enorme, da qui il monito: non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensione e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Quindi pagine assolutamente chiare. E poi eccolo qua, uno dei momenti a favore di telecamera dell'incontro tra Xi e Trump, nel momento in cui si stringono la mano, l'incontro in Cina, sorrisi e affari, ma su Taiwan restano lontani. E poi ancora, taglio centrale dell'Avvenire, Don Giussani, da Milano la spinta verso gli altari, si è chiusa la fase diocesana. Siamo sul Sole 24 Ore, perché troviamo così in alto rispetto, diciamo, alla consuetudine della nostra scaletta il Sole 24 Ore? Non tanto per questioni economiche, ma perché le parole del Papa sono state talmente importanti che il Sole ha proprio deciso di, quotidiano economico, di porlo in primissimo piano, e quindi troviamo nel taglio centrale la fotonotizia di un momento ieri di Papa Prevost con accanto la rettrice della Sapienza Polimeni, mentre saluta gli studenti ma anche il personale dell'Università La Sapienza. Ancora una volta in primo piano le parole: non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce. E non si impoverisce certo invece la finanza. Piazza Affari, questo è il titolo del Sole 24 Ore, Piazza Affari sfonda quota 50.000, rally dall'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000. E ovviamente lo sguardo punta lontano, l'alto là di Xi a Trump, i rapporti Stati Uniti-Cina dipendono da Taiwan, confronto difficile, dice Rita Fatiguso, per anni corrispondente da Pechino del Sole 24 Ore. Pechino alza i toni, ma sull'isola è in cerca di soluzioni. siamo sulla Corriere della Sera, che apre proprio sulla tragedia alle Maldive, la morte dei 5 sub italiani. Si erano immersi in una grotta da 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu, e qua ci sono le foto e i nomi degli italiani scomparsi: Monica Montefalcone, Giorgia Sommacala, Gianluca Benedetti, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Tra le vittime appunto Monica Montefalcone, che era ricercatrice dell'Università di Genova insieme alla figlia 22enne Giorgia. Operazioni di soccorso rischiose, dicono i soccorritori, più che operazioni di soccorso ovviamente operazioni di recupero a questo punto. Tra le cause si ipotizza la tossicità da ossigeno o che si siano persi in qualche cavità marina, e si scopre che a meno 50 metri serve anche un allenamento fisico di un certo tipo, oltre ovviamente la preparazione tecnica. Però lo ripetiamo, pare che il gruppo fosse assolutamente di esperti, anzi addirittura la ricercatrice dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, era considerata una sorta di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda le immersioni di questo tipo. Quello che si ipotizza è che appunto ci possa essere è stato un problema tecnico che ha determinato la cosiddetta tossicità da ossigeno, per cui entri proprio in uno stato confusionario, viene chiamata anche l'ubriacatura del sub, oppure che quindi ci sia stato, come dire, un recupero e una riemersione troppo veloce, che sappiamo può comportare embolie e scompensi di altro tipo, oppure che ci sia stato proprio uno dei cinque che possa aver avuto un malore scatenando una sorta di reazione di panico tra gli altri. Ecco, queste sono un po' le ipotesi su cui si sta ragionando. Il taglio centrale però del Corriere della Sera è dedicato a quanto sta avvenendo in queste ore a Pechino: Trump Xi tra sorrisi e ultimatum. E vi porto nelle pagine interne da Marco Imarisio, che insomma è stato a lungo corrispondente da Mosca, quindi esperto di cose sovietiche ed ex sovietiche. Perché? Perché proprio Marco Imarisio che ci parla di come in questo momento la Russia sta guardando all'incontro di Pechino, che tra l'altro l'incontro Trump-Xi precede l'incontro che Putin avrà a Pechino tra poche settimane, e dice chiaramente: Mosca irride Donald, è lui che non ha carte. Guardate, in questi giorni si sta registrando sia da parte ucraina che da parte russa una presa di distanza, consumata anche da dichiarazioni, diciamo, non completamente rispettose o lusinghiere nei confronti di Trump, appunto, sia da parte di Zelensky che da parte di Putin, come se per motivi ovviamente e interessi ovviamente totalmente diversi o popolarizzati proprio di segno opposto, però insomma si capisca in qualche modo che Trump non è più affidabile e quindi ha meno carte da giocare. E la parola carte, tanto cara a Trump, ritorna proprio nelle battute che arrivano direttamente da Mosca, e quindi, come dire, tra Trump e Xi quello che veramente ha le carte è Xi. Su questo devo dire c'è una lettura piuttosto univoca da parte dei diversi commentatori. E tra i diversi commentatori rispetto proprio alla questione Taiwan troviamo nelle pagine del Corriere della Sera l'intervista a Kim Won-soo, l'ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite, oggi è rettore all'Accademia Globale per le Civilizzazioni di Seoul, in Corea, e dice: per Taiwan la Cina starà molto attenta a non rischiare una guerra. Per la Cina riunirsi con Taiwan è un obiettivo geopolitico, non solo economico, storico, significherebbe avere una postazione avanzata, aperta sul Pacifico. E attenzione, lo stretto di Taiwan è importantissimo, lo diciamo sempre, che gli Stati Uniti puntano a Taiwan, alla difesa di Taiwan, a schierarsi dalla parte della Taiwan secessionista, no? La Taiwan che è indipendente, che non riconosce la filiazione e quindi l'esigenza di ritorno alla Repubblica Popolare Cinese per questione dei microchip. Probabilmente c'è anche questa motivazione, anzi sicuramente c'è anche questa motivazione, ma ancora di più è una questione proprio di geostrategia, dove geo, cioè geografia, ha un ruolo importante, determinante, perché la Cina, se riacquisisse Taiwan, riuscirebbe a controllare uno degli stretti, che appunto si chiama Stretto di Taiwan, più significativi e più sensibili al mondo, con un controllo. L'avete visto quanto è importante controllare uno stretto? Lo stiamo sperimentando giorno giorno, e quindi questo sarebbe determinante, ma non solo, darebbe alla Cina la cosiddetta proiezione di potenza e controllo in tutta quest'area del Pacifico, quindi non solo tagliando fuori gli Stati Uniti, ma addirittura creando frizioni che stanno infatti aumentando in modo preoccupante con le Filippine e vabbè, ma soprattutto col Giappone. Ricordiamo che il Giappone l'ha detto chiaramente con la Premier Takaichi, ha detto che se la Cina attaccasse Taiwan, inglobasse Taiwan con la forza, questo sarebbe avvertito dal Giappone come una minaccia alla sua sicurezza. Quindi è di questo che stiamo parlando. Siamo su Repubblica, l'apertura è sempre sui nostri sub, Maldive, la strage dei sub, ma poi si torna ancora una volta col pezzo dell'inviato Paolo Mastrolilli a Pechino. Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli invece su Hormuz. Certe volte, scrive Paolo Mastrolilli, per capire retroscena della diplomazia torna utile guardare dettagli. Ieri mattina, pur accogliendo con i massimi onori militari il presidente americano Trump nella grande sala del popolo di Pechino, il rivale cinese Xi lo ha avvertito che se non gestirà con oculatezza la questione di Taiwan rischierà la guerra. E poi, a mio parere, con una certa, se volete, anche perfidia, Paolo Mastrolilli dice: forse sulle prime il capo della Casa Bianca non ha afferrato bene la gravità della minaccia ricevuta in maniera così esplicita e pubblica, oppure ha deciso di ignorarla. Quindi, invece di rispondere a tono, si è vantato del vertice come il più grande mai avvenuto nella storia, che prelude ad un fantastico futuro di collaborazione tra le due superpotenze del dopoguerra fredda. Quando però si è trattato di pubblicare il suo comunicato sull'esito del colloquio durato oltre 2 ore in privato, i portavoce del presidente si sono affrettati a rimarcare come tra i due leader sia nata anche una perfetta armonia sullo stretto di Hormuz. Troppo tardi però, a quel punto il genio era già uscito dalla lampada. Infatti ieri tutti, lasciamo stare i siti e i giornali internazionali, ma tutti i siti, i giornali e le TV statunitensi hanno pubblicato sulla minaccia diretta rispetto a Taiwan da Xi verso Trump, con una non risposta di Trump. Quindi questo a livello di opinione pubblica interna americana non ha fatto benissimo, va da sé. Nelle pagine interne troviamo poi l'intervista a Francis Fukuyama. Questo nome, anche non esperti di geostrategia, dirà qualcosa, perché Fukuyama è stato citato tantissimo nel febbraio del 2022 con l'invasione su vasta scala della Russia nei confronti dell'Ucraina, perché veniva ripresa per essere smentita la sua tesi, ovvero la fine della storia. La fine della storia, indicando che ormai il mondo aveva ruotato completamente verso un liberalismo di fatto e che quindi erano stati superati i motivi di conquista, i motivi di confronto e muscolare bellico tra le grandi potenze, in questo senso la fine della storia. E invece con lo scoppio della guerra di nuovo nel contesto europeo, la storia era tornata con tutti e due i piedi. E dice adesso Fukuyama: il crollo degli Stati Uniti è la vera trappola. Forse non ci sarà una guerra tra Xi e Trump, nel senso tra Stati Uniti e Cina rispetto a Taiwan, dice. È difficile, ma è difficile evitare la competizione economica e strategica tra due paesi come Cina e Stati Uniti, che hanno obiettivi e sistemi politici così diversi. Il punto è un altro: Xi ritiene l'America in una fase di declino a lungo termine, che in parte imputa proprio a Trump. Così lo lusinga con gesti simbolici, gli dici che sono partner e superpotenze alla pari, ma in realtà sta solo aspettando che l'America si indebolisca sempre di più. E qua si torna a quella che è stata citata ieri direttamente da Xi Jinping, cioè evitare la cosiddetta trappola di Tucidide. Tucidide, lo sappiamo, è lo storico dell'antica Grecia, in realtà il termine, la trappola di Tucidide, è proprio una formula che si deve a un politologo americano, Graham Allison, e si riferisce proprio ai racconti di Tucidide rispetto alla competizione in Grecia tra Atene e Sparta. Che cosa significa? Che è una sorta di automatismo che quando c'è un confronto tra due potenze, la potenza emergente necessariamente mette alla prova, scavalca, combatte per vincere e sovrapporsi alla potenza calante. In questo caso la potenza emergente è la Cina, la potenza calante è ovviamente gli Stati Uniti. Anche qua non ci sono state risposte da parte di Trump, bisogna capire se non ci sono state risposte perché non ha capito a che cosa si riferiva, come siamo cattivi, a che cosa si riferiva Xi, oppure perché veramente Trump è molto molto cauto in questa visita a Pechino. Tant'è stato notato che nella cena di ieri, preceduta dai discorsi del padrone di casa Xi Jinping e poi il microfono passato all'ospite d'onore Trump, Trump, credo che sia una veramente delle pochissime volte, si è attenuto a un documento, ha letto. E voi direte, beh, che cosa c'è di strano? Beh, c'è di strano se avete presente Trump, che va molto molto a braccio. Siamo sulla stampa. Grotta alle Maldive, strage di sub italiani e poi ancora una volta il vertice C-Trump con un'attenzione particolare a gli importanti accordi commerciali che si stanno definendo in questi due giorni e poi l'analisi di Stefano Stefanini, il G2 e la vittoria della Cina ai punti, così il summit cancella l'Occidente. Anche qua è interessante andare a cogliere alcuni dei commenti sempre rispetto a Taiwan, che è stata la grande protagonista di ieri. Ian Bremmer, analista e fondatore dell'Euroasia Group, dice: dopo la guerra persa dei dazi, Donald appare più vulnerabile, Xi vuole sfruttare la crepa. Conflitti e cooperazione a questo punto potranno convivere. E poi c'è anche l'intervista all'analista cinese Zubo, che dice: Pechino ridisegna gli equilibri, adesso è alla pari con gli Stati Uniti, ma su Taipei l'intesa è impossibile, accordi solo per alcuni temi interni, sulle terre rare lo scontro resta aperto. Quindi da parte dell'analista cinese, che tra l'altro è un ex militare, alto ufficiale dell'esercito cinese, insomma c'è una postura sicuramente meno morbida nei confronti degli Stati Uniti. Siamo sul Foglio. La linea rossa di Xi, Trump a Pechino accetta le regole d'ingaggio del leader del Partito Comunista Cinese pur di rivendicare il miglior rapporto mai avuto dall'America con la Cina, il prezzo per Taiwan e le democrazie. E poi il Foglio ci porta direttamente in Ucraina. 30 ore di bombe. Mosca attacca Kiev con la campagna di bombardamenti più lunga dall'inizio della guerra. Il Giornale: Trump, Xi, affari e minacce. Poi si torna sulle parole di Papa Leone. Papa Leone si oppone al riarmo e poi dice: Leone alla sapienza negata a Ratzinger. Qua si torna sulle vecchie polemiche tra Ratzinger e l'università La Sapienza. C'è spazio sul Giornale, oltre che per la tragedia delle Maldive, anche per tornare sul caso Minetti. Caso chiuso, la procura dice: la grazia a Minetti resta, smontato il teorema del fatto. La procura dice basta e dunque mette un punto, salta la tesi del fatto su adozione Festini. Scrive ancora il quotidiano: la presunta super test si rimangia le accuse, sono stata fraintesa, dice. Stesso tema che addirittura diventa apertura, ma taglio e lettura completamente diversa dal Fatto Quotidiano, che dice: la testimone rincara la dose ma il PG non vuole sentirla. Quindi qua siamo sul Giornale che dice: no, sono stata fraintesa, cancellate tutto. Il Fatto Quotidiano che dice invece che è il PG che non vuole sentirla perché ha da raccontare cose che sarebbero aggravanti nella rispetto alla posizione di Minetti, secondo quanto riferisce il Fatto. L'ex dipendente di Cipriani dice: voglio parlare ai magistrati. e vedremo quindi se il caso in realtà non è chiuso. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Scia, Trump, partner non rivali, ma su Taiwan a rischio la guerra, e poi ancora tragedia alle Maldive, morti 5 sub italiani. Per scivolare sulla cronaca giudiziaria che ci porta ancora una volta a Garlasco, gli appunti di uno sconosciuto nella richiesta di archiviazione di Sempio. La nota si trovava nel fascicolo dei carabinieri di Pavia. Il Messaggero, derby a mezzogiorno, il TAR spinge prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica, poi la finale del tennis, quindi dovrebbe essere stata trovata a questo punto una tregua e un accordo che ricompone la situazione, quindi domenica a mezzogiorno, esattamente come le altre sfide Champions. Ancora dal Messaggero, ovviamente anche per competenza territoriale, andiamo all'Università La Sapienza di Roma e la visita ieri del Papa. Leone parla di pace, acclamato dagli studenti. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Milan, cambio, intervista a Cardinale che dice: valuterò tutti senza Champions, un fallimento, ho speso tanto ma non bene, afferma il proprietario del club, che poi aggiunge: con Allegri ho parlato, anche lui non è contento. E poi Roma, Italia, Sinner, Darderi e la voglia di una finale azzurra, Janik liquida anche Rublev e alle 19 sfida Medvedev, Luciano invece alle 15:30 in campo con Rud. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo andiamo a Pechino.

0: solo in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: sempre il buongiorno in blu su In Blu 2000 tutti i giorni dalle 7 alle 10 dal lunedì al venerdì e molto in rassegna stampa. Ci siamo ovviamente soffermati sulle letture, i commenti, i diversi tagli di lettura che vengono dati rispetto all'incontro, ovviamente rispetto a ieri per quanto riguarda i nostri giornali, della prima giornata di incontro e confronto tra Xi e Trump, e per questioni di fuso orario ovviamente siamo già avanti nella giornata a Pechino, 6 ore avanti, e quindi oggi si terrà il secondo e ultimo incontro, anzi per quanto dice poco fa ha battuto la CNN i leader, quindi Trump e Xi si stanno già riunendo nel complesso della dirigenza del Partito Comunista. Questa volta è un incontro molto più ristretto a livello di presenza di delegazioni, e se ieri doveva essere soprattutto la giornata, diciamo, del commercio, degli accordi economico-finanziari, oggi dovrebbero essere i temoni a livello proprio di Iran, i temoni internazionali sul tavolo, posto che però lì viene vissuta dalla Cina come questione di politica interna. Era arrivato quell'alto là di Taiwan a cui insomma c'è stata la replica e la risposta soltanto molte ore dopo da parte degli Stati Uniti. Subito raggiungiamo a Pechino Paolo Mastrolilli, corrispondente da Washington per Repubblica, al seguito del presidente americano. Buongiorno, buon pomeriggio per te Paolo.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, prima di arrivare alla giornata di oggi, vorrei tornare sul tuo pezzo questa mattina su Repubblica, quando appunto racconti la giornata e l'intervento di ieri, e dopo aver dato conto delle parole di Xi, che ricordiamo ha avvertito che se non sarà ben gestito il dossier Taiwan, allora questo potrebbe portare veramente al conflitto tra Stati Uniti e Cina, che invece devono intendersi come partner e non come rivali. E tu scrivi, con una certa perfidia secondo me anche, forse sulle prime il capo della Casa Bianca non ha afferrato bene la gravità della minaccia ricevuta in maniera così esplicita e pubblica, oppure ha deciso di ignorarla. Fatto sta che soltanto al momento di mettere nero su bianco il comunicato statunitense, insomma, si è fatta qualche precisazione, no? E si è tirata in ballo Hormuz. Ci racconti meglio secondo te che cosa è successo in quelle ore tra le parole di Trump, tra le parole di Xi, il comunicato statunitense, quando ormai tutti i siti, i giornali titolavano sull'altolà cinese rispetto a Taiwan?
1: Beh, quello che è successo peraltro è stato evidente, perché questo altolà Xi lo ha lanciato durante la fase pubblica del primo incontro di ieri, quindi davanti alle telecamere, parlando a tutta la Cina, parlando a tutto il mondo, ha detto chiaramente che la questione di Taiwan è fondamentale, se non viene risolta, se non viene trattata in una maniera appropriata, si rischia appunto la trappola di Tucidide, ossia lo scontro fra la potenza emergente, che chiaramente è la Cina, e la potenza declinante, che sono gli Stati Uniti. Questo naturalmente è stato un avvertimento molto molto significativo, perché prospetta il rischio ovviamente di una instabilità globale. Ecco, lì per lì Trump non ha risposto, perché forse non ha capito quanto fosse grave la minaccia che stava ricevendo, o perché ha deciso in quel momento di puntare piuttosto sull'amicizia, sulla collaborazione fra i due paesi. E dopodiché, quando la Casa Bianca è tornata sulla questione, nel comunicato che ha pubblicato per dire di che cosa si era parlato, poi nelle due ore successive di colloquio privato sono tornati sulla questione dell'Iran e dei Hormuz, come a dare l'impressione che ci sia uno scambio, cioè in sostanza Xi sta chiedendo agli Stati Uniti di cambiare linea su Taiwan, andare incontro a Taiwan, e gli Stati Uniti in cambio si aspettano che Xi faccia pressione sull'Iran affinché accetti la proposta di pace alle condizioni del presidente Trump. Hanno sentito la necessità quindi, diciamo, di recuperare, non rispondere sulla questione di Taiwan, dove gli americani dicono che la linea non cambia. Dei funzionari della Casa Bianca, già prima di partire dagli Stati Uniti, avevano detto che la posizione non sarebbe mutata, tanto per quanto riguarda, diciamo, l'appoggio a Taiwan, al di là dell'indipendenza dell'isola di cui nessuno sta parlando, quanto per gli aiuti militari. Però naturalmente si aspettavano un ritorno sull'Iran, e su questo è tornato il presidente Trump oggi, proprio andando al pranzo che è in corso con Xi, che è l'appuntamento conclusivo di questa visita. Ha detto che c'è intesa sull'Iran, nel senso che entrambi vogliono la riapertura del Strait di Hormuz e il libero flusso di energia, del petrolio, perché la Cina peraltro si rifornisce per il circa il 40% del suo petrolio, ed entrambi vogliono che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Si tratta di capire però fino a che punto si spinge questa intesa e che cosa è disposto effettivamente a fare Xi in termini di pressioni su Teheran, perché questo sia poi lo sbocco della crisi.
0: Nelle dichiarazioni, sempre riferito a ieri, di Trump e del comunicato statunitense, si diceva che la Cina si era impegnata a non fornire armamenti a Teheran. In realtà, se veramente si dovesse concludere su questo assetto di dichiarazioni, sarebbe proprio poco, perché sarebbero le stesse dichiarazioni che Pechino aveva già fatto nei confronti della Russia. Ma sappiamo benissimo che un conto è fornire armi direttamente, un conto è fornire strumentazioni, materiali, dual use, un conto è fornire anche di altri prodotti che permettano intanto all'Iran di resistere, e un altro conto ancora è permettere, e il caso russo Corea del Nord è emblematico, a un altro paese di fornire le armi all'Iran, no? Quindi se veramente si dovesse arrivare soltanto a questa presa di impegno da parte di Pechino, poteva restare a casa Trump, al di là degli accordi economici, terre rare, che era la vera partita, perlomeno all'inizio.
1: Questo, diciamo, è l'obiettivo minimo, cioè se non si riesce neanche ad arrivare all'impegno da parte della Cina di non fornire armi all'Iran per combattere contro gli Stati Uniti, vuol dire che il vertice è fallito, ma non è questo l'obiettivo con cui è venuto Trump. Trump certo. È venuto qui per ottenere dalla Cina appoggio, risolvere la crisi iraniana secondo i suoi desideri, cioè lui vuole che Xi faccia pressione sul regime di Teheran per dire dovete negoziare con gli Stati Uniti, dovete accettare le condizioni che loro stanno ponendo per la pace, perché bisogna risolvere questa crisi. Se la Cina non fa questo passo, o se semplicemente si impegna a non fornire armi, lo ha già fatto in passato si era impegnata ad acquistare dei beni americani che non ha mai comprato, poi magari le forniture militari arrivano in un'altra maniera, per vie traverse, non lo verremo mai a sapere, o comunque non sono delle forniture ufficiali che arrivano dalla Cina e magari continuano, ma non è questa la questione fondamentale, perché non si gioca su questa la partita. È necessario che la Cina faccia un passo concreto per cercare di spingere l'Iran ad accettare la pace che vuole Trump, altrimenti il vertice non ha ottenuto il risultato che

0: il prima possibile, contestualmente che il dialogo vada avanti, che possono sembrare semplici parole, ma in realtà, stando attenti al dettato, alla diplomazia, al protocollo cinese, è un passo avanti importante. Non so se mi sto illudendo, non so quale sia il commenti, anche le analisi, le valutazioni che state facendo tra colleghi in questo momento a Pechino.
1: No, ma certamente è un passo importante, e la Cina, l'ho detto chiaramente, l'ha già detto in passato, vuole che Teheran negozi con gli Stati Uniti per risolvere questa questione, e per loro è importante perché, ripeto, il 40% dell'energia di cui si rifornisce la Cina viene da lì. Il problema sono le modalità e i tempi soprattutto. Trump ha un orizzonte ben preciso: a novembre ci sono le elezioni midterm nelle quali si decide il futuro controllo del Congresso, della Camera e del Senato. Mancano pochi mesi, l'inflazione è salita al 3,8%, quasi al 4% dopo l'inizio della crisi in Iran, il costo della benzina continua a salire, in alcuni stati come la California è arrivata a 5-6 dollari al gallone, che sono delle cose inaccettabili per gli americani. Trump ha bisogno di una soluzione rapida di questa questione, non può permettersi di aspettare 2-3-4 mesi, perché se si arriva alle elezioni midterm in questa situazione, con la guerra ancora non risolta, con l'inflazione in crescita, con il costo della benzina in crescita, lui rischia di pagarlo pesantemente dal punto di vista elettorale. Xi ha interesse a riaprire lo stretto di Hormuz e a far riprendere il flusso dell'energia e le relazioni normali con l'Iran, ma non ha la stessa fretta, non ha la stessa esigenza immediata, perché la Cina si è cautelata, ha le sue riserve, riesce a sopportare questa situazione per quanto difficile. Addirittura l'intelligence americana ha pubblicato un rapporto, l'intelligence militare, in cui dice che la Cina si sta avvantaggiando della guerra dal punto di vista diplomatico, militare, perché attraendo vantaggio, addirittura ha aiutato altri paesi a superare la crisi energetica, naturalmente poi guadagnando riconoscenza da parte di questi paesi. Quindi l'interesse comune a risolvere la crisi in Iran esiste, e anche l'interesse comune a far ripartire il flusso dell'energia. Le modalità e i tempi potrebbero non coincidere, ma qui c'è una differenza fondamentale, perché Trump ha fretta, deve risolvere la questione entro novembre, prima delle prossime elezioni.
0: Sì, il comunicato cinese in realtà dice, poi è stato rilanciato da noi come se la Cina chiedesse la riapertura immediatamente di Hormuz, però in realtà la traduzione letterale sarebbe l'apertura dello stretto di Hormuz il prima possibile, che un po' nel senso cinese mandarino diventa subito, ma in effetti l'ambiguità un po' resta, no? Proprio per la questione tempo, perché pochi mesi in più per la Cina non significano niente, è in grado assolutamente di sostenerli e metabolizzarli, pochi mesi in più Trump non se li può assolutamente permettere.
1: Sì, diciamo, questa è la questione dirimente fondamentale, che capiremo probabilmente nei prossimi giorni abbastanza rapidamente,
0: sì,
1: cioè questo
0: dubbio.
1: Impegno, questa convergenza sulla questione iraniana, la volontà di mettere fine alla guerra, evitare che l'Iran abbia l'arma nucleare e che si riapra Hormuz, è condivisa, d'accordo. Le modalità dei tempi sono una questione diversa, quanto effettivamente ci si spenderà l'Iran per fare in modo che effettivamente inizi questa riapertura è la questione fondamentale, da cui si capirà se il vertice è stato un successo o no.
0: Paolo, tu questa mattina, sempre sulle pagine di Repubblica ovviamente, fai anche il punto rispetto a quello che dicevi poco fa, ovvero queste nuove informazioni, il report dell'intelligence americana. Non c'è un timing strano rispetto ai dossier dell'intelligence americana, sia rispetto al fatto che in questo momento la partita la sta vincendo la Cina, che si sta sicuramente approfittando e avvantaggiando rispetto alla situazione attuale, sia rispetto al fatto che l'Iran, da un punto di vista di potenza balistica, ancora può far conto sul 70% dei suoi missili e non sarebbe stato così distrutto come invece, insomma, ci è stato presentato da parte dell'amministrazione statunitense. Cioè, la versione che vive sempre un po' di complottismo, ma dove in questo momento i servizi segreti in realtà starebbero da dentro in qualche modo minando l'amministrazione Trump, intendendo proprio Trump e i suoi, secondo te è una riflessione che merita attenzione oppure no?
1: No, certamente merita attenzione, e la sta facendo anche l'amministrazione, cioè da tempo Trump e i membri della sua amministrazione accusano o sospettano che alcuni apparati dello Stato, come i servizi di intelligence, appartengano a quello che loro chiamano il deep state, cioè in sostanza alla grande amministrazione pubblica permanente che si occupa all'amministrazione Trump, che quindi in sostanza sono degli avversari che cercano di indebolirli. Allora, negli ultimi tempi sono successe tre cose. La prima è stata un rapporto della CIA, il quale in sostanza loro hanno detto che l'Iran è in grado di sostenere il blocco di Hormuz per mesi, sì, appunto 3-4 mesi, il

0: che praticamente sarebbe la crisi alla vigilia delle elezioni di novembre, e che è una prospettiva molto complicata e pericolosa per Trump. La seconda cosa che è uscita sempre attraverso i media è che, come dicevi, hanno conservato una significativa parte della loro capacità missilistica. Il 70-75% dei loro missili sono ancora attivi e utilizzabili, possono essere usati per colpire i paesi del Golfo, possono essere usati per bloccare Hormuz. Quindi dal punto di vista militare la campagna non ha avuto il successo che Trump rivendica. Dopodiché ieri il Washington Post ha pubblicato questo rapporto, che invece viene dall'intelligence militare, cioè è stato commissionato dal capo degli Stati Maggiori Uniti, Kane, nominato da Trump, alleato del presidente, che ha voluto farsi spiegare a che punto siamo, come sta andando la guerra, chi sta vincendo. E il rapporto è stato molto negativo, perché ha detto in sostanza che la Cina se ne sta approfittando da tutti i punti di vista, dal punto di vista militare, perché il suo arsenale si rafforza mentre quello americano si indebolisce, dal punto di vista diplomatico perché sta diventando il punto di riferimento di tutti quanti coloro che vogliono trovare una soluzione alla crisi, che vogliono stabilità, che vogliono ragionevolezza, dal punto di vista della pubblica informazione, dal punto di vista economico, perché appunto la Cina sta sopportando relativamente meglio questa crisi per quanto la colpisce rispetto agli Stati Uniti, dove appunto il prezzo della benzina sta crescendo, l'inflazione sta crescendo e quindi gli Stati Uniti ne soffrono di più. Ora, questa è l'intelligence militare che parla, e quindi insomma probabilmente ha meno pregiudizi politici di quanto possono avere invece gli apparati dell'intelligence civile, che magari hanno delle altre logiche. Il fatto che dica le cose e che le facciano arrivare, le facciano rendere pubbliche proprio durante la visita del presidente in Cina, insomma sì, francamente lascia supporre che ci sia una volontà da parte di questi apparati di far capire che non sono esattamente sulla stessa linea del presidente, non sono convinti che le cose stanno andando come lui dice, e non sono convinti che questo sia l'interesse degli Stati Uniti.
1: Quindi
0: si crea un doppio scontro. Il primo è sulla valutazione dei fatti, cioè chi sta effettivamente vincendo, la Cina si sta effettivamente avvantaggiando di questa situazione, e il secondo naturalmente è una questione interna, cioè esiste effettivamente quindi uno scontro, una divergenza tra gli apparati dell'intelligence americana e l'amministrazione. Ecco, sono tutte due questioni naturalmente molto importanti.
1: Come hai visto Trump in questi giorni? Nel senso, mi spiego meglio, sicuramente abbiamo trovato un Trump molto più limitato, no? Rispetto anche alla sua dialettica, e rispetto anche a una certa facilità di battute a volte infelici. Ora, al di là che mentre Xi Jinping ti cita Tucidide, Trump non fa altro che ripetere fantastico, amico fantastico, leader fantastico, rapporti fantastici, e oggi addirittura fare tanti complimenti per le rose di Pechino, abbiamo visto che nel momento del discorso precedente alla cena, Trump ha letto proprio punto punto, frase frase, un discorso scritto, cosa che in molti hanno trovato estremamente, diciamo così, desueto, no? Poco trumpiano. Vedi un Trump assolutamente limitato, a volte anche un po' spento, cioè come se l'avessero, adesso dico una cosa assolutamente rispettosa e me ne scudo, come se l'avessero anche un po' sedato.
0: Ma guarda, dunque, questa è
1: una battuta, battuta il sedato, non credo che lo abbiano, però come dire, che si renda conto proprio della difficoltà estrema della situazione, o che gliel'abbiano spiegata senza troppi giri di parole.
0: No, l'analisi di quello che viene chiamato il body language, l'atteggiamento, è stata fatta sui media. Il New York Times pubblicato un'analisi che è intitolata Trump was flattering, Xi was resolute, cioè Trump cerca di essere amichevole nei confronti di Xi, mentre invece lui è rimasto molto forte e determinato. Questo è stato evidente a tutti, appunto, come dicevi, Xi lo ha in sostanza minacciato pubblicamente dicendo che se non risolve la questione di Taiwan come lui vuole si rischia la guerra. Lui ha risposto dicendo che la Cina è fantastica, che Xi è un grande amico e appunto che le rose che gli ha offerto sono straordinarie. L'impressione che si è avuta è che effettivamente il coltello dalla parte del manico in questo momento ce l'abbia il presidente cinese, e che Trump abbia cercato di trattarlo con i guanti, perché evidentemente ritiene di avere bisogno del suo aiuto sull'Iran e su altre questioni, e quindi diciamo l'impressione è stata effettivamente questa, di una debolezza del presidente degli Stati Uniti rispetto al passato, rispetto a come aveva inizialmente affrontato il rapporto con la Cina, ricordiamoci fin dal primo mandato i dazi del 150%, cioè in sostanza strangolare l'economia cinese per costringerli a cambiare, non solo a fare qualche cosa di utile appunto come nella questione dell'Iran, ma proprio a cambiare l'indirizzo politico, l'indirizzo economico, e tutto quanto questo naturalmente non esiste più. C'è stata una risposta molto forte cinese, appunto, che nel momento in cui Trump ha minacciato dazi del 150%, sì, loro hanno detto che blocchiamo le esportazioni delle terre rare. Questo significa paralizzare l'industria tecnologica americana. Naturalmente Trump ha dovuto fare immediatamente marcia indietro, si sono accordati a Busan l'anno scorso per una tregua. Questa tregua scade a ottobre prossimo e di nuovo gli Stati Uniti hanno bisogno che venga rinnovata. E quindi di nuovo l'impressione è che il body language rifletta in realtà una situazione molto complicata per il presidente Trump, che in questo momento appare più debole del presidente cinese.
1: Grazie e buon lavoro, Paolo Mastrolilli.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ancora. Paolo Mastrolillo l'abbiamo raggiunto a Pechino, è il corrispondente da Washington per Repubblica al seguito di Trump. Ben trovato Romeo Orlandi, presidente di Osservatorio Asia, vicepresidente dell'Associazione Italia-ASEAN, economista, sinologo. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Professore, proprio così, quasi più che a livello di analisi, a livello di percezione psicoemotiva, questo due giorni di Pechino come sta andando? Come lo definirebbe? Che immagine le arriva? Veramente di una Cina assolutamente vincente e di Stati Uniti, di una presidenza Trump assolutamente calante?
2: Abito mentale toglierei un po' di assolutamente,
1: già
2: però
1: qualcosa.
2: Insomma la direzione è quella, l'impressione, l'analisi anche, è che il vertice sia andato bene, è andato al meglio di quanto ci si aspettasse. Forse il problema è che ci si aspettasse relativamente poco, perché un vertice definito storico, no, capace di cambiare il mondo, in realtà ha fatto prendere atto di uno spostamento nell'equilibrio dei poteri. Ora bisogna stare attenti sulla parola spostamento nell'equilibrio dei poteri. Non significa che la Cina sia diventata la potenza numero uno.
1: Giusto.
2: Potenza numero uno a livello politico, economico e militare rimangono gli Stati Uniti. Tuttavia la distanza con la Cina in un quadro dinamico si è accorciata e la Cina può giocare su un aspetto importante, cioè il mondo, i paesi sviluppati che quelli del Global South, no? Stanno cercando un ritorno alla normalità, un back to normal, basato sulla stabilità, sulla regolarità delle relazioni internazionali, e dunque la Cina su questo versante si trova infinitamente meglio del versante statunitense, soprattutto a trazione Trump, cioè gli annunci roboanti che poi durano lo spazio di un mattino vengono smentiti da se stessi. Insomma la Cina tenta una gestione prudente del tempo, come un paese di 5.000 anni di storia è abituato a fare, e viene apprezzata nel mondo questa ricerca di stabilità, piuttosto che questa guerra continua, gli annunci continui, le borse che salgono e scendono in relazione a Twitter, insomma. Quindi la Cina gioca in casa, non soltanto perché il vertice è stato fatto a Pechino. Detto questo, è andata come doveva andare, cioè bene ovviamente. Le parole del presidente Trump sono state accomodanti, il fatto che lui sia andato a Pechino, il fatto che abbia invitato Xi Jinping a novembre a Washington, sì. Insomma lascia immaginare, insomma, che il vertice sia andato bene, non ci sono state rotture. Il problema è che definire storico un vertice che si conclude tutto il più con l'acquisto di 200 Boeing, oddio, per carità, 200 Boeing
1: fanno sempre,
2: oppure sì. la vendita di soia dal Midwest statunitense per ringraziarsi gli agricoltori prima delle elezioni di midterm alla Cina, sì, sono tutte cose positive, però insomma diciamo il binario era stretto e il fatto che non ci siano stati annunci eclatanti lascia immaginare un andamento regolare. La cosa probabilmente più importante da parte cinese è stato aver reiterato la questione cruciale di Taiwan, che noi in Italia o in Occidente tendiamo a sottovalutare. come se il messaggio fosse stato: noi facciamo tutto, noi da Pechino, garantiamo stabilità, non mandiamo fortezze aeree, proviamo a riaprire lo stretto di Hormuz, cerchiamo di convincere Putin a trovare una soluzione per la guerra in Iran, siamo un fattore di stabilità e di sicurezza, però non toccateci Taiwan.
1: Che ricordiamolo, Taiwan per la Cina è una questione di politica interna, no? Non è una questione di politica internazionale, quindi già questo assume una certa caratura. E poi da questo punto di vista nessuna novità, cioè sicuramente la Cina rispetto a Taiwan è assolutamente coerente rispetto a tutto sempre quello che ha detto come obiettivo finale, no?
2: Sì, è sempre quello che ha detto, l'ha reiterato, cerca la Cina di far uscire gli Stati Uniti da questa strategic ambiguity, da questa ambiguità strategica. Pechino continua a non capire come si possa essere ambigui su una questione così importante, così strategica. Insomma, sta cercando un relativo, ovviamente relativo all'aggettivo che va sottolineato, disimpegno degli Stati Uniti rispetto a Taiwan, che assuma la forma di difesa politica o di fornitura di armi. Probabilmente Pechino sta cercando di sfruttare in senso favorevole una relativa debolezza negoziale di Trump. Pechino cerca anche una sponda politica dall'altra parte dello stretto, cioè a Taiwan proprio. Insomma,
1: sì, ricordiamo la storica visita della leader di Kuomintang a Pechino, no? Quindi sicuramente sì, sta. Ma Pechino sicuramente, pur non sottraendosi a un'ipotesi, diciamo così, di ricongiungimento muscolare, anche per una questione proprio di politica, di sensibilità dell'opinione pubblica cinese, è ovvio che punti ad un ritorno politico e pacifico, no? Di Taiwan, quindi attraverso la politica e non attraverso la guerra. Poi però non esclude la guerra, non esclude l'attacco.
2: No, non la esclude, ma probabilmente non la esclude per minaccia, insomma, l'intendimento della Cina è riprendere Taiwan in maniera pacifica, come se appartenesse all'ordine naturale delle cose.
1: Esatto.
2: E paradossalmente è proprio questo quello che gli Stati Uniti temono, cioè di essere esclusi dalle trattative tra le due sponde dello stretto quando cinesi si parlano in cinese senza intermediazione statunitense. Il fatto di essere fuori dai giochi, eventuali giochi di riunificazione, quindi sarebbe lo scacco più grosso, insomma, dopo anni di impegno. È insomma una partita aperta, è probabilmente la partita più pericolosa, a mio modo di vedere, è la madre di tutte le questioni di politica internazionale in Asia.
1: Su questo non ci sono dubbi, anche perché per un momento lascio gli Stati Uniti, noi siamo poco attenti a quello che sta succedendo proprio in Asia e sempre più si teme che un conflitto possa esplodere proprio tra Cina, Giappone, ricordiamo la tensione altissima, no? Anche nei confronti delle Filippine, quindi veramente da questa parte il mare è molto molto caldo, poi ovviamente per questioni nostre siamo molto interessati a quello che succede per esempio nel Golfo Persico. Secondo lei arriverà una presa di posizione più netta della Cina rispetto all'Iran su Hormuz? Qualcuno dice anche una sorta di scambio, no? Rispetto al dossier Taiwan. Le dico questo perché al di là dei nostri auspici, è strano, non è modalità cinese, no? Lasciarsi andare a dichiarazioni o comunicati che pongono nero su bianco e cristallizzino parole che poi non hanno senso e concretezza. Invece, guardando al comunicato del portavoce del Ministero degli Esteri, guardando anche al quotidiano del Popolo, a Global Times, come parlano rispetto all'impegno della Cina per la riapertura di Hormuz, beh, insomma, pare che qualcosa si stia muovendo. Mi aiuta a leggere il pensiero cinese?
2: Se il pensiero cinese è ispirato da pragmatismo e nazionalismo, queste sono le stelle polari. Laddove questo significasse riapertura dello stretto di Hormuz, che io a mio modo di vedere accoppiamento tra le due ambizioni, la Cina si spende per Hormuz. Insomma, la chiusura dello stretto di Hormuz non è nell'interesse della Cina. Non è nell'interesse di nessuno, forse la Cina ne uscirebbe indenne visto le riserve che ha accumulato,
1: sì.
2: Però per la Cina l'ambizione è quella di restituire una situazione di normalità nel commercio, nei traffici, anche perché ha grandi capacità manifatturiere e insomma, il suo ruolo nella catena del valore globale è altissimo,
1: per forza,
2: quindi
1: certo.
2: Un ritorno alla normalità con l'apertura di Hormuz sarebbe nei suoi desideri. Certo, non lo fa gratis e quindi insomma spende la sua capacità soprattutto per Taiwan, per assicurarsi i rifornimenti e per, è stato detto prima, insomma, cercare di allungare la tregua sui dazi con gli Stati Uniti. Insomma, il bottom line, la riga finale di queste considerazioni è che la Cina cerca di riportare tutto alla normalità economica, perché su questo versante la sua partita è pressoché vinta. Se il discorso si sposta sulle tensioni militari, sulla contrapposizione ideologica e sulle avventure all'estero, sui bombardamenti, la Cina un po' non vuole, un po' non è attrezzata, un po' arriva seconda dietro gli Stati Uniti e quindi arranca. Se invece la competizione si sposta sull'aspetto economico, come sembra essere andato anche il vertice di Pechino, la Cina ha maggiori carte da giocare, insomma, perché è indispensabile anche agli Stati Uniti, non soltanto per le terre rare, ma anche per le catene di approvvigionamento, le forniture di merci. E allora, insomma, Pechino cerca di ricondurre la discussione e anche, insomma, le dispute su questo versante. Chiaro che non sarà facile, è chiaro che gli Stati Uniti rimangono la potenza numero uno, però mi sembra che un passo avanti in quella direzione auspicata dai cinesi sia stato intrapreso a Pechino.
1: Grazie sempre, Presidente. Buona giornata, Romeo Orlandi.
2: Grazie
1: ancora. Romeo Orlandi è Presidente di Osservatorio Asia e Vicepresidente dell'Associazione Italia-Asian. Economista, sinologo, ben conosce il paese Cina. Tra pochissimo le news e ancora noi dopo.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
9: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
12: In Blu 2000 News.
1: Stati Uniti e Cina condividono una visione molto simile sulle modalità per porre fine al conflitto in Iran e per ottenere l'immediata riapertura di Hormuz. Lo ha dichiarato il presidente americano Trump prima del pranzo di lavoro con l'omologo cinese Xi nel complesso della leadership comunista a Pechino, nel secondo e ultimo giorno di colloqui tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping. Ieri il monito di Xi: Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ammonendo però il rischio conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Tragedia alle Maldive: 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano ad una crociera scientifica. Le cause del disastro sono al momento in corso di validazione. Siate artigiani di pace, così ieri Papa Leone, incontrando i giovani all'Università La Sapienza di Roma.
3: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: Tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo Safe Security Action for Europe per potenziare le capacità di difesa dei 27. Aspetto una decisione che spetta al MEF perché entro maggio bisogna firmare contratti, ha detto il ministro della difesa Crosetto. Ieri vertice tra Meloni e i due vice premier Salvini e Tajani dopo le tensioni su Consob e la partita nomine. Poi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al rinnovo delle missioni internazionali. Tra le priorità del Parlamento anche quella della legge sul fine vita dopo il quarto suicidio assistito in Toscana, annunciato dall'associazione Coscioni. Forza Italia cerca la mediazione per un testo normativo. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire soldi bloccati su un conto corrente mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, ha detto l'avvocato di famiglia rispondendo alle illazioni di chi accosta la convinzione dei familiari sulla colpevolezza di Stasi al presunto temore di dover restituire il denaro. Intanto, riguardo l'inchiesta bis che vede coinvolto Andrea Sempio, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa è spuntato un foglio sospetto trovato in un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che all'epoca non aveva la delega per compiere accertamenti sull'amico di Marco Poggi. Questa era l'ultima notizia.
6: Buongiorno in Blu 2000.

0: 6, questo è sempre Buongiorno in Blu. Allora, in questo momento le agenzie, anzi la CNN, che ci dice che Trump sta partecipando ad una cerimonia di partenza dall'aeroporto di Pechino, quindi insomma sta rientrando, tornato a casa, tutto finito. Bisogna capire adesso veramente, al di là delle dichiarazioni, quello che è stato deciso e quello che succederà adesso a livello di rapporti tra Cina e Stati Uniti, questo che da molti è stato definito questo vertice un G2. Buongiorno e bentornato all'ambasciatore Pietro Benassi, già rappresentante permanente dell'Italia all'Unione Europea, insegna diplomazia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno ambasciatore.
1: Buongiorno.
0: Allora, che ne pensa? Com'è andato questo G2? Anzi, prima di tutto, secondo lei è giusta la definizione G2?
1: Non ancora, forse. Ci sono buone probabilità, bisogna vedere come si evolverà il rapporto tra i due paesi, che chiaramente è di confrontazione nel lungo periodo, almeno questa è la loro traiettoria, ma consapevoli entrambi di non voler andare comunque adesso nel confronto diretto, diciamo che hanno messo in piedi un incontro che serviva, io credo, poi cercheremo di capire meglio nelle prossime ore, a fissare un perimetro nei rispettivi dossier, soprattutto quelli più delicati, che possa scongiurare delle escalation, e mi riferisco prima di tutti al dossier su Taiwan.
0: Certo.
1: Però questo va a toccare anche l'attuale aspettativa degli Stati Uniti che la Cina, anche se gli Stati Uniti non lo riconoscono, possa essere cooperativa nel Golfo e in questo conflitto con l'Iran. In parole povere, gli Stati Uniti si aspettano un'influenza di Pechino sia sul negoziatore pakistano sia sugli stessi iraniani.
0: Allora, Trump al termine del colloquio, quindi prima di andare all'aeroporto, ha detto che gli Stati Uniti e la Cina condividono una visione molto simile sulle modalità per porre fine al conflitto in Iran e per ottenere l'immediata riapertura di Hormuz. Ora, non ce ne vorrà il presidente americano, siamo abituati a delle parole da parte di Trump che poi non hanno nessun riscontro reale, quando anche invece proprio lui le modifichi poco dopo, e quindi questo potrebbe farci piacere, però non darci tutte le rassicurazioni del caso. Però guardando invece a quello che in un comunicato esce dal Ministero degli Esteri cinese, dove veramente si parla di una richiesta, di una volontà della Cina di riaprire in tempi brevi, che poi è stato tradotto da noi, dal mandarino è stato tradotto con subito, questo ci fa capire che forse qualcosa di diverso è stato raggiunto come accordo. C'è chi ha parlato anche di uno scambio Taiwan-Hormuz. Ora non lo so se si può veramente, se la Cina avrebbe mai potuto pensare a uno scambio di questo tipo, però mi chiedo se perlomeno le notizie che arrivano dalla Cina ci possono veramente far pensare che un punto d'accordo vero sia stato trovato, e quindi troveremo una Cina più assertiva nei confronti dell'Iran.
1: Io non me la sentirei di fare una grande scommessa neanche intellettuale.
0: Ha ragione.
1: Per un motivo molto semplice: Trump non ha tempo e Xi Jinping invece ha molto tempo. Questa è la differenza negoziale tra i due paesi, e che pone Trump in una situazione di oggettiva debolezza, perché se tu negozi avendo poco tempo a disposizione per ottenere il risultato, dai una leva negoziale al tuo interlocutore che è fuori discussione. Ovviamente io mi riferisco, per i nostri ascoltatori, al fatto che il presidente Trump ha bisogno di risultati tangibili in vista delle elezioni di midterm.
0: Certo.
1: Del 3 novembre. Non ha questa scadenza Xi Jinping. Xi Jinping vede ovviamente con favore la ripresa della libera circolazione nello stretto di Hormuz, ma allo stesso tempo Xi Jinping osserva questo avversario strategico come gli Stati Uniti impantanato in un conflitto che gli vede, lo vede assorbire risorse militari, energetiche e politiche. E nella migliore tradizione cinese, che fa un po' il paio con la tradizione bellica di Sun Tse, Il massimo risultato ottenibile è quello di ottenere vantaggi rimanendo fermi, che è esattamente la situazione in cui si trova la Cina da qualche mese a questa parte.
0: Sì, sicuramente è una questione di tempo, perché anche la Cina ha interesse che Hormuz riapra, non ci sono dubbi, però diciamo può permettersi di aspettare qualche mese. Guarda caso, qualche mese, 3-4 mesi è anche il tempo stimato dal rapporto della CIA rispetto alla capacità di tenuta ancora dell'Iran. Quindi sia l'Iran che la Cina possono permettersi di scavalcare tranquillamente l'estate e arrivare più o meno a ridosso di novembre. Sicuramente Trump ha un calendario diverso.
1: Era esattamente il cuore della mia risposta. Sono completamente d'accordo con lei. Quanto a Taiwan, gli Stati Uniti non intendono favorire un'escalation neanche nel linguaggio, laddove la Cina invece vorrebbe da parte loro un leggero passo indietro rispetto alle aspettative di Taiwan. E cioè negli ultimi anni gli Stati Uniti non appoggiavano la richiesta di indipendenza di Taiwan. Sì. I cinesi si aspettano una posizione esplicita da parte di Washington di non accordo sull'indipendenza. Sembrano piccole nuance diplomatiche, in realtà questo implicherebbe un cambio di postura, ma non credo che questo risultato sia stato raggiunto. Gli Stati Uniti hanno interesse a mantenere questa posizione su Taiwan, e ce l'ha confermato indirettamente in qualche dichiarazione anche Marco Rubio, sì, che infatti a Pechino contratta. Quello che invece la Cina avrà mandato come messaggio forte e chiaro dopo la fornitura di armi di 11 miliardi decisa da Washington per Taiwan nel dicembre scorso, c'era una seconda tranche in ballo di pari se non superiore ammontare, sui quali Xi Jinping ha chiesto esplicitamente a Trump di fermarsi, perché avrebbe indubbiamente favorito un'escalation di tensione politica con potenziali risvolti militari.
0: Sicuramente il dossier Taiwan per la Cina, che lo vive come questione di politica interna, non come politica internazionale, quindi già questo ci fa capire che siamo in una dimensione molto molto più sensibile, non accetta compromessi. Non è tanto la questione per quanto riguarda la sfida con gli Stati Uniti dei microchip. Noi sappiamo che Taiwan è tema esistenziale e proprio identitario della Cina, e poi però c'è una questione molto pratica da parte degli Stati Uniti nel non poter rinunciare in qualche modo all'ambiguità su Taiwan, perché nel momento in cui la Cina, come dire, riaccogliesse a sé Taiwan, avrebbe una proiezione di potenza logistica e geostrategica notevolissima, e poi controllerebbe uno degli stretti più nevralgici del mondo, e abbiamo capito proprio in queste settimane quanto sia importante controllare gli stretti.
1: Non c'è dubbio, tanto più che porrebbe in una situazione di sicurezza affievolita immediatamente paesi come il Giappone e le Filippine. Certo. Il Giappone è molto preoccupato da questa ipotesi, e subito è stato uno dei primi segnali politici mandati dalla nuova primo ministro Taikachi il mese scorso.
0: Tra l'altro, in tanti temono che il prossimo conflitto allargato, e che possa vedere la Cina in qualche modo coinvolta, non sia tanto rispetto a Taiwan-Stati Uniti, ma proprio rispetto al Mar Cinese, quindi Taiwan, Filippine, Giappone. Quindi è tutt'altro, cioè c'è veramente una crescente tensione, come dire, una temperatura molto molto calda dei mari da questa parte.
1: Non c'è dubbio, ma credo che in questo preciso momento né Pechino né Washington abbiano intenzione di essere né attori né soggetti o oggetti di un'escalation da parte del mondo. Sicuramente non Trump.
0: No, assolutamente. Ambasciatore, quando prima le dicevo se veramente il vertice Xi Trump può essere letto come la nascita del G2, lei mi ha detto vedremo. Ecco, io le volevo fare questa domanda quasi un po' più ontologica, non lo so. Cioè, ma si può veramente utilizzare questi termini come appunto G2, no? Che riprende G7, G20, che in realtà appartengono a un'altra pagina della storia, cioè il G2 non è soltanto una sorta di accordo tra potenze che si spartiscono il mondo in base ai loro interessi, no? In realtà la G vuol dire ovviamente grandi, ed è vero sicuramente che le due grandi potenze sono loro, ma come dire, in un contesto in cui oltre ai tuoi affari ti prendi anche la responsabilità degli equilibri internazionali, quindi come dire, c'è una dimensione molto molto più ampia rispetto agli interessi dei singoli paesi a confronto.
1: Ma se vogliamo giocare sulle parole, intanto G non è che sta per grandi, sì, ma sta per la parola gruppo.
0: Sì.
1: Gruppo. È già un gruppo di due, è un po' un gruppetto. Ma,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: soprattutto nel medio periodo noi siamo di fronte alla ridefinizione di quella che viene chiamata un nuovo sistema multipolare più che multilaterale.
0: Sì.
1: Quindi se vogliamo per comodità usare il G2, ma teniamo la questione del G2, diciamo che le due maggiori potenze mondiali in questo momento decidono di concordare una suddivisione di sfere di influenza proprio per non andare in diretta collisione. Però insomma io penso anche che nel giro di qualche anno bisognerà vedere quanto è destinato a crescere nel tempo il sistema cinese, quanto è destinato a declinare nel tempo il sistema di Washington, perché questo è sulla letteratura anche odierna, e quanto dovremo aspettare per vedere grandissime realtà come India e Brasile affacciarsi in questo mondo forse multipolare, con una domanda, con un punto interrogativo sullo sfondo, che ne sarà della nostra Unione Europea, che è pur sempre un sofisticato mercato di 400 milioni di abitanti, purtroppo incanutiti e nell'incapacità odierna di guardare in avanti piuttosto che alle beghe della prossima elezione politica o peggio ancora amministrativa di uno 27 stati membri da qui a un mese. E da questo punto di vista l'intervento ieri del presidente Draghi ad Aquisgrana per il premio Carlo Magno è stato molto chiaro, come aveva già detto nei suoi rapporti: il tempo stringe, il tempo è sempre meno, il tempo di fatto, ha detto ieri, è quasi finito. Quindi speriamo che l'Europa, come nelle parole di Draghi, se non riesce ad andare avanti a 27, lo faccia attraverso delle cooperazioni rafforzate.
0: Ma secondo lei
1: questo nuovamente il messaggio?
0: Sì, ma infatti Draghi ha ascoltato, è ripreso, è rilanciato, viene premiato, tutto benissimo, però poi nei fatti anche il famoso dossier Draghi sembra messo in quel cassetto, un cassetto d'oro e di cristallo, però poi non viene tirato fuori, cioè la volontà dei paesi, ma anche la capacità dei paesi membri dell'Unione Europea di rendersi conto che così non si può andare avanti, o meglio si va avanti ma solo verso il declino, non so fino a che punto sia stato metabolizzato, proprio per quella logica di breve orizzonte a cui faceva riferimento, no? Juncker diceva, già quindi Juncker, già presidente della Commissione Europea in altri tempi, diceva: noi sappiamo quello che dobbiamo fare, il problema è farlo e poi essere rieletti. È tutta qui la questione?
1: Esatto. In buona parte, aggiunga anche non una qualità eccelsa dell'attuale leadership politica europea, e la ricetta è completa. Perché giustamente spesso dei grandi salti in avanti sono frutto di riforme che magari costano care politicamente a chi le mette in campo. Però è la famosa differenza che già sottolineava De Gasperi tra chi è un politico, cioè che pensa alle prossime elezioni, e chi invece è uno statista, perché pensa alla prossima generazione. Vedo molti politici e pochi statisti in questo momento in Europa, e quindi gliela sintetizzerei così.
0: In realtà su un punto l'Europa è rimasta coerente e divisa nonostante le fatiche del percorso, ovvero rispetto all'Ucraina, no? Poi adesso con la fine dell'era Orban in Ungheria, diciamo, questo dovrebbe facilitare certe dinamiche, anche se preoccupano sempre un po' la Slovacchia, la Romania, adesso anche la Bulgaria, però loro diciamo che sono ancora traballanti. Sicuramente il fatto che Orban in questo momento non ponga più il suo veto aiuta, l'Ungheria non ponga più il veto aiuta, e come. La Russia come sta guardando a tutto questo? Perché ultimamente anche nella giornata di ieri, oltre ad aver salutato l'incontro Xi-Trump con degli attacchi massicci di 30 ore consecutive nei confronti dell'Ucraina, ha cominciato anche un po' a dileggiare Trump. Cioè, ha detto ma le vere carte in realtà ce la Xi, insomma anche le dichiarazioni di Lavrov, cioè, qualcosa sta succedendo in Russia ora al di là delle voci, dei dossier, degli 007 che sono arrivati in questi giorni.
1: E beh, guardi, al di là della propaganda che da parte loro è incessante, devo dire che io credo e mi auguro per loro che ci sia un minimo di consapevolezza che dal punto di vista militare il loro bilancio è disastroso.
0: Devastante,
1: cioè quattro
0: sì.
1: anni di guerra, un milione fra feriti e caduti, un assorbimento economico spaventoso, 20-21 pacchetti sanzionatori ricevuti prima dal G7 e poi dall'Unione Europea, e non hanno conquistato neanche l'intero Donbass e continuano a chiedere tutto il Donbass, comprese le zone non conquistate militarmente. Ma lui deve ringraziare, anche se è una parola completamente fuori luogo, sì, me la rimangio, sì. È grazie al fatto che lui controlla l'opinione pubblica nel suo paese, perché cosa vai a raccontare ai tuoi cittadini con un bilancio di questo genere? E quindi lui beneficia del fatto di non avere un'opposizione per il semplice fatto che o la manda in Siberia o la liquida direttamente. Sì. Questo però è il bilancio, e in questo bilancio anche nella storia russa i leader o mantengono la situazione al 100%, oppure se perdono qualche cosa non è che perdono le elezioni, spesso perdono il potere e qualche volta la vita. Quindi io credo che anche questo cambiar letto ogni giorno da parte di Putin sia anche il termometro, voglio dire, di una situazione interna che non deve essere molto fluida. Quanto a Trump gli ha dato delle possibilità all'inizio.
0: Beh,
1: chi ha negato qualsiasi forma, anche troppe se pensiamo
0: a
1: ancora,
0: giusto, esatto.
1: Chi ha negato la volontà di negoziare è stato Putin, che ha sempre chiesto più che un negoziato una resa di fatto dell'Ucraina.
0: Ma sì, ma dai primi accordi di Istanbul del 2022 le istanze sono rimaste quelle massimaliste da parte della Russia, no? Rispetto anche a una propaganda nostra che ha voluto registrare aperture laddove non ci sono mai state.
1: Purtroppo, l'Europa, benché sia stata politicamente coerente, è piena di amici della Russia, compresa a casa nostra, sia dentro il governo sia anche dentro l'opposizione. Quindi, insomma, questo non è stato certamente un fattore di rafforzamento, però va detto che dal punto di vista politico e finanziario, come ha detto lei all'inizio, l'Europa è stata comunque coerente, e di fatto l'Ucraina adesso è appoggiata solo sull'Europa, sia dal punto di vista delle forniture militari sia dal punto di vista di stipendi e pensioni, perché 90 miliardi di prestito decisi al Consiglio Europeo del dicembre scorso,
0: giusto,
1: e poi sbloccati dopo la sconfitta di Orbán alle elezioni, sono quelli che stanno consentendo all'Ucraina di continuare a difendersi per almeno altri due anni. Questa è la situazione.
0: Quanto sarà intenso questo 2026, ambasciatore Benassi?
1: Non è che lasciamo un 2025 morbido, quindi spero che l'unico augurio che mi faccio è che ci sia uno step back, cioè una minore intensità rispetto al 2025, che ha visto la nascita, cioè lo scoppio dell'ennesimo conflitto il 28 febbraio in Iran.
0: Grazie ambasciatore, buona giornata, buon lavoro.
1: Altrettanto, a presto.
0: Grazie, a presto. L'ambasciatore Pietro Benassi, già rappresentante permanente d'Italia all'Unione Europea, insegna diplomazia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Quindi situazione veramente dove gli spiragli di pace sembrano proprio ridursi al lumicino, a fronte anche delle parole, il nuovo appello, anzi richiamo proprio forte, potente, arrivato ieri da Papa Leone, incontrando gli studenti e i lavoratori dell'Università La Sapienza di Roma. Ed è una sorta di filo rouge che ritroviamo oggi anche a Torino, dove si è aperto ieri il Salone del Libro, e oggi ci sarà la presentazione partecipazione, quindi anche la discussione, tra l'altro moderata dal direttore dell'Avvenire Marco Girardo, su un libro che merita un'attenzione e una riflessione in più: Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. Libro edito da Sempre Editore, la casa editrice della Comunità Papa Giovanni XXIII. Ricordiamo che l'intuizione del Ministero della Pace fu lanciata proprio da Don Oreste Benzi. Libro scritto da Laila Simoncelli, avvocata responsabile del Servizio Diritti Umani e Giustizia della Comunità Papa Giovanni XXIII, al telefono con noi. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno, grazie mille dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a te per essere con noi, Laila. E nella tua introduzione scrivi, ed è da qui che vorrei cominciare la riflessione con te: costruire la pace non è un sogno, è mestiere, arte e responsabilità. Dunque la pace si può imparare.
2: Assolutamente sì, la pace davvero è un'arte e si impara. E diciamo che in questo libro che presenteremo oggi alla fiera del Salone del Libro di Torino, proprio c'è tutto il mestiere e tutta l'arte dei costruttori di pace in questo paese. Abbiamo un patrimonio preziosissimo di competenze, di esperienze, un know-how che veramente fa del nostro paese un paese all'avanguardia. I costruttori di pace del terzo settore, tutte le realtà veramente di coloro che costruiscono il bene e tengono in piedi questo paese anche nelle crisi, nelle mancanze di budget, è enorme. È una esperienza veramente che vuole essere messa al servizio del paese, dalla giustizia riparativa alla trasformazione non violenta dei conflitti alla multitrack diplomacy. Ecco, e questo libro che presenteremo oggi a Torino è già nella sua forma un esempio di ciò che propone, cioè una governance condivisa e una responsabilità tra di architetti e artigiani di pace diffusa.
0: Ecco, cerchi di capire proprio concretamente, no, come si costruisce questo speciale dicastero, cioè i primi passi. Dicessero oggi vogliamo, da oggi cominciamo a costruire il Ministero della Pace. Su cosa ci basiamo rispetto alle esperienze, alle testimonianze, alle forze già in atto, e alcune ce le hai indicate? Ecco, come si vanno poi a concretizzare verso un Ministero della Pace?
2: Innanzitutto, ecco, mi permetta davvero di dire che come Ministero della Pace la proposta politica che portiamo avanti è una proposta concreta, condivisa da migliaia di cittadini, amministratori locali, oltre 40 reti civiche e realtà sociali, sostenuta dalla Fondazione Fratelli Tutti, dai 30 premi Nobel che hanno sottoscritto la dichiarazione sulla fraternità umana nel giugno 2023 a Roma in Vaticano. E significa proprio dare come dire, risorse, strutture, dignità e riportare la pace come priorità pubblica. E quali sono le rotte in cui da domani, se ci fosse se fosse istituito il Ministero della Pace, per la quale abbiamo anche proprio nel libro declinato sia le funzioni, le competenze, le cose che immediatamente potrebbe fare con un disegno di legge proprio in appendice al libro. Ecco, si dovrebbe muovere innanzitutto su delle rotte molto importanti. Primo, la scuola. Ecco, noi immaginiamo un'educazione alla pace curricolare, sì, e non più episodica affidata al terzo settore, che possa offrire degli skills fondamentali ai giovani, i giovani che debbono affrontare una società in cui la violenza sistemica è diventata talmente forte che invade tutto. Ecco, cosa significa nel concreto? Significa proporre un'educazione curricolare in cui la competenza, per esempio la scienza della trasformazione non violenta dei conflitti, la comunicazione non violenta, l'ascolto, la mediazione, anche l'applicazione dei principi di giustizia riparativa anche in sede extrapenale, debbano entrare direttamente nella scuola. La seconda rotta riguarda poi la difesa della patria, cioè la nostra Costituzione non parla solo di difesa armata.
0: Vero.
2: Ecco, con questo ministero immediatamente noi porremmo in modo serio lo sviluppo del secondo braccio della difesa nazionale, cioè quella della difesa non armata e civile e non violenta, perché anche questa è una scelta, non per sostituire o per far scomparire l'esercito, ma per integrare, cioè per formare cittadini che sono anche in grado di prevenire i conflitti, proteggere le comunità vulnerabili, andare a disinnescare con resilienza, diplomazia civile, mediazione, anche tutte quelle nicchie, diciamo, che nei territori rischiano di minare la coesione sociale e di creare del conflitto. La terza rotta poi sarebbe sicuramente anche cercare di dare, come dire, una risposta anche seria, no? Di disinvestimento possibile dall'economia predatoria e violenta e di guerra verso un'economia di condivisione. Le esperienze nei paesi ci sono.
0: Come?
2: L'economia di comunione, l'economia di comunione dei popolarini, l'economia di condivisione della Papa Giovanni, ma tante sono le esperienze in questa direzione. Esistono tante esperienze sia rispetto alla difesa civile non armata e non violenta, rispetto all'educazione e alla pace, rispetto a quelli che sono osservatori e come dire, forme anche di economia di tipo di condivisione non predatoria. In questo paese ci sono già. Ciò che esiste è possibile e ciò che è possibile ed esiste può essere messo a sistema per tutti i cittadini. Ecco, in questo libro poi decliniamo veramente 5 rotte di possibili politiche pubbliche da mettere in atto subito, subito, e da mettere anche coordinamento con tante esperienze già esistenti. Ecco, ogni euro investito nella pace è un euro investito in futuro. E la fare la pace non significa solo essere più buoni, ma essere molto più intelligenti. Sappiamo bene, ad esempio, che la deterrenza militare, la sicurezza basata sulla deterrenza militare, non ha reso i nostri paesi, le nostre società più sicure. Nessun esercito al mondo riesce a costruire coesione sociale. Occorre una difesa di tipo anche diverso e bisogna svilupparla con serietà. Perché mentre la guerra ha budget, risorse, coprogettazione, coprogrammazione e viene elaborata anche attraverso una messa in sistema nelle istituzioni, ecco perché la pace non deve avere tutto questo? L'intuizione di Don Oreste Benzi, che poteva essere considerata un'intuizione profetica,
0: sì,
2: adesso
0: esatto,
2: diventa una risposta assolutamente necessaria. E la pace, come il diritto alla salute, come il diritto, il grido dell'ambiente, ecco, ogni ministero è nato da un'esigenza storica. Ecco, il Ministero della Salute non esisteva fino al 58, il Ministero dell'Ambiente è nato come risposta al grido dei poveri e della terra.
0: No, infatti.
2: Oggi abbiamo bisogno, è diventato necessario il Ministero della Pace. Ecco, questa nuova architettura ministeriale che deve diventare la casa istituzionale dei costruttori di pace. E per noi, diciamo, cittadini che condividiamo questa campagna con tutte queste oltre 42 realtà, ecco, la domanda non è più se serve il Ministero della Pace. La domanda forte che oggi tutti dovremmo metterci, come dire, sulla quale dovremmo metterci in discussione è: per quanto ancora possiamo permetterci di non avere un Ministero della Pace? Ecco, e la forza politica del ministero sta tutta qui, perché la pace.
0: Questa è la domanda che dovremo sicuramente porci. Grazie, Laila Simoncelli. Buona presentazione, allora.
2: Grazie mille, grazie davvero a voi e al lavoro che fate, che è tanto importante, comunicare il bene, comunicare la bellezza. Grazie davvero a tutti, grazie agli ascoltatori.
0: E grazie per queste parole anche. Vi ricordo ancora Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le 5 rotte, scritto da Laila Simoncelli, edito da Sempre Editore, la casa editrice della comunità Papa Giovanni XXIII, libro che sarà presentato oggi al Salone del Libro di Torino e che vede porre al centro e sviluppare quella che è stata la grande intuizione di Don Oreste Benzi nel 1994, il Ministero della Pace. Non so voi, ma subito il pensiero mi è andato agli Stati Uniti e al Ministero della Guerra, ovvero il Ministero della Difesa che Hegseth ha proposto, anche se poi il Congresso insomma non l'ha approvato, però già lui quando parla del Ministero del Dicastero che dirige lo definisce il Ministero della Guerra. Quindi anche questo, secondo me, rispetto a tutto quello che ci ha detto adesso Laila Simoncelli, una riflessione in più ce la fa fare. Una riflessione in più la vogliamo fare sull'amministrazione Trump, anzi proprio su Trump. Trump. Buongiorno a Mattia Ferraresi, giornalista, lo leggiamo su Domani, è stato per anni corrispondente da New York per Il Foglio, per Mondadori, fresco di pubblicazione, Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere. Buongiorno Mattia, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dentro la testa di Trump è già un'avventura non da poco, quindi anche solo per l'impegno meriti un plauso, ma ancora di più è interessante il tuo libro se andiamo a leggere il sottotitolo, no? Cioè la storia delle idee che neppure Trump sa di avere. Quindi ci illumini, ci spieghi, ci accompagni in quel crogiolo proprio di pensatori, di idee, di credenze che in qualche modo poi si sono concretizzate in filoni di pensiero, tante tintagne, insomma quel bailam concettuale, definiamolo così come formula media, che ruota intorno a Trump, che in

0: propongo un'ipotesi diversa, che è quella appunto che hai sintetizzato benissimo tu: Trump come portatore largamente inconsapevole di un apparato di idee che sono molto più profonde, in quanto tali sono destinate un po' a rimanere, ad accompagnarci ancora, io credo, anche dopo che la stagione in cui Trump è l'interprete momentaneo di queste idee sarà andato.
1: E che poi in realtà vede convergere anche, come dire, film di pensiero che in realtà nella loro, diciamo, principio ontologico dovrebbe vederli anche distanti. Per esempio, parliamo sempre dei MAGA, no? E quindi del movimento Make America Great Again, che è sicuramente un movimento popolare estremamente eterogeneo, però che di per sé dovrebbe in qualche modo anche non avere tanti punti di adesione rispetto ai cosiddetti tecnocrati, quindi quelli che appartengono al sistema di tecnologie e di finanza poi in grado di condizionare anche la politica. Se guardiamo i principi MAGA, dovrebbero di per sé essere contrapposti ai tecnocrati, invece poi non è così.
0: Sono assolutamente contrapposti, se noi andiamo ad analizzare delle basi filosofiche, concettuali, sono assolutamente contrapposti.
1: Sì, infatti, dovrebbero essere in guerra, no? Invece poi fanno sintesi in quel contesto che genera Trump, in qualche modo.
0: Dobbiamo sempre ricordarci che la politica è sintesi, e in particolare la politica americana, cioè è sempre una mediazione fra opposti o fra diversi, no? C'è sempre una logica di coalizione. Io trovo che questo sia stato il genio politico di Trump, con l'istinto, con una capacità istintiva di fiutare il momento, ha capito che c'erano vari gruppi tra loro diversi, ma ugualmente bisognosi di una rappresentanza politica. E così li ha usati, e loro, questi gruppi, usano e hanno usato lui come veicolo storico del momento, anche nella consapevolezza di doversi trovare a fare un pezzo di strada a braccetto con idee completamente diverse, opposte. Qui io credo sia stata la grande astuzia di Trump.
1: Ecco, Trump ha avuto fiuto o è stato fiutato? Nel senso, tu l'hai detto, no? Trump ha utilizzato, ma è stato anche utilizzato. Quanto veramente è Trump il grande regista, o quanto veramente Trump, al di là del suo ruolo, è però un attore di un regista altro?
0: No, io non credo che sia un attore di un regista altro. Trump da primi anni 2000 annusa la politica in varie forme, in vari modi, sempre con battaglie che non sono finite in nulla, campagne immaginate o tentate ma poi abbandonate, però si muove dentro e si muove dentro un apparato di idee, appunto. Lui nuota inconsapevole in un mare che altri hanno versato attorno a lui, no? Per cui io credo che sia stato una sua astuzia, in fondo. Sono meno propenso a credere che sia stata, che sia agito da altre forze. Ha tentato, e a un certo punto questo tentativo ha trovato un allineamento di astri, di gruppi elettorali, di delusione diffusa, insomma, ha trovato le condizioni giuste a un certo punto per diventare un progetto politico vincente.
1: Quando noi parliamo dei tecnocrati, in realtà, pensando a Peter Thiel, ma non soltanto, non si ha bene l'idea, se si pensa soltanto che siano degli imprenditori della tecnologia, no? Perché in realtà nella spinta e nella filosofia che propongono c'è veramente un aspetto, come dire, fortemente religioso, poi di una religione, di una teologia che non ha niente a che fare ovviamente con il sentimento religioso cattolico cristiano, però sappiamo che c'è questa veste che ha un peso importantissimo, così anche nel movimento MAGA, no? Cioè questa dimensione altra rispetto esclusivamente al terreno, come se ci sia pesantemente un obiettivo e una spinta, un motore teologico.
0: È assolutamente centrale rispetto a tutta la storia del movimento tecnologico e tecnocratico americano. Se guardiamo la storia della Silicon Valley da un punto di vista culturale degli ultimi 40 anni, 50 anni, quindi solo l'ultima parte ha una storia ben più lunga, troviamo due elementi: una filosofia fortemente libertaria e individualista, improntata alle capacità dell'individuo, che convive con un fortissimo desiderio di una dimensione spirituale, metafisica, altra, proprio per fondare

0: aumentare la potenza dell'individuo. I grandi tecnologi della Silicon Valley non si accontentano di essere degli imprenditori di successo, degli ottimi individualisti, desiderano avere un riconoscimento metafisico, spirituale, religioso. Questo tema è assolutamente presente non da oggi, non da Peter Thiel o da Elon Musk, che sono solo l'ultima generazione di questo tipo di pensiero. È assolutamente questo elemento presente, aggiungerei io, nella storia tutto il potere, qualunque accumulo di potere politico, tecnologico, economico, si accompagna sempre a un bisogno di legittimazione, in fondo metafisico, religioso.
1: Sì, poi lo vediamo, è vero che anche c'è un, come dire, un ingrediente anche di personalità trumpiana, però è evidente, no, anche l'afflato messianico di cui si vuole rivestire Trump.
0: Certo, è evidentissimo, peraltro è singolare, io credo, nel secondo mandato questo sì, fenomeno che stai descrivendo sta accelerando in una maniera incredibile, lo vediamo da Exit, come gestisce la guerra, a Peter Thiel sull'anticristo, diciamo, le manifestazioni si sono accumulate, mentre nel primo mandato e anche nella presentazione di Trump, del Trump di 10 anni fa, questo elemento era più nascosto, più sfumato, c'era un po', diciamo, di agitazione della Bibbia per compiacere un elettorato evangelico, ma erano piuttosto elementi superficiali usati in maniera elettorale abbastanza chiara. Siamo evidentemente in una fase molto diversa, forse anche il mondo, anche la dimensione culturale, l'aria che respiriamo è anche un po' diversa, c'è un grandissimo bisogno di spiritualità, una grandissima effervescenza religiosa domina, io credo, il nostro tempo, quindi forse la capacità di Trump è sempre quella di capire i segni dei tempi, no? Di annusarli, di capirli istintivamente, forse quello che vediamo è anche il risultato di questo, capisce il momento.
1: Sì, sicuramente riesce a intercettare gli umori, il sentiment, il feeling proprio della massa, no? Nel senso positivo, nel senso del gran numero dei cittadini, non tanto e solo quello dell'elite, che sicuramente viene in qualche modo anche condizionato, veicolato da una preparazione e acculturamento maggiore, proprio invece leggere il sentimento e le esigenze immediate della popolazione per un politico rappresenta un'arma imprescindibile. Ma quando, o meglio, è possibile in qualche modo ripercorrere storicamente gli Stati Uniti e capire quando si è cominciato a germinare questo seme, quindi se dovessimo ritrovare le razioni seminales della vicenda maga o di questa comunque spiritualità o esigenza metafisica degli Stati Uniti? Cioè, c'è sempre stata o è arrivato un momento della storia che qualcosa è successo?
0: Io penso che non bisogna mai dimenticare l'origine del progetto americano. L'origine del progetto americano è la realizzazione di un ideale liberale che va a braccetto strettamente con una promessa che è apocalittica e messianica. I padri fondatori contengono in sé entrambi questi elementi, che ci possono sembrare contraddittori, perché uno sembra, come dire, l'apoteosi della secolarizzazione e l'altro ci sembra invece il regno della teologia, ma questi due elementi nel progetto americano si fondono e tendono a coincidere e diventano quella che gli americani chiamano la religione civile americana, dove la Bibbia e la Costituzione sono due facce dello stesso, due capitoli dello stesso libro, potremmo dire. Quindi questo elemento c'è sempre, è fortissimo, in alcuni momenti della storia è più nascosto, in altri è più esplicito, va a ondate, lo sappiamo, gli storici ci raccontano proprio le chiamano i risvegli, no? I risvegli sono proprio una oscillazione del sentimento religioso che scandisce la storia degli Stati Uniti, continua a farlo, non è una cosa, diciamo, che si è fermata nella periodizzazione ottocentesca. Quindi questo è l'elemento, secondo me, che non bisogna mai dimenticare. L'America, il progetto americano completamente secolarizzato e completamente religioso allo stesso tempo, queste due cose stanno sempre insieme e trovano interpreti veramente spesso, gli interpreti più bizzarri. Poi io credo che in quest'ultima fase, diciamo, per stare sul contemporaneo, quindi sulle questioni contingenti, certo, io penso che la fine della guerra fredda e quindi la vittoria del sistema liberale, del liberalismo americano, abbia spinto l'acceleratore su questo bisogno di nuovi ancoraggi metafisico-religiosi, abbia spinto il motore della insoddisfazione. Paradossalmente, il sistema aveva vinto, quel modello aveva vinto, e le persone si sono trovate, io credo, con più benessere, senza il nemico storico e la grande alternativa marxista, era stata sconfitta, ma anche, diciamo, con un vuoto di significato e un bisogno che è diventato disperato di comunità, di trovare senso, veramente un bisogno metafisico. Trump, hanno visto in Trump, ma come sempre accade nella storia americana, si intravedono anche i profeti più bislacchi e che sembrerebbero meno avere le caratteristiche per essere profeti, invece, però ci si aggrappa dove si può. Ecco, io la leggo un po' così anche la vicenda odierna.
1: È interessante, c'è proprio un bisogno disperato, quindi, di avere un profeta e di trovare una guida per, appunto, la dimensione più metafisica. Allora, la domanda però mi viene quasi immediata, cioè è in questo contesto che dobbiamo leggere anche il fastidio, utilizzo una Vox Media, che Trump prova nei confronti di Papa Leone, che poi lo ha portato agli attacchi inediti da parte di un presidente degli Stati Uniti nei confronti del pontefice, perché momenti stridenti nella storia ce ne sono stati, e come, no? Tra Santa Sede e Washington, lo sappiamo, sicuramente non si era mai arrivata a registrare certe dichiarazioni.
0: Io credo di sì, che la risposta alla tua domanda sia assolutamente sì, cioè se accettiamo che il leader americano ha sempre in controluce questa inclinazione al religioso, questo desiderio di affermarsi a quel livello, ecco, allora il Papa è un competitor naturale e quindi genera fastidio.
1: In più è anche statunitense.
0: E questo ovviamente, ci sono questi due elementi. Il primo, naturalmente, che è cattolico. Cosa ci dice lo scontro fra il Papa e Trump? Che la questione romana negli Stati Uniti non è mai stata risolta. Non si è mai arrivati a una vera conciliazione, e le guerre di religione che non ci sono state nel 600 e nel 700 si stanno riproponendo, non ci sono state in America, naturalmente, sono state nel vecchio mondo, si stanno riproponendo in forme diverse. Quindi questo è un primo dato, e il secondo dato è proprio che è americano il Papa. E cosa ci sia un americano, un leader americano, cosa si aspetta da un altro americano che affermi come prima lealtà la sua al progetto americano? Questa è l'aspettativa implicita, l'aspettativa inconsapevole quasi, e quindi è la fonte del fastidio assolutamente amplificato rispetto, evidentemente, il paragone con Francesco ce lo rende evidente, no?
1: Certo.
0: Da Francesco l'aspettativa di un americano statunitense fosse invece che ci fosse, anche già come dato culturale, una certa tensione, no? E invece qui l'aspettativa è molto diversa, e quindi quando il Papa esplicitamente, chiaramente, si mette di traverso sui progetti, diciamo, militari e bellici di Trump, questo fa esplodere la rabbia che abbiamo visto.
1: Dopo Trump, chi? Sto parlando proprio di persone, no? Chi in qualche modo può prendere il testimone come eredità? Perché ora, al di là del fatto se Trump metterà mano alla Costituzione, quindi non abbandonerà il potere, terzo mandato non lo sappiamo, però diciamo che c'è un dato anagrafico, quindi prima o poi il dopo Trump si dovrà palesare, no?
0: Io credo che, e nel libro ne parlo, in questo libro non sta invecchiando benissimo, ma adesso dico perché. Da un punto di vista delle idee, del posizionamento politico, il vicepresidente J.D. Vance, io credo che sia quello meglio equipaggiato per poter tenere insieme questa coalizione, che, come abbiamo detto prima, è una coalizione di diversi. E quindi Vance ha proprio creato il suo personaggio, ha studiato, intessuto la sua rete di relazioni esattamente per essere nell'area di intersezione fra il mondo maga, fra i tradizionalisti cristiani di varie denominazioni, fra i tecnocrati, per essere esattamente questo punto, no? Ha veramente lavorato per cucire insieme queste cose. Poi la storia ci sta dicendo un'altra cosa, ci sta dicendo che Trump, nel suo essere Trump, vuole assolutamente avere lui in mano la successione, e quindi sta evidentemente ormai da mesi in modo coerente dando tutti i segnali possibili per distruggere le ambizioni di Vance, per umiliarlo in tutti i modi e per metterlo in tutte le difficoltà possibili, mentre sto segnalando che Marco Rubio, segretario di Stato e anzi ormai segretario di tutto, perché ha una quantità
1: di dossier, di deleghe, che sì, impressionante.
0: Finirebbe la puntata per doverle elencare tutte. E evidentemente Rubio ha un suo gradimento maggiore. Ora Trump sarà l'artefice anche della sua successione, sarà in grado di indicare, non sottovaluterei la sua capacità, diciamo, di fare, di disfare, e probabilmente di, se lo vuole, di far arrivare J.D. Vance all'appuntamento elettorale 2028 esausto e con pochissima credibilità. Se così le cose dovessero andare avanti, io credo che Vance non possa avere nessuna chance in questo momento, proprio perché chiunque verrà dopo ha bisogno della benedizione del patriarca.
1: Incredibile, molto affascinante, ma c'è veramente tutte quelle chiavi lettura, quei prisma che ci possono aiutare a leggere la situazione, quello che veramente sta succedendo negli Stati Uniti, che cosa veramente pienamente rappresenta l'amministrazione Trump nel libro Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere, scritto da Mattia Ferraresi per Mondadori. Grazie Mattia, a presto, buona giornata.
0: Grazie Chiara e buona giornata a tutti.
1: E buon lavoro. Tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ancora insieme col nostro Buongiorno in Blu.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Si è conclusa la visita del presidente americano Trump in Cina. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump, più moderati i toni del presidente cinese, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma si rischia il conflitto qualora il dossier Taiwan fosse gestito male. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran, e concorda con sul fatto che gli Ayatollah non potranno mai dotarsi di armi nucleari e che lo stretto di Hormuz vada riaperto. Restano ancora da chiarire le cause della tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. Fra le ipotesi, le condizioni meteo sfavorevoli nel sito di immersione. La Farnesina fa sapere che oggi iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime ci sono anche 3 minori. Le autorità ucraine hanno proclamato una giornata di lutto. La difesa aerea russa intanto fa sapere di aver distrutto 355 droni ucraini durante la notte lanciati su diverse zone della Russia. Siate artigiani di pace, così Papa Leone, che ieri ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Ascoltiamolo.
1: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
0: Da domani, 16 maggio, scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale il marzo scorso. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma per quella c'è ancora tempo e sarà obbligatoria dal 16 luglio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sono le 9.05, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu per l'ultima ora insieme. Un piacere dare il buongiorno per il nostro appuntamento settimanale a Livio Giuliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Buondì.
1: Buongiorno, piacere sempre mio.
0: Allora, presidente Livio, dici un po' che cosa pensano gli italiani di questo blocco di Hormuz che nei fatti sta continuando. Ora vedremo se in qualche modo sarà risolutore, dirimente l'incontro che si è concluso a Pechino tra Xi e Trump, ma in attesa di buone nuove purtroppo vediamo che le navi sono bloccate, ne passano pochissime, soprattutto in direzione Cina, e ormai la situazione perdura da tempo. Cosa pensano i cittadini rispetto agli scenari prossimi?
1: Beh, allora, prima di tutto dobbiamo cercare di capire che cosa dovrebbe fare l'Italia secondo l'opinione pubblica, perché poi ovviamente noi siamo in un contesto, quel contesto internazionale, lo vogliamo vedere europeo, lo vogliamo vedere globale, comunque è uno scenario in cui noi siamo, per carità, un attore importante, storico, politicamente rilevante, però siamo un attore dei tanti attori che ci sono. E allora noi abbiamo chiesto agli italiani cosa dovrebbe fare l'Italia in un'eventuale missione. Andare in missione internazionale europea, quindi insomma sostanzialmente stare con l'Europa, oppure legarci solo all'ONU, o addirittura andare in una missione a guida statunitense. E in realtà non c'è nessuna sorpresa, perché? Perché noi l'abbiamo visto insieme in questi mesi, no? Ogni volta che in una domanda sul contesto internazionale mettiamo l'Europa, gli italiani, che per carità sono anche critici nei confronti dell'Unione Europea, però dicono: ci conviene restare agganciati all'Europa. Perché? Perché il punto di riferimento verso il quale ci fidiamo di più, forse perché siamo noi stessi, e questo concetto è passato finalmente nell'opinione pubblica italiana, che l'Europa siamo noi, però alla fine meglio stare con l'Europa che con gli altri, soprattutto se gli altri sono a guida Trump, ma lo sappiamo
0: per esempio
1: per gli italiani è un problema in questo momento.
0: Ma rispetto invece le ricadute, le implicazioni pratiche sulle tasche degli italiani e dunque il caro vita, cosa pensano? La vedono nera da qui all'estate?
1: E questa è la cosa più preoccupante, perché naturalmente gli italiani hanno paura anche delle altre conseguenze, diciamo quelle militari, però è chiaro che le conseguenze principali che noi già sentiamo sono quelle economiche. Allora noi abbiamo chiesto non come va adesso, ma come andrà nei prossimi mesi. Andrà la sua condizione economica, no? Quindi quella degli italiani.
0: Sì.
1: E abbiamo proposto tre alternative. Potrei spendere un po' di più, perché no, magari. Potrò mantenere lo stesso tenore di vita di adesso, quindi vabbè, non avrò più soldi, però sarò più o meno come adesso.
0: Però ce la faccio, la navigo.
1: Esatto, oppure dovrò fare qualche sacrificio in più. E la stragrande maggioranza degli italiani, purtroppo 7 su 10, ci hanno detto no, nei prossimi mesi dovrò fare qualche sacrificio in più. C'è un dato impressionante, solo il 15% degli italiani, quindi meno di uno su 5, pensa non che avrà più sostanze economiche di adesso, ma che almeno sarà come adesso. Solo il 15% dice: io potrò mantenere il mio stesso tenore di vita.
0: Questo è un segnale che arriva direttamente a chi ci governa, posto che la responsabilità è ovvio non è di chi ci governa, né a livello italiano né a livello europeo, però sicuramente sono elementi, messaggi, situazioni che devono essere elaborate e che sappiamo sono state anche nel recente question time al Senato di Meloni al centro di discussioni molto intense tra maggioranza e opposizione. Gli italiani che cosa pensano in questo momento della politica, di questa legislatura, anche per i dibattiti rispetto alle nomine? Diciamo che si percepisce che da dopo l'esito del referendum costituzionale qualcosa si è incrinato, no?
1: Certo, salvo sorprese dovremmo votare tra un anno,
0: sì,
1: più o meno,
0: sì,
1: perché così è previsto che si voti. Allora, in quest'ultimo anno abbiamo chiesto agli italiani di fare una sorta di tagliando alla politica italiana. Come andrà il voto fra un anno secondo gli italiani? E ancora, la maggioranza degli italiani ritiene che il centrodestra, quindi l'attuale maggioranza di governo, completerà la propria legislatura, quindi si andrà al voto senza voto anticipato, e che il centrodestra sia ancora leggermente avvantaggiato rispetto alle opposizioni. Questo naturalmente lo pensano soprattutto gli elettori centrodestra, quindi diciamo mantengono ottimismo. Faccio notare che la stessa convinzione di vincere non è così radicata negli elettori di opposizione. Cioè, gli elettori del Movimento 5 Stelle, in una maggioranza risicata, mi dicono: ma sì, dai, alla fine vinceremo noi. Gli elettori del Partito Democratico sono davvero sospesi, non sono convinti del fatto di poter vincere le elezioni e sono molto critici rispetto al sistema politico in generale. Cioè, dicono: loro non hanno fatto bene, ma forse noi non siamo così pronti.
0: cos'è sempre il mio mantra, quanto sono saggi gli italiani, nel senso
1: il
0: che
1: buon senso degli italiani è ormai un italiani. Mantra di Chiara Placenta.
0: Esatto, ma guardando invece alla maggioranza, quando si registrano, diciamo, queste difficoltà, a che cosa si fa riferimento, cioè cos'è che vanno a nucleare come criticità della maggioranza in questo momento?
1: Allora, cerchiamo, no, entrando nei due schieramenti, di capire che cos'è, qual è il piccolo limite, il problema, se ciascuno dei due schieramenti ha un problema attualmente. Nel mondo del centrodestra la percezione è che ci siano troppe divisioni interne, ed è un po' un unicum nella storia del centrodestra, perché il centrodestra ha avuto le sue fasi anche di diatribe e di dialogo interno, però di solito tradizionalmente le divisioni fanno soprattutto capo al mondo della sinistra nel nostro paese, no? È quasi un luogo comune che la sinistra sia divisa e la destra sia unita, e invece l'opinione pubblica dice in questo momento la coalizione di governo è troppo divisa. Ovviamente noi abbiamo proposto tante alternative, tra le alternative c'era magari la leadership di Meloni non va bene, possiamo dire che tra gli elettori di centrodestra l'idea di non avere il leader giusto è l'ultimo dei problemi.
0: Ma Meloni continua a riscuotere trasversalmente il consenso che le è stato finora riconosciuto?
1: Beh, trasversalmente all'interno ovviamente, certo, del proprio, certo, elettorato. Certo. Il proprio elettorato continua ad avere il consenso che ha sempre avuto, che è fatto più o meno così. Gli elettori ovviamente del suo partito, dei Fratelli d'Italia, sono graniticamente dalla parte di Giorgia Meloni. Gli elettori degli altri due partiti hanno sempre avuto in maggioranza fiducia nella Premier, però diciamo in qualche modo con degli alti e bassi. In questo momento negli elettori, tra gli elettori della Lega, è molto alta la fiducia di Giorgia Meloni ed è un po' più bassa nell'elettorato di Forza Italia. Stiamo sempre parlando del 60% del Forza Italia, quindi la maggioranza larga, però evidentemente la dialettica che c'è all'interno di Forza Italia sta incidendo anche sulla percezione del governo che ha quell'elettorato.
0: E invece per quanto riguarda il campo largo, cosa pensano gli italiani?
1: Prima abbiamo detto l'ultimo dei problemi del centrodestra, secondo i suoi elettori, è la leadership, naturalmente. Pensano la leader ce l'abbiamo. Però un po' a sorpresa, per gli elettori del campo largo un primo problema non è questa famosa leadership che manca, che non c'è, che bisogna trovare. Il primo problema è: ma ce la faremo davvero a mettere insieme forze politiche così distanti tra loro? Cioè questo campo largo che nel proprio nome ammette la propria complessità, no? Cioè il campo largo ha un nome che rappresenta il fatto di essere largo, quindi di avere dentro posizioni molto diverse. Ce la faranno a stare insieme? Questa è anche la domanda che si pongono in maggioranza gli elettori proprio del campo largo, più del tema della leadership.
0: Abbandonando invece la politica, gli italiani come hanno reagito alle notizie che sono sempre state accompagnate da dichiarazioni delle istituzioni italiane e internazionali di rassicurazione? Però comunque quando si è riaffacciato di nuovo un virus e la possibilità che il virus fosse stato così portato anche nel nostro paese, ovviamente mi riferisco all'antivirus, è ovvio che la memoria del Covid è ancora molto molto fresca. Quindi gli italiani come hanno vissuto queste giornate? Anche se adesso fortunatamente l'allarme sembra fortemente ridimensionato.
1: Diciamo così, potremmo dire che c'è una preoccupazione tiepida nell'opinione pubblica italiana, quindi non c'è una grande paura nei confronti dell'antivirus. Finalmente la comunicazione, questo possiamo dirlo, sembra aver funzionato bene, perché è subito stato chiaro, ovviamente sperando che poi sia davvero così, che si tratta di un fenomeno contenuto, non paragonabile al Covid. Ciò detto, c'è una metà di opinione pubblica che ha un po' di preoccupazione addosso che c'ha, e faccio notare una cosa che un po' frutto di quello che abbiamo vissuto 6 anni fa, che ci sembra un'era geologica fa, ma non è un'era geologica fa. C'è un terzo di italiani, una minoranza, pochi, ma c'è un terzo di italiani che già ha paura di contrarlo l'antivirus.
0: Così proprio.
1: Un terzo italiano, il 33% degli italiani ha paura di poter essere contagiato dall'antivirus. Sappiamo che in questo momento è veramente una probabilità molto bassa.
0: Esatto.
1: Evidentemente è percepita più alta l'opinione pubblica, e lì c'è anche un po' di preoccupazione legata a quello che abbiamo vissuto 6 anni fa.
0: Sarebbe interessante capire se questo terzo degli italiani che teme di essere contagiato ha un rapporto fiduciario nei confronti dei vaccini oppure no.
1: Esatto, anche questo naturalmente è un tema. Però vi voglio far notare una cosa, perché è chiaro che c'è stato, diciamo, un dibattito acceso su questo tema negli ultimi anni, che in realtà ogni volta che abbiamo fatto un'indagine su, sul tema vaccinale, è chiaro che sia venuta fuori una quota di italiani più scettica, diciamo così, ma comunque una quota minoritaria, la maggioranza degli italiani ha un rapporto diverso e positivo con la vaccinazione, anche con quella vaccinazione lì.
0: Sempre interessante ascoltare Livio Gigliuto, che ringrazio. Alla prossima settimana, Livio.
1: Grazie sempre a voi e buon weekend.
0: E buon weekend al presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Gigliuto.

0: questo sicuramente il quadro che si sta presentando, le notizie che arrivano, via via anche gli elementi di chiarimento rispetto all'antivirus vanno tutti nell'indirizzo di rassicurarci, e questo è importante perché in un primo momento, insomma, ovviamente freschi in memory del Covid, la paura è stata tanta. Abbiamo sentito prima anche il presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Giuto, che dice che un terzo degli italiani era già impanicato, convinto di potersi ammalare, quindi comunque non dovrebbe presentarsi uno scenario di diffusione dell'antivirus. Ma la domanda in questi giorni in tanti ce la siamo posta: ma se questo nuovo virus dovesse rappresentare una minaccia importante, anche se non ai livelli del Covid, saremmo pronti ad affrontarla questa volta? E purtroppo da parte dei medici ospedalieri ci è arrivata secca la risposta che ci ha raggirato, ovvero che ad oggi, per carenza di personale, per un depauperamento, poi cercheremo di capire meglio, proprio della struttura sanitaria, del sistema sanitario, non saremmo in grado. Buongiorno, grazie per essere tornato da noi, a Pierino Di Silverio, segretario nazionale ANAO Assomed.
1: Buongiorno.
0: Ma veramente? Cioè, se oggi no, perché uno va un po' in ansia, no? Dice, ma come? Perché poi non è che stiamo parlando di secoli fa, cioè il Covid è una pagina che abbiamo, possiamo considerare chiusa, quantomeno sappiamo che ci sono dei casi, ma insomma si sa assolutamente come trattarli, c'è tutto un certo percorso ormai ben conosciuto, l'emergenza pandemica grazie anche ai vaccini l'abbiamo in qualche modo chiusa, però insomma le paure, i timori sono ancora materia molto molto fresca, no? Che brucia sotto la cenere. Pensare che se arriva un altro virus non solo non ci siamo rafforzati, ma addirittura siamo messi peggio, è da paura.
1: Noi questo lo stiamo dicendo però da quando è stata chiusa la tornata Covid, perché è vero che è stata chiusa ed è un dato molto positivo, ma è stata chiusa anche la faccenda medici, gli eroi di casta, sì. Oggi non vengono più considerati tali. E naturalmente se noi non riusciamo in 2 anni, 3 anni a riorganizzare gli ospedali, aumentare il personale, evitare quella fuga che oggi, ricordiamolo, conta 10 medici ogni giorno che vanno via dal servizio di cure pubbliche, se non implementiamo la tecnologia, se non connettiamo la sanità territoriale con quella ospedaliera, perché abbiamo detto per anni che il problema erano stati i distretti, che il problema era la sanità territoriale, se tutto ciò si è mosso poco, al di là poi delle preoccupazioni, perché noi continueremo come abbiamo fatto in condizioni drammatiche durante il Covid ad erogare cure, il problema è che le preoccupazioni noi le abbiamo, ma le abbiamo per la tenuta in generale degli operatori del sistema sanitario nazionale, non del sistema in sé.
0: Quindi rispetto al Covid sicuramente abbiamo perfezionato un know-how, quindi c'è maggiore consapevolezza, però il problema vero è la carenza degli organici, quindi medici, infermieri, personale ospedaliero, e anche il sistema che avevamo capito col Covid che doveva essere modificato con una maggiore presenza e capillarità di presenza nel territorio, le famose case di comunità che sono partite ma un po' a macchia di leopardo, e poi anche diversi filtri, cioè voi l'avete sempre detto, no? Il problema è che le persone poi non ben curate, non ben intercettate a livello territoriale, poi in realtà in ospedale arrivano, ma nel senso che arrivano subito in terapia intensiva, quindi questo doveva essere assolutamente disintermediato in qualche modo, intermediato.
1: Diciamo che è stato creato un piano pandemico che nei principi è molto positivo, ma nella sostanza pensa al contenitore e non ai contenuti, anche perché se aumentano i posti di terapia intensiva di circa 3.000 unità, ma non aumenti gli anestesisti, quei posti, così come avvenne durante il Covid, non hanno modo di essere utilizzati. Se il personale continua a diminuire e non fai niente per attrarlo, se non prendere personale dall'estero con dei titoli che sono anche autocertificati, non penso che sia il modo giusto per affrontare.
0: Di Silverio, mi sente? Noi non la sentiamo più, cerco di capire con la regia, ecco sì, sicuramente conviene verificare di poter ripristinare la comunicazione. Eccoci qua, mi sente adesso?
1: Sì, sì.
0: Perfetto.
1: La sento.
0: Ecco, ci stava dicendo, ovviamente, se i medici non ci sono e ci cerca di supplire a questo facendo arrivare anche a gettone medici all'estero, addirittura mi diceva con autocertificazioni.
1: Certo, perché è stata fatta una norma prorogata fino al 2029 secondo la quale il medico che viene a lavorare nei paesi extra Europa autocertifica le proprie competenze. Abbiamo detto guardate, non è possibile, è successo un problema, se lei ricorda, a San Raffaele a Milano con degli infermieri
0: sì,
1: che...
0: Ricordo.
1: Bene, il TAR ha dato ragione a noi e in tutto questo non c'è stata una sola mossa nel verso del riconoscimento delle competenze. Beh, guardi, in queste condizioni è difficile, veramente è difficile continuare a essere tranquilli rispetto agli operatori, non rispetto al sistema, perché poi guardi, il nostro è un grandissimo Servizio Sanitario Nazionale, non morirà mai, di questo ne sono convintissimo, ma non muore perché ci sono gli operatori. La domanda che dobbiamo porci è fino a quando per gli operatori del sistema, per i medici e i dirigenti sanitari, il senso etico verrà prima del senso di autopreservazione dell'essere umano? E questa è la domanda principale.
0: Sì, sì. Sai che stavo pensando? Che forse io sono una persona molto più meschina, no? della maggior parte dei medici e degli infermieri, perché dopo quello che avete fatto durante le fasi veramente più critiche e drammatiche del Covid, che siete stati chiamati eroi e poi il giorno dopo invece eravate obiettivo nella migliore delle ipotesi di offese, nella peggiore anche di veri attacchi in cui molti di voi hanno rischiato l'incolumità. Io dico, di fronte a un'altra possibilità di un'emergenza che vi chieda nuovi sacrifici, io fossi in voi, ma ripeto, io sono una persona minima e meschina, direi sai che questo giro mi tutelo di più me stessa rispetto
1: Io non voglio essere strumentale, però ricordiamoci, noi siamo morti negli ospedali per curare
0: sì, assolutamente, eroi per quello, no? A mani nude avete affrontato il Covid, non c'erano nemmeno le mascherine, cioè ricordiamocelo quello che abbiamo vissuto, ma avete vissuto, quindi è per quello che dico, a questo giro a me non lo so, sicuramente voi, giuramento di Ippocrate e tutto, vi siete in un altro piano, in un'altra dimensione, ma umanamente io forse questo pensiero mi autodenuncio, lo farei.
1: Beh, non lo faremmo mai perché, ripeto, abbiamo un grande senso etico, però la domanda dovrebbe sorgere spontanea ai governatori e dovrebbe spingerli non a premiare, ma a trattare in maniera dignitosa il personale sanitario.
0: Certo, con rispetto proprio per quello che fate e per quello che rappresentate, ma niente è cambiato e migliorato in questi 6 anni per voi. Pronto?
1: Ci sono.
0: Ecco, dicevo... qualcosa è cambiato in senso migliorativo oppure proprio no?
1: No, qualcosa in senso migliorativo è cambiato, ma troppo poco. Quello che noi chiedevamo e continuiamo a chiedere è: non è più normale pretendere che il lavoro dei dirigenti medici e sanitari non venga riconosciuto, retribuito, considerato. È cambiato in meglio il profilo generale organizzativo, è cambiato in peggio la percezione che si ha oggi del medico. Sono aumentate le aggressioni, sono aumentate le denunce, ogni volta che c'è un problema ad un paziente i titoloni dei giornali esordiscono dicendo è colpa del medico. Viene attaccata la libera professione, noi siamo sotto attacco sociale in questo periodo e non fa bene al servizio di cure, noi questo potremmo dire, non siamo criminali, non siamo macellai, noi vogliamo curare, però con tutta la buona volontà, con tutto il senso etico, abbiamo il diritto di essere trattati in maniera dignitosa.
0: Chiarissimo, grazie a lei e a tutti i suoi colleghi per quello che fate e grazie per il tempo che ci ha dedicato questa mattina. Pierino Di Silverio, buona giornata segretario.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie ancora.
1: Buon lavoro.
0: Di Silverio è segretario nazionale a Nao Assomed.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: adesso vi porto tutti a Milano, perché da oggi fino a domenica Milano torna a riabbracciare il Festival MIM Milano Incontra Milano, nello splendido e suggestivo contesto delle colonne di San Lorenzo, per raccontare, questo è il titolo, il tema guida di questa edizione, come fiorire a Milano. Buongiorno Francesco Cassese, responsabile dell'associazione Milano Incontra Milano, promotrice del Festival MIM.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
0: Buongiorno Presidente, allora ci racconta un po', per chi non lo conoscesse, come nasce il Festival, quali sono gli obiettivi?
1: Sì, allora diciamo il Festival nasce a origine da una scommessa, diciamo che è iniziato l'anno scorso è nato come il titolo Milano Nascosta, abbiamo provato a mettere in evidenza delle opere che per noi sono opere di carità all'interno della città di Milano, che sorreggono Milano, e quest'anno abbiamo provato invece a puntare su un'altra tematica, che è la tematica dell'educazione. Quindi abbiamo intitolato questo Festival MIM Fiorire a Milano. Crediamo che la realtà porti in sé un valore positivo e vogliamo mettere in evidenza soprattutto quelli che sono elementi positivi all'interno della nostra città.
0: E veniamo al tema guida di questa edizione di quest'anno, fiorire a Milano. Quanto è difficile oggi fiorire in una città comunque complessa come Milano? Un po' lo è sempre stata e ancora di più negli ultimi tempi lo è diventata.
1: Insomma, non è semplicissimo, ma ci sono degli esempi molto interessanti. Noi abbiamo voluto mettere in evidenza che fiorire a Milano e l'educazione a Milano non consiste solo in un'educazione scolastica, perché abbiamo chiesto ad alcuni relatori, quindi nell'ambito dell'arte, nell'ambito della musica, nell'ambito della letteratura e l'educazione, cioè poter fiorire a Milano avviene attraverso diverse discipline. Sì, non è facile, però ci sono dei casi in cui questo avviene, e per noi poterli indicare significa dare un esempio per tutti e dare coraggio a tutti.
0: E nella lettura di Milano, no? Dicevo, sicuramente una lettura articolata, complessa, perché tutti hanno l'idea di Milano come la capitale economica italiana, sicuramente ricca di snodi, di opportunità, ma anche di contraddizioni. Però Milano, per chi poi la conosce, la vive da dentro, sa che è anche una città che ha saputo far fiorire una realtà importante di associazioni e solidarietà. È un mondo molto ricco questo.
1: È un mondo molto ricco sicuramente, ed è anche un DNA di Milano che noi pensiamo che sia un tratto distintivo e che non vorremmo che Milano potesse smarrirla, perché è in una fase di grande evoluzione, quindi un'evoluzione positiva, ma in un'evoluzione, in uno sviluppo è importante non perdere quelli che sono dei tratti distintivi. Noi nasciamo, l'idea nasce da proprio il coordinamento dell'associazione dei movimenti a livello diocesano di Milano, e abbiamo ben presente alcuni valori, alcuni capisaldi su cui Milano è cresciuta e secondo noi dovrà crescere ancora da qui al futuro.
0: Quanto conta un percorso che sia veramente costruito nelle relazioni?
1: Ecco, è perfetto, perché il percorso della relazione per noi è fondamentale, nasce dentro le relazioni anche questo festival, perché è occasione di mettere in rete varie opere o varie realtà educative, ma uno dei punti che noi sottolineiamo proprio durante questo weekend è l'idea dell'educazione come relazione, cioè da solo non basta, cioè l'educazione avviene dentro una relazione nella quale ciascuna delle parti, l'educatore e dall'altra parte chi viene educato, è chiamato a coinvolgersi personalmente nel tempo, e che solo questo permette l'isolamento. Ci sono dei casi eclatanti, per esempio anche tutto il recupero che fa Don Claudio Burgio con la realtà Kairos, in cui veramente ci possono essere delle situazioni molto isolate, ma ci sono anche altri casi. Per esempio ci sarà sabato un incontro molto bello anche con Simona Favari e Giovanni Grandi, ma dove loro utilizzano l'orchestra, preso diciamo per esempio Simona, che è una direttrice di un istituto a Piacenza, dove a Piacenza ci sono tantissime persone che sono immigrate, c'è un'altissima percentuale, dove faceva fatica a far dialogare queste diverse realtà attraverso un'orchestra, che è un'esemplificazione che lei ha pescato dal Venezuela. Attraverso un'orchestra questi ragazzi incominciano a dialogare, quindi c'è una reale inclusione, una reale relazione. Quindi sono degli esempi veramente splendidi di fiori che stiamo scoprendo incontrando varie realtà.
0: Cuore del festival sarà la mostra, no? Educare, far fiorire l'essere, una mostra immersiva. Ce la spiega, ce la racconta, ci accompagna virtualmente?
1: Allora sì, allora intanto devo dirvi che la mostra e tutto questo tema della fioritura stamattina vede anche una grandissima pioggia, ma perché giustamente per far fiorire l'essere
0: l'acqua serve.
1: L'acqua serve, fondamentale, pensavo proprio stamattina, anche perché noi chiaramente è da qualche giorno che guardiamo con curiosità e anche un po' di apprensione il meteo, tenendo presente che abbiamo un piano B all'interno della chiesa.
0: Bravi, siete proprio milanesi.
1: Milanesi, sì, sì. Però questa mostra è una mostra che vede, diciamo, un'installazione simile a quella dell'anno scorso, di questo lungo tavolo lungo tutta la piazza delle colonne di San Lorenzo, perché proprio per quell'idea della relazione e della comunione all'interno della quale è possibile creare, far fiorire le persone. Quindi questo lungo tavolo con dei pannelli, e poi ci saranno delle varie installazioni dove i focus centrali saranno, come diceva lei prima, uno, il tema della relazione da solo non basto, due, il tema dell'essere insieme, della comunione. Abbiamo preso una frase di Papa Francesco: per educare un bambino ci vuole un villaggio. Poi ci sarà un'altra installazione con il tema della libertà, cioè che lo scopo ultimo dell'educazione è educare alla libertà, cioè attraverso la capacità di un utilizzo critico della ragione. E poi l'ultimo, diciamo, fiore installato sarà un fiore legato al tema del senso, del significato, cioè un adulto educa se la sua presenza porta con sé una proposta. Cosa succede? Che ci saranno delle guide che ci porteranno lungo queste installazioni. Per ogni installazione ci sono delle opere e delle testimonianze, alcune scritte, alcune raccontate dalle guide, alcune col QR code si potranno seguire, ma sostanzialmente sarà un percorso che ci farà incontrare una ventina di opere educative all'interno della città di Milano.
0: E quindi assolutamente da non perdere, da oggi fino a domenica prossima a Milano, Colonne di San Lorenzo, torna il Festival MIM, Milano incontra Milano. Grazie Francesco Cassese.
1: Grazie a lei, buon proseguimento a tutti.
0: E buon festival, a tra poco.

0: Spazio Salute.
1: E bentrovati allo Spazio Salute di oggi. Parliamo e guardiamo al melanoma, anche perché maggio è il mese dedicato alla prevenzione, e troviamo molto interessanti le 5 indicazioni che ci arrivano dagli specialisti del Centro Diagnostico Italiano, proprio per aggiornare la cosiddetta mappa del rischio, utile sia per i pazienti ma anche per i medici, per riconoscere il prima possibile il melanoma. Grazie per essere con noi a Mario Santinami, specialista in chirurgia generale, consulente del Centro Diagnostico Italiano e direttore della struttura complessa di chirurgia del melanoma della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, ricordiamo a chi ci sta seguendo che cos'è il melanoma.
2: Il melanoma è una malattia oncologica che insorge sulla pelle e raramente sulle mucose. Origina dalla linea melanocitaria e una chiara causa ancora non è ben definita, ci sono tante concause che concorrono a formarlo, a partire da un'eccessiva esposizione solare con scottatura, a partire da un sistema immunitario che magari non è efficientissimo e anche a una predisposizione personale genetica a poterlo sviluppare.
1: Come lo riconosco?
2: Allora, riconoscerlo per gli specialisti è abbastanza semplice. Per i comuni mortali vale la regola che quando un neo cambia in maniera significativa in termini di colore, di bordi, di rilevatezza, forse è venuto il momento di farlo vedere a uno specialista. Può insorgere all'improvviso, come può insorgere su un neo già preesistente.
1: Chiaro. Ma perché a volte addirittura il medico può non avere, come dire, no, i parametri di riferimento per capire, attenzione, facciamolo vedere ad uno specialista, un esperto?
2: Purtroppo succede ancora oggi che molto spesso viene scambiato per cose più banali come cheratosi seborroica o piccoli tumori della pelle come gli epiteliomi basocellulari, che possono anche simulare un melanoma ma che sono di tutt'altra natura. Il modo per riconoscerlo è legato a un'esperienza professionale di lunga data trattando queste lesioni, esperienza che può essere maturata sia dai dermatologi sia dai chirurghi generali specialisti in questa patologia.
1: Quali sono le 5 indicazioni che arrivano dal Centro Diagnostico Italiano e poi diamo lettura ai messaggi che già stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori? Prego.
2: Allora, quando ricordiamo la solita regoletta dell'ABCDE, queste sono le indicazioni classiche, dove A sta per asimmetria, una lesione che non è regolare come quei nevini tondi belli che abbiamo spesso sulla pelle. B, i bordi che non sono ben delimitati dalla cute, sfumano, possono essere, come diciamo noi, a carta geografica. Il colore che può essere non uniforme ma variegato. Ovviamente la dimensione, anche se questo ha perso un po' di importanza, ma soprattutto l'evoluzione. Se vediamo che sta cambiando, facciamolo vedere.
1: Ma se, e quindi comincio a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori, se il neo non diventa più scuro ma perde di colore, comunque è a rischio?
2: Allora, c'è una variante del melanoma fortunatamente molto rara, che è cosiddetto melanoma in regressione. Cosa vuol dire? Perde il colore fino a scomparire dalla pelle, e questo è proprio il problema, perché non è che scomparendo è guarito dalla malattia, purtroppo mantiene la sua aggressività biologica. Quindi anche il neo che va incontro a una regressione può essere sia un neo, diciamo, banale, perché anche i nei possono andare in regressione, ma raramente possono essere dei melanomi che perdono il pigmento e scompaiono dalla pelle.

0: Ci chiede Francesca da Roma: è vero che le persone che hanno la pelle chiara sono più soggette ai melanomi? Quindi se esiste proprio, come dire, un fototipo di pelle che di per sé mi porta a essere a rischio.
1: Certamente il fototipo chiaro, cosiddetto B, che sono quelli, diciamo, classici, occhi azzurri, biondi, pelle chiarissima, hanno un maggiore rischio di suscettibilità di sviluppare questa malattia. Lasciamo a parte i soggetti rossi, perché loro è una storia diversa, hanno una melanina diversa, hanno un'altissima incidenza rispetto alla popolazione normale di contrarre o sviluppare un melanoma.
0: E c'è Terenzio che ci scrive da Bergamo, che ci chiede, così restiamo sul tema pelle, se chi ha la pelle scura, e fa riferimento non soltanto agli italiani che possono avere pelle scura, ma anche chi è originario tipo dell'Africa, è esente dal rischio melanoma.
1: Allora, esente no, perché abbiamo operato anche soggetti di pelle scura, diciamo che molto meno frequente, molto meno.
0: Virginia, che invece scrive da Firenze: ho letto che è possibile anche sviluppare il melanoma in gola.
1: Allora, è una variante del melanoma, il cosiddetto melanoma delle mucose, che possono essere sia le mucose genitali che le mucose del cavo orale. Sono abbastanza rari per fortuna, ma sono particolarmente aggressivi. Un'ultima variante è quella dell'occhio, perché anche l'occhio non è indenne. A parte la parte esterna che è ben visibile, ma molto spesso il melanoma può essere sul fondo dell'occhio, dove c'è la retina. E gli specialisti, gli oculisti specialisti di queste situazioni sono veramente delle mosche bianche. All'Istituto dei Tumori abbiamo costituito un'unità con grande fatica di oculisti che ha accettato di occuparsi solo di questa patologia. Non è frequente, intendiamoci, non voglio spaventare nessuno, perché stimiamo che in Italia non ci siano più di 500 casi all'anno nuovi di questo, rispetto ai 14-15 mila dei melanomi della cute.
0: E tra l'altro c'è un'altra domanda molto interessante, perché se ne è parlato e anche voi l'evidenziate nei vostri 5 punti, la questione dei tatuaggi. Cioè che il tatuaggio, è vero, di per sé un tatuaggio colorato oppure comunque anche il bianco nero ovviamente rischia, no, di camuffare la pelle, quindi di non capire bene quello che c'è.
1: Allora, i tatuatori esperti evitano di coprire i nevi, quelli seri, diciamo, esperti. Molto spesso però ci sono tatuatori che vanno via così, senza neanche guardare dove stanno tatuando, e coprendolo col nero chiaramente diventa meno visibile se va incontro a qualche variazione. C'è da dire che poi, aprendo e chiudendo il discorso dei tatuaggi, ci capita sempre più spesso, quando dobbiamo operare dei pazienti per i linfonodi cosiddetti sentinella, quelli molto tatuati, ci capita spesso di trovare l'inchiostro del tatuaggio nei linfonodi. Ancora non c'è nessuna correlazione di gravità, però è sempre più frequente.
0: Insomma, quantomeno un pensiero, no? Una riflessione, sì, uno sicuramente la fa, non c'è dubbio. Per aiutare i nostri ascoltatori, perché sono arrivate delle domande che in realtà fanno un po' capire che si è poco focalizzato la questione del melanoma come tumore, cioè se un melanoma viene sottovalutato e dunque purtroppo ha la possibilità di espandersi, si arriva ad avere dei sintomi?
1: Allora, inizialmente no, a parte i sintomi classici del melanoma, del tumore primitivo sulla pelle, che se trascurato ovviamente cresce, può andare incontro a un sanguinamento, ma quello è già un melanoma con una diagnosi tardiva. I sintomi li abbiamo quando comincia a diffondere i linfonodi, non vengono riconosciuti e magari tu ti trovi o nel cavo ascellare o nella regione laterocervicale o all'inguine una massa che cresce abbastanza rapidamente. I sintomi della malattia a distanza, la cosiddetta malattia al quarto stadio, sì, diventano sintomatici, perché ovviamente quando la malattia è trascurata, non curata bene, che diffonde i polmoni piuttosto che al fegato o all'encefalo, ovviamente i sintomi diventano veramente palesi dopo. Ma qui siamo troppo avanti.
0: Sì, infatti. Ma cosa prevede la cura, la terapia del melanoma?
1: Allora, per la malattia primitiva si asporta. Una prima esportazione in maniera limitata, è quello che raccomando sempre. Perché? Perché innanzitutto, se non lo è inutile fare cicatrici antiestetiche ai pazienti. In secondo luogo, perché se è un melanoma sottile a basso rischio non serve portare via tanta pelle. e in terzo luogo perché se invece un melanoma ha devolutività a rischio, dovendo fare la ricerca al linfonodo sentinella, più si allarga l'asportazione all'inizio e più diventa difficile individuare il linfonodo quando lo si porta in sala operatoria.
0: E poi come andiamo veramente passo passo? Cosa succede?
1: Allora, passo passo. Allora, parliamo non dei melanomi sottili, perché quelli a 10 anni guariscono tutti, non c'è storia. Parliamo del melanoma con andare incontro evolutività, con vari gradi di rischio. Allora, cos'è la ricerca del linfonodo sentinella? La stazione linfonodale che drena la linfa dall'area dove era il melanoma, facciamo un esempio, uno melanoma su un avambraccio, all'ascella è la zona dove può arrivare la malattia in primis.
0: Okay.
1: Cosa si fa? Quando lo ricoveriamo si fa una linfoscintigrafia, cioè si inietta un tracciante dove c'era la malattia primitiva, questo arriva per via linfatica ai linfonodi, il primo linfonodo che trova si concentra e con una sonda lo si esporta. Cosa succede dopo? Se non è coinvolto dalla malattia, molto spesso l'iter termina lì. Se è coinvolto dalla malattia o la malattia primitiva ad alto rischio, oggi fortunatamente disponiamo di cure adiuvanti, cosiddette precauzionali, che abbattono significativamente la possibilità che la malattia possa ritornare in altre zone. Se invece la malattia non risente di questo e si diffonde, si arriva ai classici interventi di dissezione linfonodale o svuotamento, come dicono i pazienti, o per la malattia a distanza poi diventa un discorso multidisciplinare, nel senso che non è il chirurgo da solo che decide cosa deve fare, ma certo, di concerto con l'oncologo medico, con il radiologo e con l'anatomopatologo che ci dà i parametri della malattia, si decide come modulare il trattamento tra chirurgie e terapie.
0: Da un punto di vista terapeutico sappiamo che l'immunoterapia ha determinato sicuramente una svolta.
1: Assolutamente sì. Se lei pensa che 15 anni fa, quando una malattia arrivava al quarto stadio, sopravviveva sia no 5-10% dei pazienti, oggigiorno abbiamo superato il 50%. Diciamo che a noi resta quell'altro 50% per cui dobbiamo trovare delle soluzioni.
0: Certo, però i passi avanti, insomma,
1: però
0: sono stati epocali.
1: Epocale.
0: Ricordiamo dunque che cosa dobbiamo fare a livello di prevenzione e di attenzione che noi tutti dobbiamo avere verso noi stessi, verso i nostri cari e che poi insomma anche i nostri medici di base, che sono i primi interlocutori sul territorio, devono assolutamente attivare.
1: Allora, innanzitutto prudenza nell'esposizione solare. Questo non significa che non si può andare al mare a abbronzarsi, bisogna assolutamente evitare le scottature, perché queste provocano dei danni al DNA delle cellule della pelle che a lungo andare possono creare da quei piccoli tumori della pelle, della linea epiteliale, fino anche ai melanomi. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, come dico sempre ai pazienti, quando vedete un neo che non vi convince, piuttosto fate una visita inutile, ma non trascuratelo. Capita ancora oggi che arrivano persone con malattia primitiva, localmente avanzate, perché pensavo non fosse niente, dottore, ce l'ho da tanti anni, sì, cresceva, ma non mi dava nessun sintomo, e purtroppo questo fa la differenza anche nell'esito finale.
0: Ma è comunque opportuno ogni tanto fare una visita al dermatologo, perché diciamo la verità, io mi posso vedere ma fino a un certo punto i nei, poi non ho quell'attenzione.
1: Assolutamente sì, che tu abbia tanti o pochi nei devi farti vedere, poi sarà il dermatologo la cadenza delle visite successive. Oggi siamo aiutati anche dalla tecnologia, perché per noi che ci occupiamo di questa patologia, quando arrivano quei soggetti che noi scherzando chiamiamo i dalmati o i leopardi, che hanno migliaia di, chiamiamole, lesioni pigmentate sulla pelle, e non tutte sono nei, diventa veramente difficile fare un'accurata diagnosi. In questo ci aiuta la tecnologia. CD si è dotato di questa macchina meravigliosa che è il Vectra, che, ripeto, non fa diagnosi, aiuta a migliorare la diagnosi, che perché messa in mani inesperte può fare danni anche lei, inducendoti a togliere cose che non andrebbero tolte. Però ripeto, oggi per esempio ho un paziente che ha 4.000 macchie sulla pelle.
0: Mamma mia, è veramente un dalmata.
1: È un incubo.
0: Sì.
1: Lui ha fatto un primo screening sotto la macchina che l'ha memorizzato la sua mappa corporea.
0: Fantastico.
1: Cosa succede? Quando torna dopo un anno, due anni, ne fa la mappa, la macchina non ti dà dei giudizi, però ti dice: questi non te li faccio più vedere perché sono rimasti invariati, questi sono nuovi, questi sono cambiati. E lei capisce che su 1000, 2000, 3000, 4000 macchie è un aiuto incredibile per il clinico.
0: Notevolissimo.
1: Però non sostituisce l'esperienza del clinico.
0: E questo ricordiamocelo. E c'è un messaggio che ci arriva da Lorenzo da Forlì che ci chiede se i nei a cicciolo, quindi quelli che vanno un po' in superficie, che fanno anche il grumetto, sono più pericolosi e da monitorare con maggiore attenzione rispetto al neo liscio.
1: Allora, i nei sono nei, nascono come nei e non cambieranno mai. Non è un neo che evolve, il melanoma insorge ex novo su quelle zone, su un neo, sulla pelle sana. Ovunque può insorgere. I nei che cambiano, ripeto, meglio farli vedere, ma non è che il neo piano non è a rischio, quello che fa il grumetto, come dice l'ascoltatore, è più a rischio.
0: C'è della familiarità, cioè se io ho un familiare, uno stretto familiare che ha avuto un melanoma, allora, rischio anch'io?
1: Allora, in linea di massima no. Noi consideriamo familiarità quando sono coinvolti almeno più di due consanguini. Allora in quei casi lì cominciamo a screenare un pochino, come si dice, okay, tutto l'albero genealogico e controlliamo fratelli, sorelle, discendenti, genitori.
0: Sì, soltanto in
1: ma
0: quel caso.
1: Sì, in genere è un singolo caso a sé stante, non è l'indizio che la famiglia è colpita da questa malattia.
0: Dottor Santina, mi siamo in chiusura di trasmissione, c'è un messaggio, qualcosa che non abbiamo toccato che invece vuol far arrivare a chi ci sta seguendo?
1: Certo, non trascurate la vostra pelle, non trascurate i segnali che vi dà, le macchie che compaiono, piuttosto fate una visita inutile ma fatevi vedere, perché molte volte questa salva la vita.
0: Grazie, veramente dottore, buon lavoro,
1: grazie,
0: buona
1: Chiara.
0: Giornata, Mario
1: Buongiorno
0: Santinami, grazie ancora. Specialista in chirurgia generale, consulente del Centro Diagnostico Italiano e direttore della struttura complessa di chirurgia del melanoma della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, grazie a Davide Dedè in regia e a voi per l'ascolto.

0: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
1: Domani è un altro giorno.
0: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
2: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
0: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
3: Ogni giovedì su In Blu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. Terminata la visita del presidente degli Stati Uniti in Cina, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump. Anche Xi, secondo quanto riporta l'agenzia cinese Xinhua, parla di importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili e di aver condiviso l'importanza di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sulla questione iraniana e non darà mai a Teheran le armi ed è d'accordo sul fatto che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime anche 3 minori. Le autorità di Kiev hanno proclamato 3 giorni una giornata di lutto. Le autorità russe fanno sapere che 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Al via ieri il Salone del Libro.
2: Il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero alla Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in cazzone, la nostra redazione avrà un ruolo molto importante perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Volpieri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sortino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero, questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche, 14 maggio 2026. Nuvolosità sparsa durante l'arco della giornata, con maggiori schiarite probabili in mattinata. Venti inizialmente deboli, poi in rinforzo da ovest-sud-ovest, tra tarda mattinata e pomeriggio, fino a moderati. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità alta.
4: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Fretta!
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
4: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo di uno dei piatti, penso, più tradizionali che si possano fare nel periodo natalizio. Parliamo della galantina. La galantina si presta per fare un antipasto, un aperitivo, un secondo piatto, una cena, anche una merenda, perché come possiamo dire, tra virgolette, salume è veramente gustoso, veramente saporito, e con una bella maionese su un bel panino, su delle fette di pane fa veramente piacere al nostro palato. È una ricetta facile, non è che, come sempre, non è difficile nella preparazione. Quello che è un pochino lunga è la cottura, perché ovviamente si fa con una carne un po' più tenace, con una gallina, perché almeno è più di quelle più vecchie, possiamo dire, perché è più dura, però è più saporita, e quindi serve una lunga cottura. Vi do subito gli ingredienti. Serviranno una gallina, se avete una gallina, se volete prendere un pollo, se non allevate animali, prendete un pollo o quello che riuscite ad avere, tra pollo, gallina, insomma. Ne prendete una sui 2,5 kg, un etto di prosciutto crudo, un etto di mortadella, 50 g di parmigiano reggiano o grana padano, un uovo, sale, pepe, noce moscata, e per fare il brodo insieme alla galantina una costa di sedano, una carota e una cipolla. C'è chi la lascia intera, ci vorrà anche, scusate, un po' di carne macinata di maiale. Non mettete il vitello, perché il vitello poi dopo scurisce il ripieno e non ci sta bene, secondo me. Poi liberi di farlo, quindi prendete anche 200 grammi di carne di maiale o di salsiccia, quello che preferite. Dicevo, c'è chi la lascia intera, chi la poi la macina nel tritatutto. Voi fate come meglio credete, io vi do la mia ricetta. Per prima cosa va preso la carne del pollo, va disossata, o della gallina, va disossata e va macinata insieme alla mortadella, insieme al prosciutto crudo, insieme alla carne di maiale. Va fatto un polpettone crudo, poi va mischiato insieme al parmigiano, insieme alla noce moscata, insieme alle uova. Aggiungete un po' di sale, un po' di pepe per dargli ovviamente gusto e sapore. Quando tutto il polpettone sarà bello compatto ed omogeneo, se siete bravi potete rimettere tutto dentro alla pelle della gallina o del pollo. Certo, la galantina si fa con la gallina. Il pollo è proprio, come detto prima, se non riuscite ad avere una gallina o se non l'allevate. Ora non è che si faccia solamente con la gallina, quella che magari è arrivata a fine ciclo, si fa anche con il pollo, vedete voi quello che riuscite a fare. Comunque va fatto questo polpettone bello compatto ed omogeneo, e se potete lo rimettete dentro alla pelle della gallina o del pollo. Nel mezzo, se volete, potete mettere anche delle uova sode, così quando farete la fetta avrete sia la fetta che ci stanno benissimo, avrete sia la fetta della carne con in mezzo una fettina dell'uovo. ricucite il polpettone dentro alla pelle. Se non riuscite con la pelle, potete metterlo anche in una pellicola, chiuderlo bene e immergerlo nell'acqua. Oppure ci sono delle vesciche, possiamo dire così, che possano resistere alle alte temperature, quindi si può far bollire dentro a questi contenitori di carta, possiamo dire che sono così, solamente che possono essere immersi dentro l'acqua e possono bollire. Quindi fate bollire la carne per almeno 2 ore con sedano, carota e cipolla, la fate raffreddare e quando una volta raffreddata si affetta fina e si serve magari con una giardiniera, con una salsa tartara, con una maionese, con una giardiniera e maionese, poi liberi di scegliere come meglio sia per voi di doverla servire. Bene, la ricetta di oggi termina qui, spero che sia stata di vostro gradimento, io vi auguro un buon weekend, divertitevi, è il weekend dell'Immacolata, cucinate e state bene. Ci sentiamo settimana prossima con nuove ricette. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.
0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
3: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronny.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la top 5 italiana. Grazie come sempre anche al buon DJ Cibo per la linea e adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione. Il pezzo che ha perso di più questa settimana, lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana, paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop, e la sua ossessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, Ossessione, numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia non solo, poi tra l'altro è anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4. Beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto. Sto parlando di Dito nella piaga che ci ascoltiamo con Che fastidio, numero 4.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che torna sul podio con la sua canzone estiva che sembra complice forse anche il caldo che sta per arrivare, ha ingranato la marcia giusta e si candida seriamente a diventare il tormentone definitivo dei prossimi mesi. Andiamo ad ascoltare Annalisa, canzone estiva numero 3.

0: Fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif con Tu mi piaci tanto, numero 2.

0: Musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Pronti per andare a scoprire la posizione numero 1 di Musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero 1 e ci sono loro, il funk pop, padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via, che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stone. Posizione numero 1.

Grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international, regista e Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le varie, le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti, naturalmente. Intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno. Ci siamo anche noi con la nostra classifica con Musica Fa Buon Sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo, al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click. Che ce vo', fatelo, mi raccomando. Ok, detto questo ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana da Andrea Collalto. Buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue, linea a DJ Cibo. Alla prossima.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, quanto ha detto questa mattina il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora anche un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. Terminata la visita di Trump in Cina, sia il presidente americano che l'omologo cinese dicono di aver raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili. Entrambi esprimono preoccupazione per le tensioni nel Golfo e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump in un'intervista intanto afferma che la sua pazienza nei confronti di Teheran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. Russia e Ucraina hanno scambiato 205 prigionieri di guerra per ciascun campo, lo ha annunciato l'esercito russo. Intanto è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale ucraina. Fra le numerose vittime ci sono 3 minori. Le autorità hanno proclamato una giornata di lutto. Nella notte le forze di difesa di Kiev denunciano un attacco russo con 6 missili e 141 droni, mentre le autorità russe parlano di 3 persone morte e 12 ferite per un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione urgente per diversi villaggi libanesi nei pressi di Tiro, nel Libano meridionale, in vista degli attacchi contro nuove basi Hezbollah. Ieri le milizie sciite filo-iraniane hanno colpito un assembramento di soldati israeliani nel nord di Israele, in prossimità del confine. Ieri a Washington, intanto, sono iniziati i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Ennesima tragedia sul lavoro, è accaduto stamani in Alto Adige, un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi. Sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche, 14 maggio 2026. Nuvolosità sparsa durante l'arco della giornata, con maggiori schiarite probabili in mattinata. Venti inizialmente deboli, poi in rinforzo da ovest-sudovest, tra tarda mattinata e pomeriggio fino a moderati. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità alta.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Como é assim? Si accendono luci e lampioni, tra gente

0: Senti che bel rumore.
1: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: dato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

prima di entrare in casa.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera Maldiviana che opera sul luogo della tragedia in cui sono morti 5 italiani. Sopra la grotta, profonda 60 metri, in cui i sub sono scomparsi, sono giunte le imbarcazioni di soccorso con un esperto sommozzatore italiano. Al momento, riferisce la Farnesina, le condizioni meteo potrebbero impedire l'avvio delle operazioni di recupero, ma dovrebbe essere effettuato una prima immersione per esplorare i punti di accesso della grotta. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. In Ucraina sale a 24 morti il bilancio del pesante attacco russo di 2 notti fa su Kiev, fra le vittime anche 3 minori, proclamata una giornata di lutto. La Russia intanto denuncia 3 morti e 12 feriti dopo raid di droni ucraini la scorsa notte su Ryazan, dove ha sede un'importante centrale petrolifera. L'attacco avrebbe colpito appunto la raffineria di petrolio. Oggi è effettuato uno scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina, liberate 205 persone per parte. Terminata la visita di Trump in Cina, sia il presidente americano che l'omologo cinese dicono di aver raggiunto importanti intese sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili. Entrambi esprimono preoccupazione per le tensioni nel Golfo e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump in un'intervista ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. Dopo 2 giorni di colloquio a Washington fra Israele e Libano, gli Stati Uniti dovrebbero annunciare una proroga del cessate il fuoco insieme a una dichiarazione di intenti, quanto riferisce il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, secondo il quale la dichiarazione si concentrerà su un meccanismo per cui per un graduale ritiro israeliano e con l'avvio parallelo di l'avvio da parte del Libano di un processo globale di disarmo del gruppo sciita filo iraniano. Sul campo però continuano gli attacchi incrociati fra esercito israeliano e le milizie filo sciite nel nord del Libano. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Il rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante. È quanto ha detto il Papa questa mattina, ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Ennesima tragedia sul lavoro è accaduto stamani in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. È tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 14 maggio 2026. Nuvolosità sparsa durante l'arco della giornata, con maggiori schiarite probabili in mattinata. Venti inizialmente deboli, poi in rinforzo da ovest-sud-ovest tra tarda mattinata e pomeriggio fino a moderati. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità alta.
3: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra puntata della Fontana del Villaggio con Carla Rossi al microfono. Iniziamo con un articolo di vita, l'abbraccio di Leone XIV alle persone con SLA, dolore e sofferenze che non fermano l'amore. Inoltre 200 hanno incontrato Papa Prevost, familiari, caregiver, volontari, clinici, rappresentanti territoriali di AISLA, insieme a chi vive con la sclerosi laterale amiotrofica, sono arrivati da tutta Italia per la visita in Vaticano a partecipare alla conferenza nazionale dell'associazione. Un popolo in cammino, dalla Sicilia al Piemonte fino al Friuli Venezia Giulia, in oltre 200 tra persone con SLA, familiari, caregiver, volontari, clinici e rappresentanti territoriali di AISLA, che hanno attraversato l'Italia per raggiungere Roma, vivere l'incontro con Papa Leone XIV nel cuore di una città che ancora una volta ha saputo sorprendere per capacità di accoglienza, prossimità, accessibilità, non un semplice appuntamento istituzionale, ma un gesto collettivo di presenza sottolineato dall'associazione. Mentre nel Paese il dibattito pubblico si è acceso attorno al significato della fragilità, del valore della vita, della dignità della persona, tra metafore infelici sulla non autosufficienza e letture che rischiano di allontanarsi dalla realtà, AISLA ha scelto di rispondere con ciò che da oltre 40 anni la definisce, con le persone, con le famiglie, dentro la vita reale. Nel corso dell'incontro Papa Leone XIV ha ringraziato per questo coraggio. Ha indicato una direzione chiara, rispondere con gesti di cura alla cultura dello scarto. Persone con SLA, volontari, con le maglie verdi dell'associazione, provenienti da ogni parte d'Italia, hanno attraversato Roma fino al Vaticano. Tutto questo reso possibile da una straordinaria rete di collaborazione istituzionale che ha garantito a tutti condizioni di sicurezza, dignità, accessibilità. Ad accompagnare la delegazione, la fanfara a cavallo della Polizia di Stato, che ha scortato il gruppo lungo tutto il percorso fino a salutare la comunità AISLA con l'esecuzione dell'inno nazionale in piazza San Pietro. Da piazza Pia, lungo via della Conciliazione, un corteo silenzioso e determinato ha attraversato Roma, non una manifestazione, una presenza civile, un momento solenne che ha attraversato la piazza e commosso profondamente tutti i presenti. In una nota, AISLA ha voluto esprimere profonda gratitudine alla Questura di Roma, alla Polizia di Stato, alla Gendarmeria Vaticana, a tutte le istituzioni coinvolte che con professionalità e umanità hanno accompagnato e custodito la delegazione passo dopo passo, rendendo possibile un'organizzazione complessa, permettendo anche alle persone con maggiore fragilità di partecipare pienamente all'incontro con il Santo Padre. Nel corso dell'udienza Papa Leone ha rivolto parole di forte incoraggiamento alla comunità. Il dolore e la sofferenza non possono fermare l'amore. Ha ringraziato per il coraggio, invitato a non arrendersi, ricordando che nessuno deve essere lasciato solo. Parole accolte da una comunità che ogni giorno attraversa la complessità della malattia senza rinunciare alla vita, alle relazioni, alla possibilità di continuare a scegliere. La cura della salute
Oltre che organizzazione e competenza, richiede presenza anche fisica per il bene della persona nelle sue diverse dimensioni, biologica, psichica, spirituale. La Chiesa, ha sottolineato il Pontefice, sente molto il valore di questo stare vicino e affiancare le persone là dove si trovano, presso le loro case, offrire un accompagnamento, oltre che assistenziale, anche spirituale, specialmente con attenzione alle domande di senso che il dolore suscita e non possono restare inascoltate. A suggellare l'incontro, Aisla ha donato a Papa Leone un ulivo, alto 160 centimetri, simbolo universale di pace, solidarietà e speranza. Un segno semplice, la promessa che ogni vita, anche nella fragilità, continua ad avere valore e dignità. Una convinzione affidata al Santo Padre con queste parole: la vita è un dono, esiste e resiste, anche nella fragilità. I due giorni romani sono stati anche tempo di lavoro, visione condivisa. Durante la conferenza nazionale AISLA, volontari, dirigenti, rappresentanti, sezioni da tutta Italia hanno aperto un confronto sulla trasformazione del sistema socio-sanitario, sul ruolo del terzo settore. È emersa una consapevolezza chiara: il volontariato resta il cuore pulsante di AISLA, capace di generare continuità, competenza, prossimità e dignità. Particolarmente significativa la presenza del garante per la disabilità, l'ingegnere Antonio Pelagatti, che ha richiamato il passaggio decisivo: trasformare i diritti in realtà di vita. Al centro il progetto di vita personalizzato, un percorso costruito sulla persona che integra dimensione sanitaria, sociale e relazionale e supera la logica delle singole prestazioni. Una prospettiva che oggi incontra una criticità evidente: servizi presenti ma non collegati, risposte non coordinate, famiglie lasciate a tenere insieme un sistema frammentato. È in questo spazio che si inserisce un progetto Ovunque Vicini, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito del Fondo Unico per l'Inclusione. Il punto in cui il diritto incontra le persone e la cura diventa esperienza di vita, a restituire in tempo reale visioni, idee e responsabilità emerse durante la conferenza, una facilitatrice grafica ha tradotto il lavoro della comunità in una tavola capace di raccontare con immediatezza il cambiamento in atto. Prendersi cura delle persone più fragili non è solo un gesto di solidarietà, è il modo più autentico con cui una società decide chi vuole essere. Questo l'ha detto la presidente nazionale AISLA, Fulvia Massimelli. Le parole del Papa hanno costantemente accompagnato le due giornate, indicando della direzione e raccogliendo l'invito a non arrendersi. Ci sarà ancora il 19 maggio alla Triennale di Milano la presentazione di Ovunque Vicini, e un passaggio che rende concreto il percorso avviato contribuisce a rendere il progetto di vita sempre più esigibile nella quotidianità delle persone e delle famiglie.

0: il mixer e la console a scuola. Mandate un corso per DJ che conquista gli studenti ogni martedì pomeriggio in una scuola media della provincia di Varese. 24 ragazzi imparano a mixare musica con un corso per DJ nato da un'idea del professore di tedesco Luca Piazza. Durante l'intervallo lo fermano nei corridoi per parlargli di musica. Prof, ieri ho fatto un mix pazzesco. Oppure sa che per Natale mi hanno regalato una console? Luca Piazza sorride mentre lo racconta. Insegna tedesco a questa scuola media di Malnate in provincia di Varese. Nel tempo libero fa il DJ. Dallo scorso novembre, ogni martedì pomeriggio, un'aula dell'istituto scolastico si trasforma in un piccolo laboratorio musicale. Al posto dei quaderni ci sono mixer, cuffie e basi da sincronizzare. Sono 24 gli studenti che partecipano a quello che viene considerato il primo corso per DJ ospitato all'interno di una scuola pubblica italiana. L'idea è proprio da Piazza. Io ho frequentato personalmente un corso di Master Max, che è il DJ professionista che oggi tiene le lezioni ai ragazzi, racconta. A un certo punto mi è venuto naturale pensare perché non portare questa esperienza dentro la scuola. La proposta è stata accolta subito con entusiasmo, anche perché, racconta divertito l'insegnante, il dirigente scolastico aveva a sua volta un passato da DJ. Quando ha saputo del progetto ha voluto assolutamente approvarlo. Così, quasi per gioco, la console è entrata davvero tra i banchi. Il corso si svolge in orario extrascolastico. Ci sarà l'ultimo giorno di scuola, il momento più atteso, un vero DJ set finale nel cortile dell'istituto, durante il quale tutti i ragazzi potranno esibirsi davanti ai compagni e alle famiglie. Il nostro obiettivo è sicuramente insegnare a mixare e far conoscere il mondo del DJ, spiega, ma anche far nascere una nuova passione. Dietro il progetto c'è qualcosa di più profondo, di un semplice laboratorio creativo. In questa scuola organizziamo tantissime attività extra per i ragazzi, perché l'idea è quella di dar loro qualcosa da fare, toglierli dalla strada, racconta. Malnate, spiega l'insegnante, è una realtà complessa, con situazioni particolari, un'utenza scolastica delicata. Per questo l'istituto negli anni ha scelto di investire molto in percorsi alternativi e laboratori innovativi. È una scuola che sperimenta. La scuola infatti propone diversi indirizzi e attività specifiche. C'è il percorso musicale con orchestra e strumento, quello linguistico con ore aggiuntive dedicate alle lingue straniere, persino un indirizzo tecnologico dove gli studenti imparano a pilotare i droni. Dentro questo mosaico di esperienze è entrata anche la musica elettronica. Molti pensano che la discoteca sia per forza qualcosa di negativo, dice Piazza. Noi invece vogliamo anche trasmettere l'idea che possa essere un luogo dove divertirsi in modo responsabile. Usa volutamente un termine forte. Non è necessariamente un ambiente mefistoferico. Secondo il professore, infatti, il corso permette ai ragazzi di avvicinarsi a quel mondo con consapevolezza, trasformando la musica in uno spazio di aggregazione e non soltanto in un consumo passivo. I ragazzi hanno stretto nuove amicizie, racconta. Aggiunge, c'è persino chi si è messo in gioco come vocalista per la festa finale. Alcuni studenti hanno iniziato a imparare i nomi d'arte dei compagni, altri provano a improvvisare animazioni da palco. Qualcuno si esercita a casa ogni giorno. L'entusiasmo del resto è stato immediato. I ragazzi sono super gasati, ripete più volte durante la conversazione, e l'entusiasmo ha coinvolto anche le famiglie. I genitori sono contentissimi quando vedono i figli appassionarsi a qualcosa di diverso. Alcuni studenti hanno chiesto una console come regalo di Natale o compleanno, Altri fermano il professore durante le pause per raccontargli gli esperimenti fatti a casa. Quando mi dicono: prof, ieri ho provato questo mix, oppure mi fanno sentire le cose che preparano, allora capisco che la lezione ha funzionato davvero. Nel laboratorio partecipano studenti di classi diverse, non soltanto gli alunni a cui piaccia insegnare tedesco. E se la maggior parte degli iscritti sono maschi, qualche segnale di cambiamento inizia già a vedersi. Su 24 partecipanti, le ragazze sono soltanto 4. Molte pensano ancora che fare il DJ sia un mondo da uomini, osserva il professore. Non è assolutamente così. Per dimostrarlo cita alcuni esempi di DJ donne molto giovani, già presenti nella scena internazionale. Qualcosa sembra muoversi anche tra le sue studentesse. Diverse ragazze mi hanno già chiesto se il prossimo anno rifaremo il corso. Mi hanno detto: questa volta ci iscriviamo anche noi. Piazza però ci tiene a chiarire che il centro del progetto non è la tecnica. Certo, durante le lezioni i ragazzi imparano davvero a usare una console, a sincronizzare i pezzi, a costruire un mix. Ma il punto per lui è soprattutto un altro. La musica può essere un mezzo di integrazione e cultura, dice, serve ad aggregare. Per questo lui stesso, pur lasciando la parte tecnica a Master Max DJ, continua a partecipare alle lezioni come supporto, a volte mostra ai ragazzi qualche suo mix personale, altre volte li aiuta a capire meglio il funzionamento della console, ma soprattutto osserva le loro reazioni. Quando vedo che continuano a parlarne anche fuori dal corso, quando li vedo felici, allora capisco che sta succedendo qualcosa di importante. La musica unisce. L'esperienza di Malnati sta iniziando a uscire anche dai confini della scuola. Luca Piazza parteciperà anche al festival e seminario Idee di Prato. Terrà un workshop dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Il titolo scelto è già un piccolo manifesto. Metti le mani sulla musica. Racconta, farò vedere come funziona una console e poi lascerò provare i ragazzi direttamente. E è bello poter toccare questa esperienza con mano.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato.
0: Ancora Vecchioni, chiamami ancora amore. Con questa canzone termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, vi ricorda, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nelle nostre frequenze, alle 12:06 e 18:15. Ma potete seguirci anche in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti.

0: Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione di GR Valdichiana, oggi con Marco Pieroni. La prima notizia viene da Cortona, il sindaco esprime cordoglio per la scomparsa di Patrizio Tacconi. Meoni, persona ben voluta, sempre vicina all'archidato e agli eventi del centro storico. Meoni esprime il cordoglio per la scomparsa di Patrizio Tacconi, da tutti conosciuto da noi cortonesi col soprannome di Popi. Piangiamo la scomparsa di una persona ben voluta che ha amato la città, le sue manifestazioni, in particolare l'archidato. Tutti noi serberemo il ricordo del Popi al Bar Sport, con gli amici e i familiari a cui porgo le condoglianze. Ci associamo ovviamente anche tutti noi della redazione e tutta la radio per la scomparsa del caro Patrizio. Domenica 17 maggio torna Camucia in fiera. Una giornata dedicata al commercio ambulante e di vicinato, prodotti tipici e d'auto d'epoca. Camucia in fiera torna domenica 17, con una giornata intera dedicata allo shopping, al divertimento e alla promozione di Camucia. Iniziativa promossa e organizzata dal Comune di Cortona e da Confesercenti Arezzo, con il contributo della Banca Popolare di Cortona, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e la collaborazione dell'Associazione Cauta e della Proloco di Camucia. Per tutto il giorno a Camucia saranno in mostra prodotti dell'artigianato artistico ed opere dell'ingegno creativo, florovivaismo e altri 50 espositori con capi d'abbigliamento, calzature, biancheria e casalinghi, prodotti tipici aretini e nazionali e molte altre sorprese che si snoderanno nell'area di Piazza Sergardi, via Lauretana, via 25 Aprile, via Sandrelle e via 24 Maggio. Spazio anche alle concessionarie di auto cortonesi e alle ultime novità del settore. Sarà una domenica dedicata alla promozione dell'attività commerciale di Camucia, con i negozi aperti e numerosi incontri con degustazioni, dimostrazioni e offerte speciali. Anche quest'anno abbiamo cercato di arricchire la manifestazione con nuove sinergie, espositori e collaborazioni, dichiara Lucio Gori di Confesercenti Valdichiana. Si conferma la presenza dell'associazione Ragazzi della Ruggine, con auto e moto degli anni 50 e degli anni 80. Adesso andiamo a Fogliano, finanziato il progetto per rivitalizzare il centro storico. Presentato ieri, il 14 maggio, nella sede di Confcommercio ad Arezzo, Spazi del Possibile, il piano di riattivazione dei fondi sfitti e nuove opportunità per imprese, culture e comunità. Riportare vita, relazioni e opportunità nel cuore del paese. Il progetto di rigenerazione urbana del comune di Fogliano della Chiana, Spazi del Possibile, è stato presentato nella sede di Confcommercio ad Arezzo. Il progetto punta a rilanciare il centro storico attraverso il riuso degli spazi utilizzati e il coinvolgimento attivo della comunità. L'iniziativa si inserisce in un percorso già avviato dall'amministrazione comunale, che negli ultimi mesi ha sperimentato strumenti innovativi come l'Agenzia Temporanea del Possibile, con l'obiettivo di costruire una nuova visione condivisa del centro e contrastare fenomeni sempre più diffusi come la desertificazione commerciale, la perdita di socialità e la riduzione dell'attrattività urbana. Grazie al finanziamento regionale, il progetto entra ora nella fase operativa, con la riattivazione temporanea di almeno 5 fondi sfitti nel centro storico per un periodo di 4 mesi. Gli spazi saranno destinati ad accogliere attività imprenditoriali, artigiane, culturali e sociali, selezionate attraverso un avviso pubblico accompagnato da un percorso di supporto e di promozione.
1: Vi ricordo che anche questa edizione può essere riascoltata andando nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Bentrovati e buon ascolto della pagina sportiva del fine settimana. Non ve l'ho detto, ma siamo in modalità relax, cioè il sabato non ci sono più manifestazioni al di là di qualche torneo dedicato ai settori giovanili. La domenica si continua a giocare per i play-off, in questo caso ancora regionali, e appunto a Montevarchi e al Brilli Peri si giocherà lo spareggio, quello fra Casentino Academy ed Alberoro. A proposito di questa gara, la Castelnovese aveva opposto ricorso che è stato respinto ieri sera in serata. Il giudice sportivo si è espresso riguardo al ricorso presentato dalla Castelnovese sullo svolgimento del playoff di prima categoria previsto nonostante la distanza in classifica degli Amaranto dall'Atletico Levano e Leona, 11 punti. Il giudice sportivo ha respinto quindi il ricorso e la finale si giocherà regolarmente domenica 17 maggio allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno alle ore 16, senza nessuna motivazione naturalmente, che sarà rilasciata fra un po' di giorni. Una finale e un derby già iniziato prima quindi del fischio d'inizio e dell'arbitro. Mentre in Casentino, esattamente a Rassina, si disputerà la finale playoff di seconda categoria girone I, cioè quella fra Prato Vecchio e Spoiano. Occupiamoci adesso dell'eliminazione della Pianese sul campo del Lecco, pareggio al 98esimo dei padroni di casa e questo significa abbandono da parte della Pianese di questi play-off a livello nazionale di Serie C. Vediamo com'è maturato.
4: Il Lecco pareggia in casa 1-1 con la Pianese, ma passa il turno al termine di una partita rocambolesca nella quale si decide tutto nel recupero del secondo tempo. Pianese che ha pareggiato all'andata in casa 1-1, pareggia anche in trasferta, ma il Lecco si qualifica in virtù del fatto di essere testa di serie. Gioca una grande partita la Pianese di Alessandro Birindelli, soprattutto nel primo tempo. Pianese che ha un solo risultato per qualificarsi, cioè la vittoria. Dopo 5 minuti subito un pericolo per la porta di Furlan, che è bravo a ribattere la conclusione da fuori di Tirelli, uno dei migliori, Manuel Tirelli. Al decimo minuto ancora Pianese pericolosi in azione di contropiede, pallone profondo sul quale si avventa Fabrizi. L'attaccante resiste al ritorno di Gregorio Tanco, calcia forte, ancora Furlan in calcio d'angolo, sarà fondamentale Furlan nell'economia del risultato finale. Al sedicesimo ancora un pericolo per il Lecco, colpo di testa alto di Tirelli sul cross dalla sinistra. Al ventiquattresimo la prima occasione per il Lecco in mischia da calcio d'angolo, botta al volo di Mallamo, gran risposta del portiere Filippis, poi sul cross di Zanellato arriva Critta che mette sul fondo. Al trentunesimo ancora in attacco la Pianese, palla all'interno dell'area di rigore, libera Tanco, grande assist di Bertini e c'è il gol dell'1-0. Diagonale di Simone Ianesi, stavolta non può fare nulla Jacopo Furlan. Il gol di Ianesi, il suo secondo in stagione, aveva già segnato contro il Gubbio nelle ultime gare di campionato. Ianesi, 35esimo minuto, ancora in attacco la Pianese, decisivo Furlan in due occasioni, prima sul tiro di Fabrizi e poi sulla seconda conclusione di Proietto. Straordinario il match di Jacopo Furlan. Al 58esimo ci prova ancora la Pianese.

0: l'attaccante della Pergolettese. 80esimo, palla avanti di Metlika, l'uscita del portiere, recupera Basili che innesca Bonaiti, va sul fondo Bonaiti, Sean Parker di testa, grandissimo intervento di Filippis che evita il gol, poi calcio di punizione per la Pianese. 84esimo, ancora Parker che ci prova all'interno dell'area di rigore, batte forte col sinistro, trova sulla traiettoria un difensore, palla in calcio d'angolo, è un monologo praticamente quello di Sean Parker contro la difesa del Pianese, ci prova anche Critta al 95esimo, deviazione di Filippis in calcio d'angolo. 95esimo, Voltan mette palla all'interno dell'area di rigore, il portiere Furlan gioca di sponda, Basili mezza rovesciata, decisiva la parata di Filippis su Basili, ma sul calcio d'angolo battuto da Voltan arriva il calcio di rigore, colpo di testa ancora di Sean Parker, stavolta il braccio largo di Ercolani viene punito dall'arbitro, calcio di rigore fischiato da Alberto Poli di Verona al minuto 96, braccio largo di Ercolani sull'ennesimo tentativo di Sean Parker. Si presenta sul dischetto Leon Cipos che non fallisce, fa 1-1 e il gol che porta il Lecco ai quarti di finale dei playoff. Esplodono i 3500 del Riga Monticempi. Dopo il pareggio in casa contro la Giana arriva il pareggio in casa anche contro la Pianese. Lecco che passa il turno adesso ai quarti di finale, non sarà testa di serie, ma quel che conta è che il Lecco riacciuffa la qualificazione proprio all'ultimo pallone. Le lacrime di gioia di Federico Valente e di tutto il suo staff, l'esultanza con gli occhiali di Leon Cipos. Lecco che torna ai quarti di finale dei playoff. Grande gioia da parte del tifo blu celeste. Lecco che 3 anni fa vinse i playoff arrivando fino in finale battendo il Foggia.
1: E allora complimenti all'Lecco che supera il turno, due gran belle squadre, due gran bravi portieri, al 98esimo un calcio di rigore che può starci, ma l'unico dubbio che mi viene è se De Filippis avrebbe potuto parare quella palla che andava al palo destro e lui era molto piazzato bene per poterla parare, quindi ecco, purtroppo rimane questo dubbio. Con i sì e con i ma nel calcio non si va da nessuna parte, ma il cammino della Pianese è stato davvero davvero ammirevole. Complimenti a tutti.
2: Buonasera signor Birindelli, io credo che in questa sala stampa e in questo stadio nessuno possa far altro che farle dei grandissimi complimenti, perché stasera abbiamo visto una Pianese che in larga parte noi, e confesso, io personalmente non conoscevo, ma prima di questo doppio incontro adesso la conosciamo e sappiamo che è davvero una squadra piena di prospetti interessanti, giocatori che saliranno di categoria, probabilmente lei stesso farà magari un salto di categoria, perché questa Pianese ha messo in seria difficoltà una squadra molto più costosa, molto più virgolette accreditata, in un ambiente difficile, e poi c'è stato questo episodio del rigore che ha cambiato completamente la storia di questo doppio incontro. Ma restano i complimenti, resta la sensazione di aver affrontato una squadra davvero forte che in pochi conoscevano. Complimenti.
3: La ringrazio, ti ringrazio, se posso darti del tu. Ho grande amarezza perché poi al 95esimo sembrava quasi fatta, però sono entrato negli spogliatoi, ho ringraziato i ragazzi perché hanno fatto qualcosa di straordinario quest'anno, ma anche oggi secondo me hanno fatto un buonissimo primo tempo, 50 minuti, poi come è normale che sia ci siamo un pochino abbassati perché poi la forza dell'Ecco anche nei cambi ci ha portato a difenderci negli ultimi 20 metri, lo avevamo fatto bene, poi nel calcio si vince e si perde. Sono le più volte che si perde che si vince, rimane una grande amarezza, però io ragazzi devo dire ancora una volta grazie perché mi hanno dato la possibilità di passare un'annata stupenda, di vivere dei momenti indimenticabili, l'ho detto anche a loro, fatene tesoro di questi momenti, di quest'annata, perché per tanti può essere un crocevia importante e per tanti altri una ripartenza, perché hanno dimostrato anche oggi in un campo difficile di andarsela a giocare con tranquillità, con forza. E poi ripeto, nel calcio ci sono degli episodi, a volte ti vanno a favore, a volte ti vanno contro, non sono qui per far polemica, non l'ho mai fatta tutto l'anno, quindi gli arbitri a volte sbagliano, a volte no, non lo so, non l'ho rivisto, quindi parlo in maniera molto onesta e molto, molto sincera, quindi come sbagliamo noi, come sbagliano i calciatori, va bene così, accettiamo il risultato del campo, però ripeto, rimane grande amarezza, ma non toglie tutto quello di bello e di fantastico che questi ragazzi mi hanno dato e mi hanno fatto vivere.
4: Inizia a prendere forma la prossima Serie B e l'Arezzo scopre pian piano le sue avversarie. Oltre alle già retrocesse dalla A, Pisa e Verona, e alle vincitrici degli altri due gironi di C, Benevento e Vicenza,

0: Sono certe della partecipazione al campionato cadetto 26-27 anche Avellino, Carrarese, Cesena, Empoli, Mantova, Modena, Padova, Sampdoria e Virtus Entella. A completare il quadro saranno una tra Lecce e Cremonese, una tra Sud Tirol e Bari, la vincente dei playoff di Serie C e anche tre delle quattro squadre rimaste in corsa negli spareggi per la A, ovvero Monza, Palermo, Catanzaro e Juve Stabia. Ad oltre 7.000 giorni di distanza da quelle Treviso Arezzo 1-3 che non bastò agli Amaranto per evitare la retrocessione in C, il Cavallino tornerà a galoppare nei campi della cadetteria il prossimo 22 agosto. Qualche giorno prima invece l'Arezzo prenderà parte alla Coppa Italia di A e B. Gli Amaranto torneranno a giocare alle Luigi Ferraris di Genova contro la Samp a distanza di 59 anni dall'ultima e unica volta, quando il Cavallino di Lerici perse 3-0 contro i Blu Cerchiati nel giugno del 67. Risalgono alle 2005 e al 2006 invece le ultime trasferte al Castellani di Empoli, al Menti di Vicenza, al Partenio Lombardi di Avellino e al Bentegodi di Verona. Una categoria che non è infattibile, come ha detto Christian Bucchi nell'intervista esclusiva rilasciata da Amaranto Channel, ma l'obiettivo del gruppo dovrà essere quello di cambiare fin da subito la mentalità.
1: Quest'anno noi siamo partiti dal primo giorno di ritiro con l'idea voluta fortemente di dire siamo forti, lottiamo per vincere e dobbiamo costruire questa mentalità di forza. Quest'anno il principio dovrà essere esattamente l'opposto. Quest'anno siamo gli ultimi, siamo a matricole, quindi siamo i più piccoli, siamo i più scarsi, i più deboli, quindi dobbiamo lavorare di più, dobbiamo sudare di più, correre di più, impegnarci di più, migliorarci di più, lottare di più, saper soffrire più degli altri, sapendo che i momenti difficili ci saranno, ma se noi siamo abituati a soffrire non ci spaventeranno.
2: Il servizio era di Alessio Romanelli di Amaranto Channel. Definito il tabellone dei quarti di finale playoff di Serie C, la corsa verso la finale entra nella fase decisiva. Sono stati ufficializzati gli accoppiamenti dei quarti di finale playoff di Serie C, con gare di andata in programma domenica 17 maggio e ritorno fissato per mercoledì 20 maggio. Il Casarano affronterà l'Union Brescia, mentre il Lecco se la vedrà con il Cataia. Dall'altra parte ci saranno Potenza, Ascoli e Salernitana Ravenna. Un altro incrocio che promette grande atmosfera e stadi caldissimi. Tutte le gare d'andata sono in programma alle ore 20, stesso orario anche per il ritorno, che si giocherà a campi invertiti quattro giorni dopo. Diverse piazze storiche del calcio italiano restano quindi in corsa per continuare il cammino playoff. Il Casarano arriva ai quarti dopo aver eliminato il Renate, il Potenza dopo il netto successo contro il Campobasso, mentre la Salernitana ha superato il Cittadella nel turno precedente. Avanti anche il Lecco, che come abbiamo visto nel servizio precedente ha eliminato la Pianese. Adesso il margine d'errore si azzera, 8 squadre, 4 sfide e un posto sempre più vicino nella fase decisiva dei playoff di Serie C. Ultima cosa da segnalare è la partita pool scudetto del Grosseto che andrà ad effettuare a Desenzano. Mercoledì 13 in casa contro l'Ostia Mare, il Grosseto è stato sconfitto per 3-2, ma la squadra molto rimaneggiata, quella in campo di Paolo Indiani. A proposito, i biancorossi andranno a Desenzano, dove i padroni di casa hanno deciso che il pubblico potrà entrare gratuitamente per assistere a questo incontro, quindi una gita sul lago di gara e poi la partita di Desenzano del Grosseto, dove Paolo Indiani dichiara di giocare una partita normale come tutte le altre. È tutto anche per oggi. Giorgio Farelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 14 maggio 2026. Nuvolosità sparsa durante l'arco della giornata, con maggiori schiarite probabili in mattinata. Venti inizialmente deboli, poi in rinforzo da ovest-sud-ovest tra tarda mattinata e pomeriggio fino a moderati. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando fai la dichiarazione dei redditi,
3: fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paspi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche.
3: In Blu 2000. News.
4: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In corso il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive, ancora da chiarire le cause, la Procura di Roma apre un fascicolo. Conclusa la visita di Trump in Cina, conclusi fantastici accordi commerciali, dice il presidente americano. Ucraina sale il bilancio del pesante attacco su Kiev di 2 giorni fa, scambio di prigionieri fra Ucraina e Russia. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte, così il Papa ai partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Buongiorno da Antonella Mitola. Avviate le operazioni di recupero dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo i media maldiviani riferiscono che il corpo recuperato ieri è quello della biologa marina Monica Monfalcone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Sentiamo Lucia Scione.
5: Indagheranno anche i PM della capitale sulla scomparsa nelle Maldive dei 5 italiani, subesperti capaci innamorati degli abissi. Monica Montefalcone, ricercatrice dell'Università di Genova, quegli atolli, li frequentava da 20 anni. Nelle ultime spedizioni l'accompagnava la figlia 22enne Giorgia. E poi Gianluca Benedetti, istruttore esperto e capo spedizione, Federico Gualtieri e Muriel Odennino, un futuro da scienziati finito nelle profondità oceaniche. Se come pare fosse stata indicata l'allerta meteo, non pochi si chiedono come sia stato possibile che i 5 abbiano deciso di immergersi comunque e se possa essere stata quella imprudenza una delle cause della loro scomparsa. Ma sono tante e diverse le ipotesi: un difetto nella miscelazione dell'ossigeno delle bombole, improvvise correnti ascensionali, la perdita di orientamento nella grotta che intendevano esplorare e la successiva devastante crisi di panico che avrebbe impedito loro la risalita. La priorità adesso è il recupero delle salme, operazione iniziata nella mattinata di oggi, complicata però dal maltempo. Lucia Scione, linea allo studio.
4: Lutto nazionale in Ucraina dopo il massiccio attacco russo la notte tra mercoledì e giovedì sulla capitale. Oggi intanto Mosca e Kiev hanno concluso un nuovo scambio dei rispettivi prigionieri. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
6: Si sono scambiati 205 prigionieri per parte, la Russia e l'Ucraina, con la mediazione di Stati Uniti e pure degli Emirati Arabi, rivela l'agenzia russa TASS, ma sul campo a parlare restano le armi. A Kiev è salito a 24 il numero dei morti nel massiccio attacco notturno tra mercoledì e giovedì. L'Ucraina chiede al Consiglio di sicurezza ONU di convocare con urgenza una riunione, mentre la notte scorsa ha lanciato droni contro la città occidentale russa di Ryazan, colpendo, secondo la stampa ucraina, la più grande raffineria del paese. 4 persone hanno perduto la vita, ma anche la Russia ha proseguito i bombardamenti. Si fa beffe degli sforzi diplomatici e noi continuiamo a rafforzare Kiev, ha scritto sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, annunciando il prossimo pacchetto di sostegno per droni da 6 miliardi di euro. Dall'incontro New Delhi dei paesi del BRICS risponde il ministro degli esteri russo. Siamo pronti, assicura Sergei Lavrov, a negoziare con l'Unione, ma non riusciamo a prendere sul serio le offerte di dialogo di Bruxelles. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
4: Si è conclusa la visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina. L'entusiasmo del presidente americano più cauto Xi, e Trump ha invitato Xi a Washington il prossimo settembre. Sentiamo Marco Burini.
7: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping, e i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiura scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
4: Ora in Medio Oriente, dove non si fermano gli attacchi incrociati fra Israele ed Hezbollah in Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
8: È in corso a Washington il terzo round di colloqui tra Libano e Israele, ma è la prima volta che si incontrano le due delegazioni al completo. Stanotte la Casa Bianca dovrebbe diramare una dichiarazione di intenti, un piano concreto per cercare di arrivare ad un accordo. Due i nodi al pettine: il disarmo di Hezbollah, che rifiuta i negoziati in corso, e il ritiro dell'esercito israeliano. Dovrebbe essere prorogato il cessate il fuoco, che scade domenica, ma che viene ogni giorno violato. Solo ieri i raid israeliani hanno ucciso 25 libanesi, terroristi secondo l'IDF, ma secondo le autorità libanesi ci sono anche 8 minori tra le vittime. Hezbollah ha ucciso un altro soldato israeliano e ha lanciato altri droni contro le cittadine israeliane sul confine. A Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
4: Ora torniamo in Italia con la politica. Dal Consiglio dei Ministri, il via libera al rinnovo delle missioni internazionali. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
9: Buongiorno Antonella, prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri via libera al rinnovo per un altro anno alle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento. Occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite, saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei ceti è diventato un paese di guerra. Prorogate anche le missioni navali Aspides e Atalanta nel Mar Rosso. Intanto è caos sulle nomine, ancora non si trovano quelle per la guida di Consob e Antitrust da parte del governo, mentre per quanto riguarda invece il Parlamento, sulla vigilanza Rai continua lo sciopero della fame del deputato di Italia Viva Giachetti, che per protesta poco fa si è incatenato in aula nei banchi della Camera dei Deputati. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
4: Grazie ad Augusto Cantelmi. E sale l'inflazione ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo cresce dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi dei beni energetici e degli alimentari. Il delitto di Garlasco, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio, spunta un foglio sospetto. Sentiamo Franco Rossi.
10: 10 righe circa a penna su un foglio, un appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un appunto all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016 a carico di Sempio. Appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Sull'autore della scritta a mano sono in corso accertamenti a Brescia, nel filone Garlasco sulla corruzione in atti giudiziari. Intanto la famiglia Poggi ha presentato una serie di denunce contro decine di persone, youtuber, blogger, giornalisti, editori e singoli utenti social che ogni giorno espongono online teorie sul comportamento della famiglia della vittima. Un fascicolo è stato aperto presso la Procura di Milano. Le ipotesi formulate dalla parte civile sono diffamazione aggravata ed atti persecutori. Franco Rossi, linea allo studio.
4: Ennesima tragedia sul lavoro, accaduto questa mattina in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. Così Papa Leone, ricevendo in udienza questa mattina i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Sentiamo Paolo Fucili.
11: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema: la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. Sia le misure puramente repressive, sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
4: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mittola, una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Apolide torna per la sua quinta edizione Apolide Drops, la rassegna impatto zero diffusa sul territorio del Canavese che porta la cultura fuori dai suoi luoghi abituali, attraversando montagne, paesi, castelli e arrivando a teatro per raccontare tre dimensioni della sostenibilità e gli impatti della cultura sugli stessi. L'edizione di quest'anno infatti inserisce tutte le sue iniziative in tre distinti filoni. Il primo è Apolide Drops Aria, la cultura può abitare la natura senza consumarla, sostenibilità ambientale, eventi in alta quota in luoghi naturali raggiunti con rispetto, incontri a impatto minimo dove il paesaggio diventa parte dell'esperienza. Il secondo filone è Apolide Drops Terra, la cultura tiene vivi i luoghi, sostenibilità territoriale, eventi in paesi, borghi, luoghi rurali, musica e incontri diventano occasione per attivare comunità e territori. E poi Apolide Drops Scena, la cultura può cambiare lo sguardo sul mondo, sostenibilità sociale, il teatro come spazio di parole, diritti e confronto. Artisti, attivisti e pensatori dialogano su temi che riguardano la società di oggi. La rassegna parte il 17 maggio a Castelnuovo Nigra insieme a Cristina Donà, nella cornice del Pian delle Nere in piena fioritura dei narcisi, uno degli spettacoli naturalistici più belli nel Canavese. Continua il 31 maggio con I Ministri all'interno del Parco del Gran Paradiso, il concerto della rock band. Il 7 giugno si torna ai Musraia dal Pette insieme a Maurizio Carucci degli Ex Otago. Il 14 giugno Drops al Parco Lago di Città di Ivrea, tocca a Margherita Vicario, mentre si arriverà per la prima volta il 20 giugno a Bosco Sonoro Valchiusa con Rachele Bastreghi dei Baustelle e poi il 21 giugno al Castello Sabaudo di Ivrea con Mille, la cantautrice. La rassegna si chiuderà il 23 ottobre a Cuornier al Teatro Pinelli con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Tutti gli appuntamenti musicali saranno all'insegna dell'incontro tra parole e musica con set acustici accompagnati da aneddoti e approfondimenti. Paola Cuniberti, direttrice artistica della parte musicale di Apolide Drops, dichiara: per la prima volta Apolide Drops si presenta come una rassegna che si sviluppa con continuità sul territorio. Il programma include tanti nomi amici che negli anni passati hanno già incontrato il Canavese, nuovi nomi che per la prima volta incontreranno i nostri territori. Siamo felici di tornare con nuove energie e con la speranza di continuare a rappresentare una risorsa significativa per il territorio.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del lavoro, la situazione lungo la penisola, ma anche le novità legate anche al decreto che è stato varato nella giornata del 1° maggio da parte del governo. Insomma, quali sono le novità più significative e soprattutto cercheremo di fare il punto anche sulla difficoltà del cosiddetto travaso, tra virgolette, tra mondo della formazione e mondo produttivo. Facciamo il punto della situazione proprio sull'occupazione e sul lavoro con il professor Fabio Fortuna, economista e rettore dell'Unicusano, che salutiamo e ringraziamo. Allora, professore, partiamo da questo decreto lavoro del 1° maggio, in che modo può incidere sul territorio per quanto concerne l'occupazione? Quali sono i punti più rilevanti a suo giudizio?
2: Si parte dal nuovo concetto di salario giusto, che in realtà tiene presente in modo puntuale l'articolo 36 della Costituzione, che dice che tutti i lavoratori hanno diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e tale da assicurare al lavoratore, ai componenti della famiglia e al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa. Quindi il concetto di salario giusto, salario dignitoso, noi ce l'abbiamo dal 1948, poi non è stato mai possibile realizzarlo pienamente perché la retribuzione in alcuni casi non è stata sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore, ai componenti della famiglia e al lavoratore. E allora si è pensato di introdurre un concetto, quello del salario giusto, che non coincide esattamente col famoso salario minimo, minimo contrattuale. Nella visione del decreto è qualcosa di più, perché al salario minimo si aggiunge il cosiddetto TEC, il trattamento economico complessivo, che è la risultante della somma di più elementi che vanno a confluire nella retribuzione, super minimi e altri elementi che sono presenti già nella contrattazione collettiva, ma che vengono rafforzati in modo tale che il salario giusto sia in partenza maggiore del salario minimo. E a garanzia di questo viene collegato il fatto che le aziende che vogliono essere virtuose devono riferirsi ai contratti collettivi che vengono riconosciuti dalle principali associazioni di categoria e sindacati, quindi essenzialmente CCL, UIL, CISL, cioè quelli più grandi, perché noi abbiamo avuto in passato, e speriamo che questo fenomeno si attenui o sparisca, tanti contratti fatti da organizzazioni sindacali minori che non rispettavano poi le linee generali più favorevoli ai lavoratori, i cosiddetti contratti pirata, che speriamo possano uscire dalla scena.
1: Ecco, a proposito dei contratti pirata, professore, e c'è questa valorizzazione all'interno del decreto anche delle rappresentanze sindacali, lei lo accennava, più significative, più importanti. Questo sì. Tende in qualche modo a valorizzare i sindacati più importanti, più significativi ed evitare una polverizzazione che rischia anche di penalizzare poi alla fine gli stessi lavoratori.
2: Sì, lei ha polarizzato proprio il problema maggiore, l'eccessiva frammentazione e polverizzazione dell'attività sindacale non ha giovato al lavoratore, tant'è vero che spesso si è parlato anche di creare un sindacato unico, facendo un'unione di quelli principali. Poi in realtà non ci si è arrivati, ma forse il sindacato unico avrebbe costituito un eccesso opposto. Quindi io credo che attraverso il discorso dei contratti leader, che è legato a doppio filo, attenzione importante, al discorso dei bonus presenti nel decreto verso donne, giovani e lavoratori e lavoratrici delle zone ZES, zone economiche speciali, ecco, soltanto le aziende che sono virtuose, cioè che hanno dei contratti uniformati ai cosiddetti contratti leader, cioè quelli riconosciuti di cui abbiamo parlato, potranno godere di soldi pubblici, di contributi pubblici che vengono per assumere lavoratori, donne e lavoratrici e lavoratori delle zone economiche speciali. Questo snodo è fondamentale perché lega il comportamento delle aziende, cioè cioè adotti il contratto leader e quindi applichi il cosiddetto tra virgolette salario giusto, puoi godere dei bonus, altrimenti no.
1: Ecco, professore, c'è anche poi un aspetto importante, quello del rinnovo dei contratti di lavoro, che diventa anche una opportunità per cercare di fronteggiare l'inflazione, il caro vita da parte di tutti i lavoratori delle varie categorie. Si parla anche di, in qualche modo si accenna anche a questo con la cosiddetta vacatio contrattuale che c'è all'interno del provvedimento.
2: Esattamente, è importante perché per quanto riguarda il rinnovo dei contratti si stabilisce che se il rinnovo non avviene entro i 12 mesi si deve procedere ad una rivalutazione del 30% calcolata sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo. Questo 30% è stato oggetto di osservazione e anche un po' di critica, perché in realtà il 30% alcune volte potrebbe non essere sufficiente a coprire quelle differenze esistenti tra retribuzione prevista nell'ambito del contratto e adeguamenti necessari in mancanza di rinnovo entro i 12 mesi. Vedremo, è un passaggio in avanti, così come tutto il decreto del resto, verso un'attenzione maggiore ai lavoratori e alle loro esigenze, visto che in passato i contratti collettivi, i contratti in generale, per essere rinnovati alcune volte hanno dovuto aspettare degli anni. Quindi direi importante questo discorso dei rinnovi legato all'introduzione di un comportamento di questa tipologia.
1: Ci fermiamo qualche istante per un brano musicale e subito dopo con il professor Fabio Fortuna analizzeremo poi gli altri aspetti legati al mondo occupazionale, soprattutto il passaggio, diciamo, dalla formazione, quindi dal mondo della scuola, dell'università, a quello della produttività. Insomma, che cosa manca? Perché non c'è questo incrocio tra domande e offerte di lavoro in molte aree del paese e in molte realtà produttive? Lo scopriremo tra qualche istante, subito dopo il brano musicale.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando di occupazione, di lavoro, lo stiamo facendo con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che salutiamo nuovamente e ringraziamo. Professore, prima di entrare nel meccanismo del passaggio tra sistema della formazione e sistema occupazionale, le chiedo, i dati sull'occupazione sono comunque abbastanza positivi complessivamente nel nostro paese, nonostante tutto?
2: Beh, i dati sull'occupazione sono migliorati nel corso degli ultimissimi anni, anche se c'è molto da fare ancora. Gli ultimi dati disponibili sono quelli proprio del 30 aprile, in cui abbiamo un numero totale di occupati di 24.124.000, che esprimono il 62,4% della popolazione occupabile. È un dato che è cresciuto nel corso degli ultimi 12-18 mesi, tuttavia rivela ancora una differenza importante rispetto alla media europea, che è superiore al 70%, e questo riguarda in special modo poi donne e giovani, di cui abbiamo anche accennato in precedenza a proposito dei bonus. La cosa molto positiva è il tasso di disoccupazione. Noi oggi abbiamo, secondo gli ultimi dati del 30 aprile, un tasso di disoccupazione pari al 5,2%, contro un dato medio europeo del 6,3%. Questa è una cosa sorprendente, perché noi fino a alcuni anni fa avevamo sempre un differenziale di 3, 4, 5 punti percentuali, cioè era molto più elevato il nostro tasso di disoccupazione rispetto a quello dell'Europa. Abbiamo recuperato ampiamente questo gap e addirittura oggi abbiamo un dato migliore rispetto alla media europea. Rimane alto il tasso dei giovani, della disoccupazione giovanile, che è al 18,1, però se lo confrontiamo con tassi che hanno sfiorato e sono stati intorno al 30% alcuni anni fa, è comunque un tasso in miglioramento, mentre gli inattivi, cioè coloro che non hanno lavoro e che sono anche scoraggiati al punto tale di non cercarlo, aumenta al 34,1%, e questo è il tipo di lavoratore su cui bisogna insistere e su cui bisogna esercitare un'attrazione, una capacità di assorbimento, perché il 34,1 continua a essere un dato assolutamente preoccupante.
1: Professore, c'è la questione riguardante invece però la carenza di figure professionali in alcune realtà produttive, in azienda. Non c'è questo incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Qual è la problematica, a suo giudizio, l'ostacolo? Lei che è un accademico, il mondo della formazione spesso è poco attento a quello della produzione, o il contrario?
2: Non c'è dubbio, scuola, università, formazione. Alcune volte c'è uno scostamento comportamentale, nel senso che scuola e università

0: non hanno la capacità di esprimere nei confronti dei discenti un livello di preparazione adeguato anche alla realtà operativa, e poi ovviamente gli ex studenti trovano difficoltà. Questo avviene sia al termine della scuola secondaria di secondo grado, perché spesso i ragazzi escono dalla scuola secondaria di secondo grado senza avere sufficienti conoscenze a livello operativo per poi inserirsi nel mondo del lavoro. Questo succederà sempre, però bisogna attenuare questa difficoltà in modo tale che le imprese sì possano poi dedicare ai giovani attenzione per formarli, ma già partano da un processo di formazione avviato. E poi bisogna ripotenziare quei istituti tecnici e professionali che prima fornivano figure importanti per il mondo del lavoro, che adesso mancano, operai specializzati. Insomma, mi viene in mente la figura del carpentiere. È difficile trovare carpentieri adesso, basta vedere l'attività delle grandi aziende nell'Italia del Nord soprattutto, per capire quanto manchi questa figura di operai specializzati. E poi per quanto riguarda l'università, creare tra università e mondo del lavoro un ponte più efficiente, quindi un passaggio che renda meno traumatico lo spostamento dal settore formativo puro a quello dell'occupazionale, e credo che questo sia stato un po' fatto, ma c'è ancora molto da lavorare in questo passaggio scuola, università, formazione, mondo del lavoro.
1: L'ultima battuta, professore, lei faceva accenno nella prima parte della trasmissione a questa sigla che è ZES, che dovremmo abituarci, perché insomma è una grande opportunità questa zona economica speciale, per qualche modo, in tante realtà del nostro paese, per creare lavoro, occupazione, ma soprattutto per agevolare, stimolare le imprese, insomma, evitando tanti passaggi che spesso sono burocratici e poco adatti ad un'impresa, ad un imprenditore.
0: Questo riguarda un po' tutto il discorso del mondo del lavoro, l'eccesso di burocrazia, ma riguarda un po' tutti i settori di attività. Il decreto qualche passo in avanti lo fa, per quanto riguarda le zone economico speciali è assolutamente necessario potenziare la loro attività in campo industriale. Abbiamo visto quante aziende di successo sono nate e crescono nell'Italia meridionale grazie alla ricchezza del territorio. Mi viene in mente tutta l'evoluzione delle imprese vinicole in Calabria, in Sicilia. Le zone ZES devono essere aiutate, lo Stato lo sta facendo, vanno potenziate, e poi in generale noi ci troveremo anche con una cosa nuova che è stata anche protagonista della giornata del 1° maggio, e cioè l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale deve essere un'opportunità, non bisogna avere un'ottica miope, guardare l'intelligenza artificiale con diffidenza pensando che sottragga posti di lavoro. Sì, questo rischio c'è, va controllato, ma l'intelligenza artificiale, se ben usata, può aiutare anche nel campo del lavoro. Non dimentichiamo che c'è un decremento demografico importante e noi avremo bisogno di lavoratori provenienti dall'estero, già ne abbiamo bisogno e dovremmo regolarizzare sempre maggiormente queste categorie, ma l'intelligenza artificiale potrebbe anche attenuare la necessità di trovare persone che lavorino, visto che ci potrebbero negli anni futuri essere difficoltà legate al fatto che si nascono molto meno bambini.
1: Grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Grazie professore, io ringrazio anche in regia là del vetro Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento alla prossima trasmissione, e a tutti quanti voi l'ascolto, come sempre, una serena giornata.
2: Al vostro servizio.

Buon pomeriggio da Ugo Scami. In una intervista al programma di Fox News Hannity, Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. E questa mattina il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che il suo paese accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. Araghchi ha poi aggiunto che il processo di mediazione avviato dal Pakistan non è fallito, ma sta incontrando delle difficoltà. Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte, lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, ringraziando gli Emirati Arabi Uniti per la loro mediazione. Intanto è di 3 morti e 12 feriti il bilancio di un attacco di droni ucraini la scorsa notte su Ryazan, in Russia. Nell'attacco sarebbero stati colpiti 2 edifici residenziali e un impianto industriale. La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive nel corso di un'immersione a circa 60 metri di profondità. Gli inquirenti sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Oddenino, a Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Udienza di Papa Leone questa mattina ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità che è stata organizzata dall'OCE. Il pontefice ha sottolineato come prevenire e contrastare la criminalità organizzata sia essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. La vera giustizia, ha poi sottolineato il Papa, non si basa sulla punizione e mai sulla pena di morte o la tortura. Voltiamo pagina e parliamo di sport. Al Foro Italico è il giorno delle semifinali del torneo maschile, non prima delle 15.30. Dardelli sfida il norvegese Rud, alle 19 Sinner se la vedrà contro il russo Medvedev. Sul programma incombe però l'incognita del meteo che annuncia pioggia, specie proprio in serata. Per l'azzurro numero uno del mondo c'è quindi il teorico rischio di non riuscire a completare la partita e dover tornare in campo domani alla vigilia della fase finale del programma, che prevede domenica alle 17 la finale alla presenza del capo dello Stato Mattarella. È tutto, torniamo insieme alle 15.

Caruso in regia oggi ad accompagnarci in questo viaggio musicale di un'ora fino alle 15 con le classifiche, l'ultimo appuntamento della settimana di un'ora insieme. Un'altra ora la vivremo nel weekend, sia sabato che domenica, per le classifiche riassuntive, appunto nelle classifiche del weekend, ma ve lo ricorderò anche alla fine, non temete. Diretta a radioinblu.it, il nostro indirizzo di posta elettronica per essere dei nostri, per commentare tutte queste belle canzoni, gli ultimi dati, quelli appena aggiornati, usciti oggi della classifica di Air One, quindi l'airplay radiofonico nazionale con i brani più ascoltati in radio nell'ultima settimana. Cominciamo dalla numero 25, dove troviamo in salita Paola Iezzi con Stessa direzione, mentre invece alla numero 24 cambiano direzione verso il basso Cioffi, Noemi, che in questo periodo primaverile sono ritornati insieme con questa Farfalle nello stomaco, alla 24 in discesa.

essere innamorati, è così. Giovani, belli e talentuosi. Cioffi Noemi con Farfalle nello stomaco, numero 24 in discesa della chart Year One. La classifica di oggi qui su Blu 2000. Ci potete seguire dall'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it e poi naturalmente anche dal DAB nazionale. Giusto per citarlo ogni tanto, e mi sembra giusto per quelli che sono in auto e ci ascoltano da lì. La numero 23 in discesa, strano perché la settimana scorsa aveva guadagnato più posizioni. In questo caso in discesa il nuovo singolo di Olivia Rodrigo. Ne parliamo di Drop Dead, che anticipa anche questo album che arriverà il prossimo anno, ma il prossimo anno è ricco anche di tour. Sono state annunciate le due date italiane del tour di Olivia Rodrigo, il 27 e il 28 aprile del 2027 all'Unipol Dome di Milano. Le prevendite sono già aperte, i biglietti sono già disponibili in prevendita, e ricordiamo che lei è partita dalla recitazione nelle produzioni Disney. Questo è un dettaglio che non conoscevo effettivamente, me l'ero un po' persa diciamo nel panorama delle produzioni televisive. La Rodrigo ha rapidamente poi conquistato la scena musicale globale collezionando numeri da record e premi internazionali, e poi ricordiamo che i suoi tour precedenti hanno segnato un'evoluzione costante, l'hanno portata dai piccoli spazi ai grandi festival internazionali. Anche per questa nuova tournée si prevede uno show intenso e diretto con tutti i suoi successi. L'ultimo singolo in ordine d'arrivo è appunto questa Drop Dead, che è al numero 23 in discesa questa settimana nella chart di Year One.

molto stilosa, aveva distribuito sui social degli indizi per il lancio di questa canzone Drop Dead, parliamo di Olivia Rodrigo, con dei simboli rosa sparsi per le strade che i fan dovevano in qualche modo riconoscere e fotografare. Drop Dead al numero 23 in discesa, sale invece questa settimana al numero 22, lui che sforna praticamente singoli ogni 15 giorni, parliamo di Sombre, questa è Potential.

settimana vi abbiamo raccontato anche la nostra classifica di Blue 2000, quella dei più programmati. C'era anche Sombre in netta risalita alla posizione numero 4, se non sbaglio, con Potential. In questo caso sale alle 22 dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, dati dell'Airplay radiofonico nazionale, che vede alla 21 un'altra canzone inserita nuova di questo mese di maggio, ovvero dopo il grande successo di Stupida Sfortuna dell'ultimo Sanremo, ritorna in classifica Fulminacci con il nuovo singolo Maledetto Me, estratto da Calcinacci, quest'album uscito dopo la partecipazione appunto al Festival di Sanremo. Maledetto Me accompagna anche un periodo già pieno per Fulminacci, il disco nuovo, il Palazzacci Tour, quanta inventiva che c'ha nei nomi sto ragazzo. La partecipazione ovviamente che è stata già abbondantemente conclusa al concerto del 1° maggio e gli appuntamenti estivi che lo vedranno protagonista all'aperto. E dentro questo brano, io non me ne sono ancora accorto, ma adesso presteremo attenzione, io e Daniele Caruso, c'è una presenza riconoscibile, cioè compare a tratti la voce di Tommaso Paradiso. Ci staremo attenti, io non l'ho ancora percepita questa cosa, lo facciamo insieme a voi, il numero 21, l'ascoltiamo insieme ovviamente all'interno della classifica di Year One appena rilasciata oggi, in salita Fulminacci con Maledetto Me e un po' di Tommaso.

Beh, voi l'avete scovata, sotto traccia la voce di Tommaso Paradiso. Io e Daniele Caruso abbiamo fatto molta fatica, infatti no, non l'abbiamo sentita, un po' perché abbiamo problemi di udito, anche un leggero acufene che ci accomuna. Quindi Fulminacci con Maledetto Me alla 21 in salita questa settimana. Questa è la chart di Year One, la numero 20 vede in discesa The Bausa con Magnetic, mentre al numero 19 sale Gaia, la canzone nostra preferita di questo periodo, caro Daniele Caruso. La possiamo ascoltare più tardi qui su Blue 2000, ma intanto sappiate che Bossa Nostra conquista la chart e sale alla numero 19. La numero 18 invece è in discesa, si fa tanto un gran parlare di lei che sta per arrivare in Italia con il suo tour, Olivia Dean, questa è So Easy.

Crazy to Fall in Love, lei Olivia Dean, numero 18 in discesa. Questa è la chart di Air One di questo pomeriggio di venerdì, insieme a voi per dirvi che alla numero 17 è stabile rispetto a 7 giorni fa, Comuni Immortali di Achille Lauro. Saliamo alla numero 16, dove c'è la nuova entrata più alta in assoluto. Troviamo colui che ha conquistato nella sua carriera 13 dischi di platino finora, 4 dischi d'oro, diventando uno degli artisti italiani più riconoscibili grazie alla sua capacità di fondere leggerezza, profondità e anche ironia nelle sue canzoni. Parliamo di Francesco Gabbani, perché questo 2026 rappresenta un anno simbolico per lui. Ricorrono infatti 10 anni da Eternamente Ora, l'album che conteneva, ve la ricordate, Amen, cioè il pezzo con cui conquistò il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Da lì, da quel momento, non si è più fermato, continua crescita tra i brani più famosi, anche Occidentali Scarma, con cui ha vinto proprio il Festival di Sanremo nella categoria Big, certificato 6 volte platino. E grande successo anche per Viceversa, lo ricorderete, è arrivato secondo al Sanremo del 2020, certificato 3 volte platino. Adesso ci riprova quest'estate, in quest'estate 2026 che si affaccia, con questo mix di bel pop leggero, anche con voglia di smarrimento, di ambizione, ma soprattutto di coinvolgere con questo groove particolare. Il titolo della canzone è Summer Funk, il ritorno di Francesco Gabbani alla numero 16, new entry nella chart dell'Airplay radiofonico.

Armani, Summer Punk, la sua nuova numero 16 nella chart Year One, nuova entrata, alla 15 c'è Another Control to You in salita, sale al numero 14 Bob Sinclair con I Can Wait, alla numero 13 Blanco ed Elisa.

Da protagonisti della posizione numero 13 in discesa questa settimana, loro ricordi. Saliamo al numero 12, dove c'è un personaggio internazionale che ha raggiunto il successo grazie alla sua Ordinary, che è ancora peraltro in classifica nella chart di Billboard. In questo caso è uscito il singolo nuovo Fever Dream, lui è Alex Warren, numero 12 in discesa.

Weekend, buon pomeriggio di venerdì qui su Blue 2000 con la classifica di Air One, numero 12 in discesa Alex Warren, Fever Dream, appena ascoltato. Alla 11 salgono Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Saliamo alla numero 10 per ascoltare il nuovo singolo di Safe. Questa è Buona Domenica.

avvistare il successo della sua Tu mi piaci tanto, a orecchio credo di sì, nuovo singolo per Safe con Buona Domenica numero 10 in salita. Questa settimana nella classifica di Air One che vi stiamo raccontando c'è i brani più trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni. Alla numero 9 scende questa settimana lui che è al numero 1 invece della chart di Blue 2000, parliamo di Harry Styles, la superstar che continua praticamente a stupirci con l'uscita un po' come fa Sombra, no? Ogni 15 giorni un singolo nuovo dall'ultimo album, e molti artisti lo fanno per, è una nuova mania diciamo nell'ultimo periodo per rimanere sempre lì sul focus e tenere destra l'attenzione dei suoi fan o comunque del pubblico e di chi apprezza questo tipo di musica. La pop star ha pubblicato infatti il nuovo singolo Dance No More, almeno il video è già in rete, in cui c'è un tema completamente diverso di racconto rispetto agli altri due video precedenti. In Aperture ad esempio aveva descritto il migliore inizio che si possa dare a un album, un modo per raccontare il momento giusto, ha detto lui, in cui ci si rende conto di cosa si stia sbagliando, un momento necessario che ci spinge a evolverci. E poi è arrivato il secondo videoclip, American Girls, in cui il cantante si è lanciato in questa serie di stunt insieme alla sua controfigura e ha partecipato a spericolate peripezie in prima persona. Le immagini insieme al testo della canzone rimandano anche al suo sentirsi spettatore, in questo caso privilegiato, della vita sentimentale dei tre amici che nell'ultimo anno si sono sposati tutti proprio con delle American Girls, da qui il titolo della canzone. In questo nuovo singolo invece vedremo di cosa si occuperà, soprattutto se siete curiosi andate a guardare perché già il video circola in rete del nuovo singolo Dance No More della pop star mondiale Harry Styles. Nelle classifiche di Blue 2000 dal lunedì al venerdì insieme fino alle 15, dalle 14 alle 15, e poi nel weekend vi ricordo l'appuntamento riassuntivo proprio domani e domenica con tutte le classifiche della settimana se magari avete perso qualcosa. Quindi ce l'ascoltiamo Harry Styles e al numero

0: La pop star mondiale Harry Styles scende al numero 9 nella chart Year One con la sua American Girls, mentre al numero 8 sale Madame insieme a Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. Noi capiamo invece qual è la nuova frontiera della musica, anzi il nuovo singolo appena uscito che poi ci riporta al passato, per quanto riguarda Tiziano Ferro che stiamo per ascoltare alla numero 7. Attenzione perché Tiziano Ferro ritorna un quarto di secolo dalla sua nascita con il brano Perdono, che torna al centro della scena musicale in veste completamente nuova. Tiziano Ferro ha scelto di celebrare i 25 anni di carriera rielaborando uno dei suoi debutti più fulminanti, iconici, insieme a Lazza, dando vita a questa nuova versione di Perdono, singolo che anticipa poi la versione deluxe dell'album Sono un grande, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, ha rimaneggiato un po' di cose, quindi scatterà e anzi slitterà a questo punto la data di uscita di questo nuovo progetto. Il progetto non è un semplice progetto commerciale o un'operazione nostalgia, ma un vero rifacimento artistico, perché il brano è stato registrato ex novo a Los Angeles con una produzione aggiornata anche da Zef, e c'è anche questa nuova strofa scritta e interpretata da Lazza. Ma non ascoltiamo questa nuova versione di Perdona, ascoltiamo la canzone che è in classifica nella chart Year One questa settimana, numero 7 stabili, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero

anche nera di Tiziano Ferro e Giorgia. Potrei andare avanti all'infinito. Numero 7 stabili con Superstar. Alla 6 stabile Annalisa con Canzone Estiva. Numero 5 stabile Samurai J con Ossessione. La numero 4 ci sono loro, è Marcomi.

di voci di talenti tra Emmer Comico e Marcipiano che risalgono questa settimana di tante posizioni alla numero 4 nella chart di Air One, che vede inserita alla 3 anche Lady Gaga insieme a Daichi con la loro Runaway, mentre al numero 2 perdono la vetta Serena Brancale, Levante e Delia.

mio paese la scorsa settimana era la numero uno della chart Year One, che stiamo scalando insieme oggi. Scendono alla numero due con questa canzone, comunque ci trascina, ci coinvolge, ci piace. Allora, prima di annunciare i protagonisti alla vetta della classifica, anzi riagguantano la vetta perché sono stati numeri uno proprio con questa canzone che andremo ad ascoltare, saranno protagonisti insieme a Safe, che abbiamo ascoltato anche oggi all'apertura di Assisi Summer Festival il prossimo 16 luglio. Ci saranno anche loro i The Colors, attenzione, perché insomma riproporranno i loro grandi successi alla Rocca Maggiore di Assisi, che farà da palcoscenico una serata che segna la forte identità di Assisi Summer Festival. E quindi riconquistano la vetta questa settimana appunto i The Colors con la loro canzone che ha anticipato ufficialmente l'estate 2026, e questa è Rolling Stones che va a chiudere la numero uno, la vetta della chart di Year One.

Scatto di ringraziamento ovviamente a tutti voi, grazie per averci seguito anche oggi nelle classifiche. Vi ricordo l'appuntamento del weekend, sabato e domenica, ancora una volta con le classifiche del weekend, dove riassumeremo tutte le classifiche di questa settimana e quello che avete perso anche su libri e cinema. Ringrazio e saluto colui che ha orchestrato il tutto oggi con maestria, devo dire, il nostro Daniele Caruso in regia. Adesso pausa per noi, ma c'è l'ultima canzone da ascoltare alla fine del nostro appuntamento, che nulla a che vedere con la chart, anche se l'abbiamo nominata perché è in classifica insieme a Daichi con Runaway. Lei Madonna con Music, con cui chiudiamo oggi.

0: In una intervista a Fox News, Trump afferma che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi Jinping proprio della guerra tra Stati Uniti e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi dichiara che il suo paese accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. L'udienza di Papa Leone stamane ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dall'OSCE, il pontefice ha sottolineato come prevenire e contrastare la criminalità organizzata sia essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. La vera giustizia, dice il pontefice, non si basa su punizione, mai la pena di morte e la tortura. Famiglia e fragilità è il titolo del convegno che è stato ospitato oggi al Policlinico Gemelli di Roma in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia.
1: Luogo di educazione, di sostegno affettivo e crescita personale, ma anche centro di amore e solidarietà. Nel corso del tempo la famiglia è cambiata di pari passo con la società, ma quasi sempre ha sopperito alle mancanze dello Stato. In un contesto caratterizzato da forte individualismo, la famiglia continua ad essere uno spazio di protezione e crescita umana che va sostenuta da tutte le istituzioni. Giuseppe Fioroni, vicepresidente dell'Istituto Toniolo.
2: La famiglia è un nodo fondamentale, è il pilastro della nostra società. Se noi ci rendessimo conto di come la famiglia sopperisce a tutte le carenze della fruizione dei diritti della Costituzione, dalle persone malate ai diversamente abili, alle difficoltà nell'istruire e nel crescere e nel dare una corretta educazione alla famiglia, ci rendiamo conto che è il vero sostegno all'inclusività della nostra società.
1: Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive nel corso di una immersione a circa 50 metri di profondità. Gli inquirenti sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio che è costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Odenino, a Gianluca Benedetti e Federico Gualteri. Al Foro Italico è il giorno delle semifinali nel torneo maschile di tennis. Tra poco Luciano Dardelli sfida il norvegese Casper Ruud. Alle 19 toccherà a Sinner contro Medvedev. Sul programma incombe però l'incognita della pioggia, annunciata in particolare in serata per l'azzurro, il numero uno del mondo. C'è quindi il rischio, almeno teorico al momento, di non riuscire a completare l'incontro e dover tornare in campo domani alla vigilia della finale programmata, lo ricordiamo, alle 17 di domenica con la presenza del capo dello Stato. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. Metà maggio oggi, inizia a fine settimana, meteo che è quello che è, con la neve sulle Alpi, allerta gialla in 5 regioni. Infatti non so bene cosa succederà con le semifinali del tennis a Roma, ecco perché magari è meglio guardare indietro, lungo la linea del tempo. Per esempio 15 maggio 1930. Sul meteo di allora non so dire, però il contesto era proprio diverso, no? Immaginate questo Boeing 80A, questa è la sigla, un trabiccolo di metallo e tela che vibrava tipo una lavatrice in centrifuga, no? Pronto a decollare da Oakland verso Chicago. Ed è qui che incontriamo questa Ellen Church, che si era presentata qualche tempo prima alla Boeing, la compagnia aerea, proprio con l'idea, che all'epoca era quantomeno stravagante, cioè lei voleva che le donne fossero a bordo degli aerei non solo come passeggere, ma come parte dell'equipaggio. Cioè lei è infermiera, ma soprattutto era una pilota, e voleva farlo come mestiere, quello di guidare gli aerei, se non fosse che negli anni 30 del Novecento non era un mestiere per donne. Non era proprio previsto che una donna potesse sedersi ai comandi di un aereo di linea, troppo rischioso, si diceva, troppo moderno, troppe cose, troppo tutto. E allora lei prova ad aggirare l'ostacolo: se non può volare come pilota, mi invento qualcosa, e propone di assumerla come infermiera, come assistente di volo, per tranquillizzare i passeggeri, per dare un senso di sicurezza in un'epoca in cui l'aereo era ancora un oggetto un po' misterioso, insomma un po' magico e un po' inquietante. E la Boeing accetta. Quindi 15 maggio di 96 anni fa, Ellen Church diventa la prima assistente di volo della storia, un lavoro che si è inventato di sana pianta, ed è un gesto soprattutto che sposta l'immaginario, perché prima di lei l'aviazione era un'avventura per pochi eletti, no? Un gioco per temerari e anche facoltosi. Con Ellen Church a bordo, l'idea di volare ha iniziato a trasformarsi da salto nel vuoto a servizio pubblico proprio, perché non è cambiato soltanto il mondo accorciando le distanze con gli aerei. Lei ha fatto in modo che quelle distanze fossero visibili, cioè prima si volava con la tensione, no? Come se ogni viaggio fosse un po' un esperimento. Dopo Ellen Church si volava con l'idea della normalità, di una cosa quasi quotidiana. È un passaggio culturale enorme, ma di quelli silenziosi che si fanno un po' fatica a percepire, anche perché lo diamo per scontato. Da allora, ogni decennio, dagli anni 30 fino ad oggi, si è aggiunto un pezzo, no? Gli anni 50 con i jet commerciali che trasformavano i cieli in autostrade, gli anni 70 con gli aerei enormi, coi corridoi doppi, l'idea che si potesse attraversare l'Atlantico come si prende un treno, gli anni 90 con la globalizzazione, per cui l'aereo è diventato un po' un ponte tra economie, tra culture, tra famiglie, e poi gli anni 2000 con la mobilità low cost, che ha cambiato proprio la geografia, no? Cioè Barcellona non è più all'estero, ma era una meta per un fine settimana fuori casa, insomma. Oggi si parla di taxi volanti, di aerei a idrogeno, di voli suborbitali che promettono di portarti da Londra a Sydney in un'ora. Ma la verità è che la rivoluzione dell'aviazione non è mai stata soltanto una questione tecnica, no? È più un fatto culturale. È il modo in cui ha insegnato a pensare il mondo, cioè non più come un mosaico di luoghi lontani, ma come una rete continua da attraversare, una cosa quasi familiare. Quindi nel giro di un secolo, dal 1930 fino ad oggi, volare su un aereo è diventato un po' un diritto acquisito, no? Una rete che accorcia il mondo. Abbiamo trasformato l'eccezione in un'abitudine, che poi Ellen Church sia rimasta in volo soltanto 18 mesi prima di un infortunio, e questo è marginale, insomma, perché quel breve spazio di tempo è bastato a spostare l'orizzonte, spostato proprio materialmente in avanti da una donna che guardava il cielo non solo come una sfida, ma come una casa, no? Per tutti noi, in un equilibrio delicatissimo tra macchine e persone, tra efficienza e cura, e in cui oggi si aggiunge anche la componente ambientale, insomma, quella economica del carburante, del kerosene che non è disponibile, non la voglio nemmeno citare. Le parole di In Blu 2000, oggi con Paolo Accorona in regia, partiamo da Sam Fender con Olivia Dean, questa è Rain on Me.

stai ancora divertendo, traduco dall'inglese al Marco Parcia. You still having fun, cantava Eagle Eye Cherry ormai 26 anni fa. Che leggi quei numeri, no? Anno di pubblicazione 2000, e mi viene sempre un po' di ansia e di tensione, perché le canzoni rappresentano un po' la testimonianza storica del tempo che passa. E se si stesse ancora divertendo, lui non lo so, perché poi ha smesso un pochino di fare anche il cantautore, si è dedicato più al mondo del clubbing, no? Come disc jockey, come selector, l'abbiamo un pochino perso di vista, ma Eagle Eye Cherry è vivo e vegeto e continua, insomma, il suo percorso, insomma, nel mondo della musica. No, sono distratto perché stavo pensando a Sergio Valsania, che è al Salone del Libro di Torino, e a lui chiederemo tra poco se si sta ancora divertendo in questa edizione numero 38 che abbiamo seguito nel corso degli anni con alterne fortune, ma insomma adesso cerchiamo di farci raccontare che cosa sta succedendo tra pochissimo, qui nel pomeriggio di In Blue 2000. State con noi. Io non...

0: chiama Jacopo Martini ed ha un omonimo che è calciatore. Non è proprio semplicissimo in un paese calciocentrico quando tu ti muovi in un contesto completamente diverso. Categoria giovani cantautori nel pomeriggio di Inblu 2000. Dicevamo prima del Salone Internazionale del Libro che è partito ieri al Lingotto di Torino, una storia che va avanti da quasi 40 anni ormai. Le abbiamo seguite le 38 edizioni con alterne fortune, ma quest'anno cambia tutto con uno stand che mette in mostra il gruppo al completo. C'è la radio, c'è TV 2000, c'è Avvenire, c'è Play 2000. E il nostro uomo a Torino, vi dicevo, ha una certa confidenza con le parole: giornalista, docente, conduttore, autore. Sergio Valzania, dal Salone del Libro per Radio Inblu 2000. Buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio, bentrovati voi, bentrovati tutti.
0: Tra l'altro, 38 edizioni, cioè fa sempre un po' effetto leggere questi numeri e rendersi conto di come il tempo passi inesorabile, no?
1: No, poi fra l'altro è preoccupante perché io sono venuto a una delle primissime, tu adesso mi dici 38 anni, come passa il tempo, come passa il tempo, però gli è passato bene al Salone, perché veramente è cresciuto e adesso da qualche anno si è allargato anche in questo Oval, questo Salone Oval come lo chiamano, che è il vecchio stadio della vecchio, insomma, da, è stato costruito per le Olimpiadi invernali dove si esibivano i pattinatori. Ma anche quelli che facevano tutto il giro di corsa, quindi un molto grande, si sono trasferiti qui più o meno tutti quelli, gli editori maggiori, ci siamo anche noi qui ovviamente.
0: Sì, forse per rinforzare l'idea che leggere oggi è diventata una fatica, insomma, è faticoso, sempre più faticoso.
1: Ma non lo so, perché qui c'è un entusiasmo per la lettura, per i libri, che è veramente sorprendente. E poi c'è anche un'altra cosa che ci dicono tutti gli editori con i quali abbiamo così conversato rapidamente, perché c'hanno tutti da fare un sacco di cose, e ci raccontavano che i ragazzi leggono, che leggono i libri, che leggono i libri di carta, che poi in fondo il libro è molto più sano di quanto alcuni possono credere. E camminando qui nei corridoi, camminando poi tentando di muoversi in questi corridoi pienissimi di gente, veramente si resta impressionati dalla capacità di attrazione che hanno ancora i libri, quando tutti invece pensano, no,
0: il mondo digitale,
1: social, tutti,
0: certo.
1: Sì, un altro mondo, mentre invece poi questo mondo concreto, ma non solo cioè c'è anche un'attenzione alle edizioni, alla bellezza dei libri, al fatto poi che un libro è una cosa che si tiene in mano e si sfoglia.
0: Sì, no, c'è un approccio tattile proprio, ma una cosa anche ingenua che volevo chiederti, provando a raccontare a chi il Salone del Libro non lo ha mai vissuto, cosa si viene a fare al Salone del Libro? Uno viene e prende un biglietto, entra dentro, viene a perdersi in cerca di cosa?
1: Guarda, ti dico, io mi occupo di libri da tantissimo, ormai c'ha più di 10 anni anche la rubrica lì su, lì qui, non so come dire, sì, perché io sono lì, tu sei qui, insomma Radio Inblu 2000. E mi sono comprato un libro, eppure non ho girato 10 minuti perché dovevo stare qui, c'ero da fare qui e là, parlare, informare, perché la capacità di mostrarti delle cose che ha questo luogo e la capacità di sorprenderti, di farti vedere delle cose che non immaginavi, perché poi il problema che hanno i libri è di farsi conoscere. Se uno entra in una libreria anche grandissima, i libri praticamente non ci sono. Dice, ma come non ci sono? È pieno di libri. Sì, ma quel pieno di libri è una piccolissima rappresentanza dell'universo. Invece qui uno incontra l'universo dei libri, o comunque una rappresentanza credibile di quell'universo, perché ci sono tutti moltissimi editori, non dico tutti, ma insomma larga parte degli editori, di quelli importanti che ci sono in Italia, e ciascuno presenta quella che pensa essere la sua merce migliore senza mediazioni, cioè devi passare attraverso una libreria, lo incontri, e non è che incontri solo i padroni della libreria, noi abbiamo delle catene di librerie che sono proprietà di case editrici, entri dentro e hai l'impressione che i libri di quella casa editrice siano migliori di quelli delle altre. Non è esattamente vero. Però invece qui ognuno può fare sfoggio di sé nel modo migliore, così aiuta anche a farsi conoscere, a farsi riconoscere, e poi scopri anche quante cose non sai.
0: Ah, no, cioè questo...
1: che è poi una grandiosa lezione di umiltà, ti saltano in braccio questi librini che non immagini neppure che esistano, invece ci sono, scopri che magari autori che pensavi di conoscere solo te invece sono autori di punta di una casa editrice, e ci sono tantissimi libri di questo qui che ignori. Insomma, è veramente un viaggio in un mondo particolare che qui si mostra. Che
0: è
1: qui
0: facile appassionarsi, senza dubbio. E quest'anno l'attenzione particolare è ai più giovani, penso al titolo, no? Che cita Elsa Morante.
1: Sì, sì, ragazzini, sì, sì. Però il fatto è che i più giovani sono già i padroni, senza bisogno che sia, perché poi quello che dicono tutti è che i ragazzi leggono, che leggono libri, che addirittura questa cosa degli ebook, dell'utilizzo elettronico dei libri, è una cosa che è distribuita sulle generazioni in maniera uguale. Cioè non è che i ragazzi leggano di più su ebook, no, c'ha quel 5%, 5-7%, non mi ricordo quanto, di libri da... Di libri elettronici che vengono consumati, e poi per il resto invece è tutto uguale. Cioè, okay, i quarantenni sono al 7%, i cinquantenni al 7%, e anche i ragazzetti, non è che i ragazzetti mi piacciono, anzi, ti segnalano che alcune tipologie di libri, per esempio il romance, come si chiama adesso, sarebbero i libri d'amore scritti bene,
0: sì,
1: ecco, quel libro lì è diffusissimo nella forma della carta stampata, e anzi ci sono gli editori che dicono: ma guarda che libri raffinati che fanno addirittura con la stampa su tutto attorno alla,
0: c'è
1: libro,
0: un'analisi,
1: cioè,
0: sociologica parallela praticamente, bellissimo.
1: Sì, sì, ma con il fatto che poi il libro vince sempre, e però ti dicono anche: guarda, il mondo è cambiato, le capacità di editoriali proprio tecnologiche fanno sì che il costo unitario del libro praticamente non varia a seconda delle tirature,
0: certo,
1: perché tu paghi solo la carta, poi la macchina stampare questo libro o quell'altro libro per lei è uguale. Anche il problema delle rilegature, che era quello che la faceva da padrone una volta, ormai anche quelle costano relativamente poco. Tutti possono stampare il libro, e c'era uno di questi grandi editori, adesso non ti dico chi, che diceva: ma è bellissimo che uno possa stamparsi il libro da solo, se lo stampa, se ne stampa 10 copie, non solo, ma addirittura se uno vuole lo mette sul mercato,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: uno può farsi il libro da solo e glielo fanno gratis e lo mette sul mercato, cioè, sarà bruttino, vabbè, non importa, però che soddisfazione,
0: è
1: che soddisfazione,
0: una, cioè, possibilità tutti, che prima non c'era, certo,
1: ma assolutamente no, prima se non avevi l'editore, se non, adesso fare un bel libro è difficile, intendo anche graficamente, poi scriverlo, quello tutti sanno di essere capaci di scrivere un bellissimo libro, no?
0: Sì.
1: Una consapevolezza che abbiamo tutti abbiamo provato, siamo riusciti meglio, peggio, non importa, ma c'è anche chi si li rilegge con grande piacere i libri.
0: Okay.
1: Ci sono due tipi di autori, quelli che quando hanno scritto un libro non lo vogliono mai più vedere,
0: ma è, sì,
1: finito, e quelli che continuano a leggerselo tutta la vita, magari basta scriverne uno, poi, cioè, essendo un capolavoro tale, poi è sufficiente per sé.
0: Va bene, fino a lunedì 18 maggio al Lingotto di Torino e dintorni, poi il Salone Off si allunga un giorno in più, se siete in zona vale la pena andare a curiosare anche nello stand di Radio in Blu 2000, TV 2000, Avvenire, Play 2000, incontrate anche artisti, autori, personaggi, cosa succede?
1: Ma guarda, si incontra di tutto qui, poi fra l'altro c'è la cosa del firmalibro, Qui ogni tanto trovi un ingorgo pazzesco perché è in corso un firma libro, allora sono lì tutti che firmano come i matti, cioè gli autori lì sorridentissimi. Una delle cose più divertenti, fare il firma libro per un autore, perché ormai il lavoro è tutto fatto, sono solo lì tutti quelli che vengono ti guardano con aria adorante, perché chiaramente sono tutti che vengono lì per il tuo libro, e quindi non sono tutti i tuoi appassionati, i tuoi fan, li vedi, cioè quando ti arrivano questi rendiconti delle case editrici sono molto freddi, anche se c'è un numerino, abbiamo di 200, 200, 300 libri, certo. 50, però sono numeri. Invece quando trovi quello che ha letto il tuo libro, che gli è piaciuto e che vuole certificare il fatto che gli è piaciuto, vuole creare un contatto diretto con te, allora, bellissimo. E questa è una delle cose che capitano qui al salone, ma poi anche la possibilità di incontrarli per caso. In realtà gli autori, quelli famosissimi, stanno ben attenti a non farsi intersecare, girano da fuori, compaiono dal nulla, si smaterializzano, girano coi baffi finti, però puoi anche incontrarli nel corridoio, insomma, e questa è una comunità. Okay. Una comunità di scrittori e di lettori, e quindi respirare quest'area di comunità è una di quelle cose che riempiono di gioia.
0: Assolutamente, occasione in più per esserci. Per tutti i dettagli vi rimando al web salonelibro.it, andate a curiosare anche nel nostro stand Radio in Blu 2000, TV 2000, Avvenire, Play 2000, c'è Sergio Valzania. Grazie.
1: E diciamo dai anche l'indirizzo, noi siamo nel salone Oval, il salone di lusso, e noi siamo V101, U102.
0: Ok.
1: Che sembriamo un sommergibile, ma non è vero.
0: Colpito e affondato, allora. Grazie. Sergio Valzania, buon lavoro.
1: Grazie a te, ciao.

0: Disco in Blu 2000. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

punto di vista anche lui, Gautier, successo planetario di questa canzone qui, che è stata remixata un paio d'anni fa in realtà, Somebody That I Used To Know, Gautier insieme a Kimbra, perso di vista, ma era già tipo 4-5 anni fa che diceva: no, ma sono al lavoro sul disco nuovo, ci sto pensando bene. Ci sta pensando parecchio bene, ma va bene così. Le parole di In Blue 2000.

Musica di Jarabe de Palo con Bonito. Torniamo indietro all'anno 2003. Con la coda dell'occhio sto guardando quello che succede agli internazionali di tennis a Roma. Primo set 2-0 avanti Casper Ruud contro Luciano Darderi, la prima delle due semifinali. Poi questa sera toccherà Sinner contro Medvedev, ma arriviamoci a questa sera che il cielo non promette niente di buono. Comunicazioni di servizio: visto che parlavamo prima del Salone del Libro di Torino, vale la pena, se andate, se avete piacere insomma di andare a fare una visita anche al nostro stand nello specifico, vale la pena, dicevo, conservare il biglietto del Salone del Libro, perché dà diritto a ingressi ridotti al Museo Egizio e alle Gallerie d'Italia fino a fine mese. Così, avvisati, insomma, una questione proprio di cultura e di sensibilità. Tra poco invece l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News. State con noi.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.

0: Taiwan vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, lo ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force al rientro dalla missione in Cina, Trump ha riferito che con il presidente cinese ha parlato anche a lungo della vicenda di Taiwan. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. Le parole del Papa stamane in udienza a Losce.
1: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare, sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema, la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. Sia le misure puramente repressive sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Le condizioni meteo rendono difficili il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. 5 le vittime sulla Duke of York. Al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé. La guerra in Medio Oriente grava sulle attività economiche, i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra con la fiducia dei consumatori e delle imprese riguardo al futuro che si è incrinata, lo sottolinea oggi il bollettino della Banca Centrale Europea. Le prospettive vedono attualmente rischi per il futuro e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge ancora nel documento. Prima di chiudere, la borsa di Milano nettamente negativa, cede l'1,93%. Torniamo alle 17:00.

Faccio sorridere perché fuori dalla finestra del nostro studio sta diluviando, ho gli occhi agli internazionali di tennis di Roma e si continua a giocare in questo momento. Darderi ancora un po' in sofferenza, ma questa è un'altra faccenda. Buon pomeriggio, bentrovati, 16:06, il pomeriggio di In Blue 2000, con questa storia che parte da lontano ma che finalmente ha un punto fermo, ovvero la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto a Meta che no. Il sistema italiano sull'equo compenso agli editori non è un capriccio di burocrazia, non è un freno alla libertà d'impresa, ma semplicemente un riconoscimento che le notizie hanno un valore. E quindi se tu, piattaforma, la usi quella notizia per alimentare il tuo ecosistema, quell'utilizzo va remunerato. Punto. La vicenda nasceva, sempre una questione di soldi, no? E tutto nasceva quando Meta ha portato davanti al TAR del Lazio il regolamento della GCOM, quello che stabilisce come calcolare quel compenso dovuto agli editori. L'argomento era il solito, no? La normativa italiana sarebbe incompatibile con la direttiva europea sul copyright, con la libertà d'impresa garantita dalla carta di bla. Tradotto, state mettendo i bastoni tra le ruote al nostro modello di business, ma, così dicevano Meta, no? La risposta dell'Europa è stata chiara. Il compenso, cioè devi pagare, ed è legittimo richiederlo quel compenso se rappresenta il prezzo dell'autorizzazione che gli editori concedono per l'uso online dei loro contenuti. Come dire, se vuoi usare quello che scrivo, paghi. E soprattutto gli editori restano liberi di fare il prezzo, si possono rifiutare, dice non te lo voglio dare, punto. Oppure magari ti danno tutto gratis, cioè nessuno obbliga nessuno e nessuno deve pagare se non utilizza davvero quelle pubblicazioni. Quindi la Corte europea ha confermato che gli obblighi previsti dalla legge italiana non sono un abuso, ma una questione proprio di equilibrio. Le piattaforme devono sedersi al tavolo con gli editori, non possono oscurare o penalizzare i contenuti di quegli editori durante il periodo di trattativa e devono fornire i dati che servono per capire quanto vale davvero quell'utilizzo. Dici, quanti soldi ci hai fatto con la mia notizia? Ma poca roba! E invece poi vai a vedere che i numeri sono altri. Ecco, è un modo questo per tenere insieme tre cose che di solito sono un po' complicate da mettere appunto d'accordo, no? La libertà economica, la proprietà intellettuale e l'informazione, che dovrebbe essere sempre plurale, no? Poi Agcom, come era prevedibile, ha accolto questa sentenza come un passaggio storico, no? Un tassello fondamentale per il futuro dell'editoria, la difesa dei valori costituzionali. Cioè, si stabilisce un terreno più equo nei rapporti tra le piattaforme e chi produce l'informazione, cioè che poi alla fine l'informazione è quella che costa lavoro, che costa tempo, che costa competenze. Dalla Federazione degli Editori, dalla FIEG, la stessa soddisfazione, perché il giornalismo non è un contenuto generico da prendere e incollare, ma è un bene democratico, economico, che va riconosciuto. Una vittoria per il diritto d'autore, no? È un tema questo, tra l'altro, che torna qui da noi in Italia, cioè come un pendolo, capito, che viene e che va. Poi ci sarebbe pure tutto quel discorso a margine dei professionisti precari, dei giornalisti senza contratti, dei pezzi pagati una manciata di euro, di gente che scrive scopiazzando allegramente. Però se proprio volessimo fare il quadro completo, ma le polemiche non ci appartengono. 16:09, di sicuro Meta, dal canto suo, quindi Facebook, è prudente, insomma, no? Dice, nessun pagamento è previsto quando una piattaforma non utilizza le notizie. La sentenza verrà analizzata nel dettaglio prima di continuare la battaglia nei tribunali italiani. Come dire, sì, è un tassello questo, però la partita non è ancora finita, anche se ci si comincia a vedere un pochino più chiaro. Ma è uno di quegli argomenti su cui torneremo ancora, che la tecnologia e i suoi dintorni ci appassionano. Le parole

No, perché sennò sembrava che ci fosse soltanto la nuvola sopra al nostro studio, che potrebbe pure essere. A margine, ci prepariamo anche domani per la finale delle finali, domani sera l'Eurovision Song Contest. San Marino non è passata nell'altra semifinale, insomma, no? Zenit, che gareggiava insieme a Boy George, tra l'altro, è stata eliminata. Continuano pure le polemiche, visto che Israele è stato contestato fuori e dentro la Wiener-Stadthalle a Vienna, in Austria, che è la casa, insomma, di questa edizione 2026. Vediamo domani sera che cosa succederà. Non ho dato un'occhiata onestamente alle quotazioni che davano la Finlandia favoritissima, ma anche l'Italia con Sal da Vinci, insomma, tutto sommato, che si difendeva tra i favoriti. Capiamo che cosa succederà, è un contesto, diciamo, molto poco seguito, ecco, quest'anno, che le grandi defezioni con 10 paesi che si sono sfilati proprio in segno di protesta contro l'accettazione di Israele, e il fatto che se ne stia parlando oggettivamente molto poco, stanno facendo passare un pochino in sordina questa edizione qui. Noi facciamo il tifo per il nostro cantante, poi lunedì cercheremo di capire insieme che cosa è successo. Le parole di In Blue 2000, ora con Conan Gray.

Con Conan Gray ci salutiamo per questo pomeriggio, per questa settimana. Vi rimando soltanto domani alla versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 15, insomma, per cercare di viaggiare almeno con la fantasia, perché guardando il meteo, insomma, ci sarà poche occasioni, ecco, per spostarsi alla scoperta, lì luoghi, angoli d'Italia da scoprire. Scoprire lo faremo noi virtualmente, partendo come sempre da un evento, una manifestazione, uno di quei piccoli musei, insomma, fuori dal circuito del turismo dei grandi numeri. Domani con Max Occhiali, vi dicevo, a partire dalle 3 del pomeriggio. Ringrazio anche Paolo Acrona per la regia, vi auguro un buon weekend. Se vi va l'idea, noi ci troviamo lunedì puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
0: Oggi con te torniamo a parlare della casa circondariale di Como, di cui abbiamo parlato tante volte per diverse iniziative problematiche. Oggi ne parliamo perché sono andati all'interno del carcere, insomma, a vedere anche un po' come funziona e incontrare alcuni detenuti, un gruppo di 30 studenti e studentesse che studiano diritto penale a giurisprudenza. Enrica.
1: Esatto, sono gli studenti dell'Università dell'Insubria e sono andati in visita autorizzata naturalmente alla casa circondariale del Bassone di Como, guidati dalla loro professoressa che si chiama Gilda Ripamonti, che è anche garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Como, quindi diciamo una doppia conoscenza della questione, sia in quanto docente sia perché lei periodicamente entra in carcere proprio per parlare con i detenuti per sapere quella che è la loro situazione. E gli studenti hanno avuto la possibilità anche di parlare con la direttrice e con la comandante e la vicecomandante. Sottolineiamo questo team al lavoro tutto composto da donne in una realtà, quello del Bassone, estremamente complessa proprio per la questione del sovraffollamento, e per i ragazzi è stata un'esperienza davvero molto forte e costruttiva.
0: Anche perché molti di loro poi con ogni probabilità svolgeranno mestieri che avranno attinenza diretta o indiretta con le carceri. Allora, tu hai intervistato la professoressa Ripamonti, sentiamola.
2: La nostra Costituzione, quindi l'articolo 27,3, dice non solo che la pena deve tendere alla rieducazione, ma che non deve consistere in trattamenti disumani e degradanti. Prima della visita abbiamo fatto un incontro anche con un magistrato di sorveglianza di Varese e poi abbiamo fatto un paio d'ore almeno in classe di restituzione, in cui è stato molto interessante rispondere, ascoltare, spiegare ai ragazzi tutto quello che è uscito da questa visita, e sono partiti con un certo timore, e volevano sapere che tipologie di reati sono quelli per cui si esegue la pena a Como. Abbiamo detto che in realtà l'esecuzione penale riguarda un momento successivo al fatto commesso, e quindi il focus, l'orientamento deve essere rivolto a un recupero indipendentemente da quello che è stato fatto prima. Le finalità della pena, che non è quella di punire e basta, ma invece ha una funzione di prevenzione generale sotto forma di rieducazione. Per esempio il direttore del carcere, anche il comandante, dicevano: ma noi non sappiamo che reati hanno commesso prima, li possiamo sapere certamente, ma non è quello su cui focalizziamo la nostra attenzione. E lo stesso io, che faccio colloqui con i detenuti, ho detto chiaramente che mai mi sogno di chiedere cosa è successo prima. Se me lo raccontano lo vengo a sapere, ma non è la cosa che è importante in quel momento.
0: Allora, spiega molto bene, diciamo, le varie fasi e quelli che poi dovrebbero essere gli obiettivi da raggiungere per le persone detenute e per chi poi fuori ovviamente può essere garantito da una non recidiva, perché noi sappiamo che in molte carceri italiane purtroppo la recidiva è alta. Come hanno affrontato gli studenti questa esperienza?
1: Beh, allora, innanzitutto concretamente, oltre ai colloqui, hanno avuto anche proprio la possibilità di visitare gli spazi, e nella restituzione hanno raccontato di essere rimasti colpiti dal silenzio, ma soprattutto dal desiderio di normalità, dalla ricerca di relazioni che hanno espresso le persone che hanno incontrato, no? Quindi dicevano che addirittura uno dei detenuti ha detto che nonostante tutto cerca sempre di strappare un sorriso alle persone che incontra, ecco, quindi questo ci dà proprio il polso di un desiderio di umanità davvero, davvero importante.
0: E poi comunque un carcere sovraffollato, sappiamo anche di questo, noi ne abbiamo parlato, quindi insomma ci sono anche delle questioni proprio strutturali da risolvere, però ci sono laboratori, aule per la formazione, insomma sono previste attività all'interno.
1: Tra le altre cose, proprio un anno e mezzo fa è stato attivato anche un laboratorio insieme ad una importante industria che produce quadri elettrici, proprio per fare in modo che i detenuti che hanno delle abilità e sono stati anche formati per queste questo. Finalità possano lavorare. Quindi i progetti ci sono, ce ne vorrebbero di più, come ci aveva raccontato anche il cappellano.
0: Sentiamola ancora la professoressa Ripamonti.
2: I ragazzi hanno detto: noi siamo entrati e ci è cambiato il volto, hanno colto questo aspetto dell'importanza del lasciare fuori i pregiudizi. Il carcere, come ho spiegato, cioè non è mai un paradiso, è sempre un luogo di sofferenza, ma ci sono anche momenti di tensione, no? Però loro hanno potuto vedere come la cosa era molto diversa da quella che si aspettavano. Loro umanamente è stata un'esperienza molto forte, erano anche timorosi perché una persona dentro ha detto: ecco, siete venuti al museo, no? E loro quindi erano molto timorosi di apparire come persone che venivano lì per curiosità. In realtà, appunto, loro era un interesse profondo. Loro hanno proprio detto: bisogna vincere i pregiudizi, che il concetto di sicurezza non è basato solo sull'isolamento e sulla una detenzione che porti via le persone, ma è basato sul fatto di assicurare condizioni che impediscono il bisogno di fare reati. Si sono interessati del problema del sovraffollamento e della mancanza di strutture, ma anche di operatori che possano aiutare a eseguire la pena secondo i dettami costituzionali. E quindi l'uscita dal carcere diventa importante, perché se si ha avuto un percorso di rieducazione, come è emerso tra l'altro dall'incontro con i due detenuti

0: una società migliore per tutti.
1: E allora, grazie Enrica, se si rifarà noi la riseguiremo, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a te Federica, arrivederci a tutti.
1: E noi adesso andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi, Giovanni Azzara è collegato con noi, buon pomeriggio.
2: E buon pomeriggio Federica a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te torniamo a parlare di un problema che affligge le aree interne di tutta Italia e quindi possiamo dire anche le aree interne della Sicilia, dove già ci sono problematiche migratorie anche dalle grandi città o dalle città già da molto tempo per problemi noti che oggi non staremo qui a rienumerare. Giovanni, perché parliamo oggi di aree interne e spopolamento?
2: Ma guarda, siamo di fronte sicuramente ad un'emergenza sociale, ma anche a livello scientifico specifico, perché naturalmente se i giovani se ne vanno non rimane più nessuno all'interno dei paesi, e sappiamo che le aree che si trovano all'interno delle Madonie, per esempio, no?
1: Sì.
2: Sono delle aree che sono meravigliose e ricche di storia, ma anche di ambiente e di tante cose. Se i giovani se ne vanno via perché magari noi non riusciamo a offrire loro sicuramente un lavoro o comunque una seconda chance, è chiaro che se ne vanno. E se loro se ne vanno, rimangono spense, vuote, muoiono in pratica.
1: Non c'è dubbio, se poi non c'è una presenza, è solo che il problema è come si fa a non fare andare via le persone, a parte la quota che andrebbe via comunque anche se fosse, diciamo, nel Canton Ticino, perché l'uomo si vuole muovere per sua natura, però tolti questi, se io a Castelbuono non posso trovare nessun tipo di lavoro, che cosa faccio? Castelbuono Madonie, per chi ci ascolta.
2: Sì, no, sicuramente, ma guarda, lì si tratta intanto di andare ad operare sul tema della viabilità, per esempio, no? Andare
1: certo.
2: a sistemare le strade. Anch'io stesso, se devo andare a Cefalù, a Castelbuono o in giro, spesso ho difficoltà con la macchina perché mi si rompe una cosa, si rompe l'altra, e giustamente io sono poi scoraggiato e me ne vado. Sicuramente fra le varie voci che ci sono, allora i sindaci ci provano, la regione sì e no, il governo centrale non si capisce,
1: la regione un po' meno, anche perché quella zona, hai nominato proprio una zona che io ho visitato, ho visto che ci sono tante cooperative, oltre anche che aziende affermate, se pensiamo appunto a Castelbuono e la pasticceria, non facciamo pubblicità, ma insomma l'abbiamo capito.
2: Esatto.
1: Voi avete sentito Monsignor Giuseppe Marciante, che è il vescovo di Cefalù e che è sempre stato molto attento alla questione, sentiamolo.
3: Beh, un'immagine che darei: lo spopolamento è una necrosi del territorio, è un territorio che si spegne, è una cultura che si spegne, e per questo dico è un fatto sotto certi aspetti luttuoso, perché io dico sempre che se vanno via i giovani restano gli anziani, ma gli anziani non durano per sé, e quindi un paese che perde i giovani è un paese destinato a diventare un cimitero. Ecco perché parlo di necrosi territoriale del territorio, questa mi sembra la prima definizione che si può dare. E quindi giustamente lei diceva, una volta le strade erano piene di ragazzini che giocavano, adesso ragazzini se ne vedono sempre di meno nei nostri centri. Io non li chiamo porchi perché mi sa di residuale, li chiamo i nostri centri, i nostri comuni, eccetera, perché in effetti che cosa diventano i nostri borghi, appunto, dicevo, senza i giovani? Diventano dei luoghi senza più futuro, e i nostri anziani custodiscono una memoria che non sa se ha eredi.
1: Certo, questo è un grosso problema, però è anche vero che appunto ci sono zone dove in realtà ci sono grandissime possibilità di lavoro anche proprio all'interno degli habitat naturali, pensiamo alla Manna, sempre restando sulle Madonie, ci sono luoghi anche un po' unici, e probabilmente ci sono delle motivazioni che non so, magari le sai tu meglio di me,

0: non sono attrattive, però non sono attrattive.
1: Sì, allora la chiesa di Cefalù ha sempre fatto del suo meglio, ha cercato sempre di unire le varie realtà diocesane, non solo sicuramente diocesane, ma anche diciamo dei paesi. Ma se i sindaci, se i sindaci evitano di fare determinate cose e quindi non si incontrano per fare rete, se noi a Cefalù abbiamo l'acqua,
0: sì,
1: mare,
0: sì, sì, ho capito,
1: no?
0: Certo, e di là c'è la montagna.
1: Deve fare rete, se
0: certo,
1: no muore,
0: certo,
1: tutto.
0: Se no muore tutto.
1: Se no muore
0: e
1: tutto.
0: Su questo non c'è dubbio. Giovanni, sentiamo la seconda parte di Marciante.
2: Io un appello lo farei ai giovani. I giovani che ho trovato, devo dire, sensibili, perché molti vanno via per necessità, ma ci sono tanti altri che vogliono restare. Si è creato un movimento a livello siciliano che si chiama il movimento della restanza, e sono dei giovani intelligenti che hanno tante risorse. Ecco, bisognerebbe creare per loro un ambito in cui, possiamo dire, queste risorse possano portarli avanti. E devono essere dotati di tutti i mezzi per poter esprimere la loro creatività, ma anche mettere a frutto quelli che ritornano, mettere a frutto le conoscenze preziose che hanno acquisito andando magari all'estero.
0: Giovanni, noi ci dobbiamo salutare che siamo in ritardissimo, però ne riparliamo. Grazie.
1: Assolutamente.
0: Grazie.
1: A te e a tutti voi, un saluto.
0: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri in Blu, Fernanda Cherubini è collegata con noi. Buon pomeriggio, Fernanda.
3: Buon pomeriggio, ciao Federica.
0: Con te parliamo di arte, anzi di tante arti insieme, laboratori artistici, sguardi reciproci, arte necessaria a Cortona, ovviamente. Fernanda, brevemente.
3: Esatto, la sede è una sede suggestiva, non nel centro storico, ma in una zona di Cortona vicino alla realtà archeologica della città, verso quella che è la zona archeologica, i luoghi di culto, i templi dove le arti, la musica e la danza erano quelli proprio di quel popolo, e in questo momento si stanno ritrovando 10 giovani artisti e artiste residenti o domiciliati in Toscana che hanno avuto la possibilità di essere scelti. Perché? Perché disoccupati o inoccupati o inattivi, ma con una formazione ed un'esperienza verso l'attività lavorativa, hanno bisogno di confrontarsi tra loro insieme ad esperti del settore, e a Cortona è la volta di visionare quella che è l'arte poetica del movimento e il nuovo modo per avvicinarsi alla figura danzante, un po' come un Don Chisciotte.
0: E allora chi ha promosso tutto questo è Sosta Palmizzi, l'associazione che si occupa di queste arti sceniche. Giorgio Rossi è appunto di Sosta Palmizzi, tu l'hai intervistato, sentiamolo.
4: L'obiettivo del progetto è dare degli strumenti a queste giovani e a questi giovani per poter danzare e recitare in un modo naturale, non accademico, ma assolutamente contemporaneo. Quindi ogni corso, oltre ad avere degli insegnanti, diciamo che sono i direttori artistici di 5 realtà, ognuno ha dei tutor e degli insegnanti esterni. Per esempio nel caso di Sosta Palmizzi c'è Olimpia Fortuni, una danzatrice contemporanea che lavora in Francia, è conosciutissima, e poi il grande coreografo fiorentino Alessandro Certini della Company Blue, e proprio in questi giorni sta tenendo delle meravigliose lezioni di improvvisazione. Il tema di tutti i 5 laboratori è lavorare liberamente sulla storia del Don Chisciotte del Cervantes.
0: E quindi proprio c'è il tema di questi che saranno i danzatori, magari lo sono già oggi, ma domani ancora di più. Una scuola quindi molto, molto particolare, perché non è una danza definita, no? Classica, contemporanea. È un po' diverso.
3: Esatto, è un po' diversa perché si dà spazio al corpo e al suo movimento, all'espressione, all'improvvisazione. In pratica il versatore non è solamente un interprete, ma nello stesso tempo c'è la creazione, nel momento in cui si pone davanti al pubblico. C'è uno studio dietro, chiaramente, su quello che è l'attenzione al corpo e la cura. Perché il Don Chisciotte? Questo è un punto interessante. In pratica la cultura di Sosta Palmizzi e di questo progetto si rifà un po' quello che era il progetto di Franco Basaglia, cioè quello di dare attenzione, umanizzazione all'uomo, all'uomo anche con delle problematiche mentali e, perché no, anche a chi apparentemente non ne ha, il movimento del corpo per dare la cura e il futuro a quello che è la conoscenza delle proprie aspirazioni e delle proprie possibilità. Inoltre, attraverso queste residenze, l'improvvisazione e l'attenzione a quello che potrà essere la collaborazione fra questi ragazzi. Fino a 35 anni sono scelti, quindi è un
0: benissimo, poi partecipando
3: nuovo.
0: Anche tutte queste diverse accademie, insomma, un'occasione veramente ricca. E sentiamo
3: il ancora sul territorio toscano.
0: Sì, però insomma per i ragazzi è un'esperienza molto molto particolare. Giorgio Rossi, ancora sentiamo.
4: Il corso è tenuto da 5 realtà toscane con capofila Achille della Balanza di Firenze e poi ci siamo noi di Sosta Palmizzi, di cui io, Giorgio Rossi, sono il direttore artistico insieme a Raffaella Giordano. Poi c'è Laboratori Permanenti di Sansepolcro, Diesis Tetrango di Figline Valdarno e poi c'è l'Accademia Lamiata diretta da Giorgio Zorcu. Questo laboratorio, con questi fondi europei, grazie alla regione toscana FSE, è rivolto a giovani under 35 che nel periodo del corso sono disoccupati.
0: Ecco, dicevo, per questo è una grossa occasione, insomma, di lavorare con tutti questi grandi professionisti e poter insomma magari iniziare un percorso nuovo. Fernanda, dobbiamo chiudere, esatto. Lasciami con una frase.
3: Allora, percorsi lavorativi, l'arte e l'occupazione, questo è lo scopo di questo progetto, e il conoscersi insieme nelle residenze della Toscana.
0: Benissimo, Fernanda, grazie per essere stata con noi.
3: Ciao.
0: E noi per oggi ci fermiamo qui, regia Paolo Accorona, Il Territorio Parla torna lunedì.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma! Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto oggi il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità. Si è chiusa la visita del Presidente degli Stati Uniti a Pechino, l'entusiasmo di Trump più cauto sci.
1: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping. E i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
0: Alle Maldive ha recuperato un primo corpo dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione a 50 metri di profondità. Si tratterebbe del cadavere di Benedetti. Sul posto è giunto l'ambasciatore del nostro paese. La Farnesina fa sapere che sta dando assistenza ad altri 20 italiani che si trovano ancora a bordo della nave dalla quale erano partiti i sub poi deceduti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo ancora da chiarire le cause della tragedia. È salito a 24 morti il bilancio del pesante attacco russo di due notti fa su Kiev. Tre delle vittime erano minori. Proclamata una giornata di lutto intanto, mentre la Russia denuncia 13 morti, 12 feriti dopo un raid di droni ucraini della scorsa notte. Effettuato infine lo scambio di prigionieri annunciato nei giorni scorsi, liberate 205 persone per parte. Colpo di coda dell'inverno, sulle Dolomiti è tornata la neve, tempo instabile un po' in tutto il centro nord, in calo le temperature fino a 6 gradi, il meteo tornerà ad essere primaverile a partire da domenica. È tutto, torniamo alle 18.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987 è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: parto.
1: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È terminata la due giorni di Trump in Cina, il presidente americano si dice soddisfatto, ma su Iran e Taiwan nessun passo avanti. Ucraina senza pace, nelle ultime ore ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. L'udienza di Papa Leone all'OSCE sulla criminalità, la vera giustizia, dice il pontefice, non si basa su tortura e pena di morte. La tragedia delle Maldive, è stato recuperato il corpo di una delle 5 vittime italiane dell'immersione a 50 metri di profondità. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque nessun passo in avanti dopo la visita di Trump in Cina, sul fronte della guerra e in Iran nulla cambia. Antonio Soviero.
1: Terminato il faccia a faccia con Xi Jinping, Trump avverte l'Iran: la mia pazienza si sta esaurendo, ha dichiarato il presidente USA, che sull'Air Force One ha anche insultato un cronista del New York Times che ha osato chiedergli conto delle notizie di intelligence secondo le quali le forze armate gli arsenali di Teheran non sarebbero stati distrutti, come sostiene Washington. Inoltre il presidente si è detto disposto a una sospensione di 20 anni del programma nucleare iraniano. Il regime sciita sostiene di aver avuto segnali dagli USA per riprendere i colloqui e di essere interessato alla proposta di acquisto del proprio uranio da parte di Putin, ma sottolinea che non è questo il momento. Infine fanno discutere le rivelazioni di stampa secondo cui dopo l'attacco israelo-statunitense del 28 febbraio gli Emirati Arabi Uniti cercarono di convincere Arabia Saudita e Qatar a unirsi alla rappresaglia contro l'Iran, e con lo stretto di Hormuz bloccato sempre gli Emirati accelerano sulla costruzione del nuovo oleodotto. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: C'è lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia mentre la guerra non si ferma. Fabio Bolzetta.
2: Dopo che è terminato il cessate il fuoco ed è scattato il più intenso attacco russo, l'Ucraina si è detta legittimata a rappresaglie. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky nel giorno di lutto nazionale dopo l'uccisione di 24 civili. Droni di Kiev hanno raggiunto una raffineria a Ryazan, a 200 km a sud-est di Mosca. 3 vittime e 12 feriti è il bilancio denunciato dal governo locale russo. Mosca ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Zaporizhzhia. È aperto ora, in maniera inedita, avendo sempre preferito gli Stati Uniti, ad un possibile dialogo con l'Europa. Ecco perché il ministro Tajani ha rilanciato la scelta di un mediatore, mentre è entrato nel vivo l'annunciato scambio di prigionieri con 205 soldati liberati per parte tra Mosca e Kiev. In tutto 2000 faranno rientro a casa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Pena di morte e torture non sono giustizia, così oggi il Papa in udienza in Vaticano all'OSCE sul tema della criminalità. Rita Salerno.
3: No all'uso della pena di morte, della tortura e di qualsiasi forma di punizione crudele o degradante, perché tutti hanno una dignità da rispettare, anche se hanno commesso crimini. Lo puntualizza Papa Leone XIV incontrando i partecipanti alla conferenza interparlamentare promossa nella regione OSCE sulla lotta contro la criminalità organizzata. Nel suo discorso in inglese il pontefice fa presente che la vera giustizia non si può soddisfare con la sola punizione. Occorre puntare ad approcci basati su perseveranza e misericordia, orientati alla rieducazione e al pieno inserimento di chi è stato condannato. Lo Stato di diritto, la prevenzione della criminalità e la giustizia penale debbono procedere di pari passo in unità, rimarca Prevost, perché sono indispensabili per lo sviluppo umano integrale, e conclude ricordando che è essenziale puntare sull'educazione in famiglia e a scuola per comprendere gli effetti devastanti delle droghe. Da Roma, Rita Salerno.
0: La tragedia delle Maldive, le cattive condizioni meteo rendono difficile il recupero dei sub italiani morti in mare a 50 metri di profondità. Finora è stato recuperato solo un corpo, quello di Gianluca Benedetti. Beatrice Bossi.
4: Le operazioni di recupero sono state sospese, la pioggia e le forti correnti le classificano ad altissimo rischio, riprenderanno domani quando il tempo sarà migliore. Intanto le acque delle Maldive hanno ridato alla terra il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, 44enne padovano, capo barca e istruttore di sub. Il suo cadavere è stato trovato in una grotta a 60 metri di profondità, non distante dall'atollo Vavù. I soccorritori sono convinti che anche gli altri 4 corpi siano incastrati lì. Si tratta della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia, della ricercatrice genovese Muriel Daniel Oddenino e del biologo appena laureato Federico Gualtieri. Avevano tra i 50 e i 22 anni, erano tutti appassionati di immersioni ed esperti sub. Non si sa ancora cosa li abbia uccisi tra i coralli dell'Oceano Indiano. Dal disorientamento ai gas impuri, la Procura di Roma e quella di Malé indagano per capirne le cause. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia con la pagina politica. La discussione resta aperta sulle missioni all'estero con l'utilizzo dei nostri cacciamine. Da sciogliere anche il nodo delle nomine. Da Palazzo Chigi ci riferisce le ultime notizie Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Ugo, prorogate le missioni internazionali dunque, ma su Hormuz tutto fermo, via libera al rinnovo per un altro anno delle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi, ma ora la delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Intanto giornata caotica alla Camera dei Deputati con la protesta sulla vicenda della vigilanza RAI del deputato di Italia Viva Giachetti che si è incatenato in aula dopo l'intervento del presidente della Camera Fontana e soprattutto dopo la promessa dei partiti del centrodestra di garantire il numero legale in commissione parlamentare. Giachetti ha interrotto l'occupazione dell'aula e sospeso lo sciopero della fame che durava da 12 giorni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della DNA Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate sugli accessi abusivi a sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. La guerra in Medio Oriente fa salire i prezzi energetici e non soltanto. Il punto con Pierluigi Vito.
6: C'è una notizia buona e una cattiva. La cattiva è che l'inflazione ad aprile 2026 ha toccato il più 2,7% rispetto a 12 mesi fa. Quella buona, per così dire, è che secondo le stime del mese scorso poteva arrivare al 2,8. Insomma, gli effetti della guerra in Iran continuano a ripercuotersi sul nostro conto in banca. Pesa su tutto il rialzo dei prezzi dell'energia, dove si registrano gli aumenti maggiori. Il che influenza praticamente ogni filiera produttiva e distributiva. Basti pensare ai rincari degli alimentari non lavorati, che finiscono per trasferirsi sul carrello della spesa. A significare che la crisi attuale colpisce i consumi di prima necessità. Secondo calcoli dell'Unione Nazionale Consumatori, una coppia con due figli dovrà fronteggiare un aumento complessivo del costo della vita di 1.024 euro su base annua. Mentre l'ADOC chiede al governo interventi di monitoraggio dei prezzi e alle aziende che registrano extra profitti di calmierare i costi per gli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: La nuova inchiesta su Garlasco si muove in queste ore su vari piani, ma intanto la famiglia della vittima ha deciso di denunciare i casi di stalking. Amelia Cartia.
7: I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, fanno sapere di aver sporto una serie di denunce per diffamazione aggravata e stalking nei confronti di haters. Nell'ultimo anno, fanno sapere i legali, blogger, giornalisti e organi di stampa hanno preso di mira la famiglia della 26enne, insistendo anche sulla sua vita privata. Novità anche su Andrea Sempio, unico indagato dell'inchiesta bis sul caso. Dopo il ritrovamento di 10 righe manoscritte in un fascicolo sulla sua archiviazione, si parla adesso di 4 telefonate tra l'indagato e il carabiniere oggi in pensione Silvio Sapone. Risalirebbero al 21 gennaio 2017, dunque antecedenti all'invito a comparire del 18 febbraio. Io non lo conoscevo, dice il carabiniere. Il sospetto dei PM è che gli abbia telefonato per agevolarlo. Anche l'unico condannato per il caso, infine il fidanzato della vittima Alberto Stasi, è tornato sulle pagine dei giornali con la pubblicazione delle conversazioni tra lui e il suo difensore Giarda. Secca la reprimenda dell'Unione delle Camere Penali, una questione di straordinaria gravità per il rispetto delle garanzie costituzionali. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Voltiamo pagina. La primavera può attendere. In Trentino il maltempo ha portato nelle ultime ore la neve. Le immagini ci conducono in Alto Adige, dove paesi e montagne sono diventati candidi. Clara Iatosti.
8: Continua a nevicare in Alta Badia. Siamo a metà maggio, ma il panorama rimanda più a suggestioni d'inverno che di primavera. I fiori che cominciavano a fare capolino nelle valli sono coperti da una coltre bianca. A Corvara, al Passo Bordò e nella provincia di Bolzano il paesaggio è completamente cambiato in poche ore, ma i residenti la prendono con filosofia. Sotto la neve grano, dicevano i nostri anziani.
9: Questo metà maggio. Insomma, ci si aspetta qualcos'altro a metà maggio, comunque. Dai, prendiamo anche questa.
10: Così comunque adesso non va tanto bene, ma questo passerà un paio di giorni, poi penso che va bene.
11: Per questa nevicata ci vorrebbe Natale a volte. Purtroppo siamo abituati che in primavera qui da noi spesso succede che può capitare che nevichi.
12: Qui siamo a 2000 metri e questo alla fine è tutto normale.
8: Clara Iatossi, linea allo studio.
0: Le previsioni meteo peraltro annunciano che già a partire dalla giornata di domani, almeno al nord, il tempo migliorerà e la prossima settimana torneranno anche le temperature più alte del periodo. Le novità ora per le norme che regolano le visite fiscali, ci racconta tutto Federico Glotti.
13: Debuttano le nuove regole sui controlli dell'INPS per accertare l'effettivo stato di malattia dichiarato dai lavoratori dipendenti. A stabilirlo l'ultima legge di bilancio, una misura per contrastare soprattutto le assenze irregolari in un contesto in cui certificati medici e visite fiscali continuano a crescere. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio sul polo unico di tutela della malattia, nella seconda metà del 2025 sono stati trasmessi oltre 14 milioni di certificati medici, con un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente. Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le fasce orarie di reperibilità, che da quest'anno saranno identiche sia per il settore pubblico che per quello privato. Tutti i lavoratori dovranno essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi weekend e giorni festivi. Ma la procedura di gestione della malattia non cambia nella sostanza. Il medico curante dovrà sempre inviare il certificato telematico all'INPS entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Allora, dopo lo stop per la pioggia, è ripreso agli internazionali di tennis a Roma l'incontro tra Rud e Darderi. Rud in vantaggio, primo set 6-1, questa sera, tempo permettendo, in programma l'altra semifinale che vedrà davanti Sinner e Medvedev. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, Vingegaard ha attaccato sul blockhouse e ha vinto la settima tappa per distacco, primo arrivo in salita. Per quanto riguarda la maglia rosa, questa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Borse decisamente negative, deluse dopo l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Milano chiude a meno 1,87%. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
14: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
15: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra puntata della Fontana del Villaggio con Carla Rossi al microfono. Iniziamo con un articolo di vita, l'abbraccio di Leone XIV alle persone con SLA, dolore e sofferenze che non fermano l'amore. Inoltre 200 hanno incontrato Papa Prevost, familiari, caregiver, volontari, clinici, rappresentanti territoriali di AISLA, insieme a chi vive con la sclerosi laterale amiotrofica, sono arrivati da tutta Italia per la visita in Vaticano a partecipare alla conferenza nazionale dell'associazione. Un popolo in cammino, dalla Sicilia al Piemonte fino al Friuli Venezia Giulia, in oltre 200 tra persone con SLA, familiari, caregiver, volontari, clinici e rappresentanti territoriali di AISLA, che hanno attraversato l'Italia per raggiungere Roma, vivere l'incontro con Papa Leone XIV nel cuore di una città che ancora una volta ha saputo sorprendere per capacità di accoglienza, prossimità, accessibilità, non un semplice appuntamento istituzionale, ma un gesto collettivo di presenza sottolineato dall'associazione. Mentre nel paese il dibattito pubblico si è acceso attorno al significato della fragilità, del valore della vita, della dignità della persona, tra metafore infelici sulla non autosufficienza e letture che rischiano di allontanarsi dalla realtà, AISLA ha scelto di rispondere con ciò che da oltre 40 anni la definisce, con le persone, con le famiglie, dentro la vita reale. Nel corso dell'incontro Papa Leone XIV ha ringraziato per questo coraggio, ha indicato la direzione chiara, rispondere con gesti di cura alla cultura dello scarto. Persone con SLA, volontari, con le maglie verdi dell'associazione, provenienti da ogni parte d'Italia, hanno attraversato Roma fino al Vaticano. Tutto questo reso possibile da una straordinaria rete di collaborazione istituzionale che ha garantito a tutti condizioni di sicurezza, dignità, accessibilità. Ad accompagnare la delegazione, la fanfara a cavallo della Polizia di Stato, che ha scortato il gruppo lungo tutto il percorso fino a salutare la comunità AISLA con l'esecuzione dell'inno nazionale in piazza San Pietro. Da piazza Pia, lungo via della Conciliazione, un corteo silenzioso e determinato ha attraversato Roma, non una manifestazione, una presenza civile, un momento solenne che ha attraversato la piazza e commosso profondamente tutti i presenti. In una nota, AISLA ha voluto esprimere profonda gratitudine alla Questura di Roma, alla Polizia di Stato, alla Gendarmeria Vaticana, a tutte le istituzioni coinvolte che con professionalità e umanità hanno accompagnato e custodito la delegazione passo dopo passo, rendendo possibile un'organizzazione complessa, permettendo anche alle persone con maggiore fragilità di partecipare pienamente all'incontro con il Santo Padre. Nel corso dell'udienza Papa Leone ha rivolto parole di forte incoraggiamento alla comunità. Il dolore e la sofferenza non possono fermare l'amore. Ha ringraziato per il coraggio, invitato a non arrendersi, ricordando che nessuno deve essere lasciato solo. Parole accolte da una comunità che ogni giorno attraversa la complessità della malattia senza rinunciare alla vita, alle relazioni, alla possibilità di continuare a scegliere. La cura della salute
Oltre che organizzazione e competenza, richiede presenza anche fisica per il bene della persona nelle sue diverse dimensioni, biologica, psichica, spirituale. La Chiesa, ha sottolineato il Pontefice, sente molto il valore di questo stare vicino e affiancare le persone laddove si trovano, presso le loro case, offrire un accompagnamento, oltre che assistenziale, anche spirituale, specialmente con attenzione alle domande di senso che il dolore suscita e non possono restare inascoltate. A suggellare l'incontro, Aisla ha donato a Papa Leone un ulivo, alto 160 centimetri, simbolo universale di pace, solidarietà e speranza. Un segno semplice, la promessa che ogni vita, anche nella fragilità, continua ad avere valore e dignità. Una convinzione affidata al Santo Padre con queste parole: la vita è un dono, esiste e resiste, anche nella fragilità. I due giorni romani sono stati anche tempo di lavoro, visione condivisa. Durante la conferenza nazionale AISLA, volontari, dirigenti, rappresentanti, sezioni da tutta Italia hanno aperto un confronto sulla trasformazione del sistema socio-sanitario, sul ruolo del terzo settore. È emersa una consapevolezza chiara: il volontariato resta il cuore pulsante di AISLA, capace di generare continuità, competenza, prossimità e dignità. Particolarmente significativa la presenza del garante per la disabilità, l'ingegnere Antonio Pelagatti, che ha richiamato il passaggio decisivo: trasformare i diritti in realtà di vita. Al centro il progetto di vita personalizzato, un percorso costruito sulla persona che integra dimensione sanitaria, sociale e relazionale e supera la logica delle singole prestazioni. Una prospettiva che oggi incontra una criticità evidente: servizi presenti ma non collegati, risposte non coordinate, famiglie lasciate a tenere insieme un sistema frammentato. È in questo spazio che si inserisce un progetto Ovunque Vicini, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito del Fondo Unico per l'Inclusione. Il punto in cui il diritto incontra le persone e la cura diventa esperienza di vita, a restituire in tempo reale visioni, idee e responsabilità emerse durante la conferenza, una facilitatrice grafica ha tradotto il lavoro della comunità in una tavola capace di raccontare con immediatezza il cambiamento in atto. Prendersi cura delle persone più fragili non è solo un gesto di solidarietà, è il modo più autentico con cui una società decide chi vuole essere. Questo l'ha detto la presidente nazionale AISLA, Fulvia Massimelli. Le parole del Papa hanno costantemente accompagnato le due giornate, indicando della direzione e raccogliendo l'invito a non arrendersi. Ci sarà ancora il 19 maggio alla Triennale di Milano la presentazione di Ovunque Vicini, e un passaggio che rende concreto il percorso avviato, contribuisce a rendere il progetto di vita sempre più esigibile nella quotidianità delle persone e delle famiglie.

0: mixer e la console a scuola. Ha mandato un corso per DJ che conquista gli studenti. Ogni martedì pomeriggio in una scuola media della provincia di Varese 24 ragazzi imparano a mixare musica con un corso per DJ nato da un'idea del professore di tedesco Luca Piazza. Durante l'intervallo lo fermano nei corridoi per parlargli di musica. Prof, ieri ho fatto un mix pazzesco. Oppure sa che per Natale mi hanno regalato una console? Luca Piazza sorride mentre lo racconta. Insegna tedesco a questa scuola media di Malnate in provincia di Varese. Nel tempo libero fa il DJ. Dallo scorso novembre, ogni martedì pomeriggio, un'aula dell'istituto scolastico si trasforma in un piccolo laboratorio musicale. Al posto dei quaderni ci sono mixer, cuffie e basi da sincronizzare. Sono 24 gli studenti che partecipano a quello che viene considerato il primo corso per DJ ospitato all'interno di una scuola pubblica italiana. L'idea è proprio da Piazza. Io ho frequentato personalmente un corso di Master Max, che è il DJ professionista che oggi tiene le lezioni ai ragazzi, racconta. A un certo punto mi è venuto naturale pensare perché non portare questa esperienza dentro la scuola. La proposta è stata accolta subito con entusiasmo, anche perché, racconta divertito l'insegnante, il dirigente scolastico aveva a sua volta un passato da DJ. Quando ha saputo del progetto ha voluto assolutamente approvarlo. Così, quasi per gioco, la console è entrata davvero tra i banchi. Il corso si svolge in orario extrascolastico. Ci sarà l'ultimo giorno di scuola, il momento più atteso, un vero DJ set finale nel cortile dell'istituto, durante il quale tutti i ragazzi potranno esibirsi davanti ai compagni e alle famiglie. Il nostro obiettivo è sicuramente insegnare a mixare e far conoscere il mondo del DJ, spiega, ma anche far nascere una nuova passione. Dietro il progetto c'è qualcosa di più profondo, di un semplice laboratorio creativo. In questa scuola organizziamo tantissime attività extra per i ragazzi, perché l'idea è quella di dar loro qualcosa da fare, toglierli dalla strada, racconta. Malnate, spiega l'insegnante, è una realtà complessa, con situazioni particolari, un'utenza scolastica delicata. Per questo l'istituto negli anni ha scelto di investire molto in percorsi alternativi e laboratori innovativi. È una scuola che sperimenta. La scuola infatti propone diversi indirizzi e attività specifiche. C'è il percorso musicale con orchestra e strumento, quello linguistico con ore aggiuntive dedicate alle lingue straniere, persino un indirizzo tecnologico dove gli studenti imparano a pilotare i droni. Dentro questo mosaico di esperienze è entrata anche la musica elettronica. Molti pensano che la discoteca sia per forza qualcosa di negativo, dice Piazza. Noi invece vogliamo anche trasmettere l'idea che possa essere un luogo dove divertirsi in modo responsabile. Usa volutamente un termine forte. Non è necessariamente un ambiente mefistoferico. Secondo il professore, infatti, il corso permette ai ragazzi di avvicinarsi a quel mondo con consapevolezza, trasformando la musica in uno spazio di aggregazione e non soltanto in un consumo passivo. I ragazzi hanno stretto nuove amicizie, racconta. Aggiunge, c'è persino chi si è messo in gioco come vocalista per la festa finale. Alcuni studenti hanno iniziato a imparare i nomi d'arte dei compagni, altri provano a improvvisare animazioni da palco. Qualcuno si esercita a casa ogni giorno. L'entusiasmo del resto è stato immediato. I ragazzi sono super gasati, ripete più volte durante la conversazione, e l'entusiasmo ha coinvolto anche le famiglie. I genitori sono contentissimi quando vedono i figli appassionarsi a qualcosa di diverso. Alcuni studenti hanno chiesto una console come regalo di Natale o compleanno, Altri fermano il professore durante le pause per raccontargli gli esperimenti fatti a casa. Quando mi dicono: prof, ieri ho provato questo mix, oppure mi fanno sentire le cose che preparano, allora capisco che la lezione ha funzionato davvero. Nel laboratorio partecipano studenti di classi diverse, non soltanto gli alunni a cui piace insegnare tedesco. E se la maggior parte degli iscritti sono maschi, qualche segnale di cambiamento inizia già a vedersi. Su 24 partecipanti, le ragazze sono soltanto 4. Molte pensano ancora che fare il DJ sia un mondo da uomini, osserva il professore. Non è assolutamente così. Per dimostrarlo, cita alcuni esempi di DJ donne molto giovani, già presenti nella scena internazionale. Qualcosa sembra muoversi anche tra le sue studentesse. Diverse ragazze mi hanno già chiesto se il prossimo anno rifaremo il corso. Mi hanno detto: questa volta ci iscriviamo anche noi. Piazza però ci tiene a chiarire che il centro del progetto non è la tecnica. Certo, durante le lezioni i ragazzi imparano davvero a usare una console, a sincronizzare i pezzi, a costruire un mix. Ma il punto per lui è soprattutto un altro. La musica può essere un mezzo di integrazione e cultura, dice, serve ad aggregare. Per questo lui stesso, pur lasciando la parte tecnica a Master Max DJ, continua a partecipare alle lezioni come supporto. A volte mostra ai ragazzi qualche suo mix personale, altre volte gli aiuta a capire meglio il funzionamento della console, ma soprattutto osserva le loro reazioni. Quando vedo che continuano a parlarne anche fuori dal corso, quando li vedo felici, allora capisco che sta succedendo qualcosa di importante. La musica unisce. L'esperienza di Malnati sta iniziando a uscire anche dai confini della scuola. Luca Piazza parteciperà anche al festival e seminare Idee di Prato. Terrà un workshop dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Il titolo scelto è già un piccolo manifesto. Metti le mani sulla musica. Racconta: farò vedere come funziona una console e poi lascerò provare i ragazzi direttamente. E è bello poter toccare questa esperienza con mano.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato
0: ancora Vecchioni, chiamami ancora amore. Con questa canzone termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, vi ricorda, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nelle nostre frequenze, alle 12:06:18:15. Ma potete seguirci anche in auto, in DAB, alla lettera I come Incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: amore.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Radio Incontri in Blu. La radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: più in fretta.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Un saluto da Romano Scaramucci a tutti gli amici che sono all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Il giorno dell'ascensione del Signore è uno dei giorni più importanti dell'anno liturgico. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È questa la frase più importante sulla quale ci soffermeremo nel brevissimo commento al Vangelo di oggi che adesso andiamo a leggere per intero. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Luca, negli Atti degli Apostoli, che tra l'altro è anche la prima lettura dell'ascensione, racconta il fatto vero e proprio dell'ascensione in una sola riga. Fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. Ecco, preferisce soffermarsi sui discepoli che chiedono al Signore: «È questo il tempo nel quale ricostituirà il regno di Israele?» E Gesù li rimprovera: «Il tempo è nelle mani di Dio». E questa certezza deve bastare, il resto è trascurabile, è una semplice curiosità. L'importante è un'altra cosa: mi sarete testimoni a Gerusalemme fino agli estremi confini della terra. Compito dei discepoli è di testimoniare dovunque testimoniare il loro Signore. Non sono i popoli che arrivano a Gerusalemme, sono i discepoli che sono inviati verso i popoli. E non ci sono confini, luoghi vietati, popoli o uomini al quale il Signore non debba essere testimoniato. Anche un secondo atteggiamento dei discepoli è rimproverato: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?» I discepoli guardano in alto, invece sono invitati a guardare in terra, fra la gente. L'attesa del Signore non va vissuta separandosi nel chiuso di una comunità di eletti, ma nel mondo. E veniamo al passo evangelico. «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra». E con queste parole Gesù afferma la sua signoria universale. Egli è il Signore di tutto e di tutti, e perciò deve essere annunciato a tutti e ovunque. Dire che Gesù è il Signore di tutto significa affermare, in altre parole, che Egli dà senso a tutte le cose. Andate e fate discepoli. Questa è la missione che suppone un incarico. Non si annuncia a Gesù a nome proprio, tantomeno si annunciano i nostri pensieri, ma soltanto tutto ciò che Egli ha comandato. Il discepolo deve annunciare nella più assoluta fedeltà, il suo annuncio deve nascere da un ascolto. La missione esige una partenza. Andate, dice Gesù. Il discepolo non aspetta che la gente del mondo si avvicini, è lui che va incontro a loro, che va incontro alla gente. Fate discepoli tutti i popoli. L'espressione è carica di tutto il significato che il discepolo ha nel Vangelo. Non si tratta semplicemente di offrire un messaggio, ma di instaurare una relazione. Il discepolo si lega alla persona del Maestro e si impegna a condividere il suo progetto di vita. Ma veniamo a quella frase che ho ricordato all'inizio del commento. «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». È questa la grande promessa che dà al discepolo, ai discepoli, che dà a noi la forza di svolgere quella missione di cui parlavo prima e di cui sono stati incaricati i discepoli. Il cristiano non confida in se stesso, nella propria fede o nelle proprie capacità o nei propri talenti, ma nella presenza del Signore. Ed eccoci ai santi della prossima settimana che va dal 17 maggio al 23 maggio.
Il 17 maggio festeggiamo San Pasquale, il 18 maggio Santa Raffaella, il 19 maggio Sant'Ivo, il 20 maggio San Bernardino, il 21 San Vittorio, il 22 Santa Rita e il 23 San Desiderio. Parliamo oggi di San Pasquale, che si festeggia il 17 di maggio. Da illetterato a teologo, questa è la sua breve storia. Dalla povertà assoluta alla ricchezza degli straordinari doni dello Spirito Santo, fra cui quello della sapienza, da umile portinaio, fratello laico, fino alla santità. Nato nel 1540 nel regno spagnolo di Aragona, Pasquale Bailon, bambino, pascolava il gregge di famiglia e trascorreva ore in preghiera e mortificando il corpo con tanti digiuni e anche con delle flagellazioni. A 18 anni chiese di entrare nel convento di Santa Maria di Loreto, ma la domanda non venne ascoltata. Più tardi, quando ormai la fama della sua santità e di alcuni miracoli gli aprì le porte del convento, egli prese i voti come fratello laico, sentendosi indegno del sacerdozio. Svolse allora l'umile compito di portinaio, ma le sue dispute con i calvinisti di Francia e soprattutto gli scritti che ci ha lasciato lo designano ufficialmente teologo dell'Eucaristia, argomento su cui impegnò tutta la sua vita spirituale. Morì nel 1618 a soli 53 anni, con il corpo consumato dalle esagerate mortificazioni inflittesi. Auguri a tutti Pasquale e a tutti gli altri che portano i nomi che ho appena ricordato. Buon onomastico a tutti voi. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Scopriamo allora insieme cosa accadde nel nostro territorio tanti e tanti anni fa. Il 17 maggio del 1322 le armate aretine al comando del vescovo Guido Tarlati conquistano, dopo molti mesi di assedio, la rocca di Castel Focognano, scavando una galleria nella terra e nel sasso vivo fino al centro del castello. 18 maggio 1602, terminati i lavori dell'acquedotto vasariano di Arezzo, l'acqua arriva in Piazza Grande tra l'esultanza della popolazione. 19 maggio 752, il pontefice Stefano II riconosce con bolla papale le piene ragioni del vescovo aretino Stabile sulla questione con il vescovo di Siena, dopo che questo aveva fatto grave intervento giurisdizionale nella chiesa di Sant'Anzano a Dofana, appartenente alla diocesi aretina. Ed eccoci al 20 maggio 1424. Muore Stefano Mucciarelli, generale dei Padri Serviti, nativo di Borgo Sansepolcro e dottissimo in scienze sacre. 21 maggio 1575. Una bufera di incredibili proporzioni investe tutta la Toscana. Nel contado di Anghiari cadde una grossissima grandine che si fattamente percosse, guastò e desertò i grani, biade, viti e alberi con mortalità di infinitissimo bestiame e uccelli. 22 maggio 1257. Viene posta ad Arezzo dal vescovo Guglielmino degli Ubertini e alla presenza di Bono, abate di Santa Flora e Lucilla, la prima pietra della chiesa e del cenobio degli eremiti agostiniani in un luogo prossimo alle mura della città. E in ultimo, 23 maggio 1774. La comunità di Laterina, con proprio regolamento, si impegna a mantenere, oltre ad un maestro di scuola, anche un medico e un chirurgo. Siamo giunti al momento della frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto una frase di Don Primo Mazzolari. Il cristiano non ha paura di ciò che tramonta né di ciò che sorge. Il volto inconfondibile della rivoluzione cristiana è la capacità perennemente creatrice del nostro amore fraterno. Ed eccoci al consueto momento musicale che chiude come sempre il nostro programma. Ci ascoltiamo una canzone del 1994 di Ivan Graziani,
maledette male lingue. È una espressione famosa che è stata resa celebre proprio da questa omonima canzone. Racconta di una giovane ragazza, Federica, vittima di pettegolezzi malevoli nei confronti della sua vita privata. E il testo di questo brano si scaglia contro le persone pettegole, invidiose, moraliste, che diffondono voci malevole e giudizi molte volte infondati, spesso rovinando anche la reputazione altrui con chiacchiere di provincia. Situazioni che chi vive in provincia, appunto un po' come noi, soprattutto in paesi e piccole città come noi, conosce molto bene. E quindi ci ascoltiamo Maledette malelingue di Ivan Graziani. E a questo punto Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana e come sempre ciao e a risentirci.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione di GR Valdichiana, oggi con Marco Pieroni. La prima notizia viene da Cortona, il sindaco esprime cordoglio per la scomparsa di Patrizio Tacconi. Meoni, persona ben voluta, sempre vicina all'archidato e agli eventi del centro storico. Meoni esprime il cordoglio per la scomparsa di Patrizio Tacconi, da tutti conosciuto da noi cortonesi col soprannome di Popi. Piangiamo la scomparsa di una persona ben voluta che ha amato la città, le sue manifestazioni, in particolare l'archidato. Tutti noi serberemo il ricordo del Popi al Bar Sport con gli amici e i familiari a cui porgo le condoglianze. Ci associamo ovviamente anche tutti noi della redazione e tutta la radio per la scomparsa del caro Patrizio. Domenica 17 maggio torna Camucia in fiera, una giornata dedicata al commercio ambulante e di vicinato, prodotti tipici e d'auto d'epoca. Camucia in fiera torna domenica 17 con una giornata intera dedicata allo shopping, al divertimento e alla promozione di Camucia. Iniziativa promossa e organizzata dal Comune di Cortona e da Confesercenti Arezzo, con il contributo della Banca Popolare di Cortona, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e la collaborazione dell'Associazione Cauta e della Proloco di Camucia. Per tutto il giorno a Camucia saranno in mostra prodotti dell'artigianato artistico ed opere dell'ingegno creativo, floro vivaismo e altri 50 espositori con capi d'abbigliamento, calzature, biancheria e casalinghi, prodotti tipici aretini e nazionali e molte altre sorprese che si snoderanno nell'area di Piazza Sergardi, via Lauretana, via 25 Aprile, via Sandrella e via 24 Maggio. Spazio anche alle concessionarie di auto cortonesi e alle ultime novità del settore. Sarà una domenica dedicata alla promozione dell'attività commerciale di Camucia, con i negozi aperti e numerosi incontri con degustazioni, dimostrazioni e offerte speciali. Anche quest'anno abbiamo cercato di arricchire la manifestazione con nuove sinergie, espositori e collaborazioni, dichiara Lucio Gori di Confesercenti Valdichiana. Si conferma la presenza dell'associazione Ragazzi della Ruggine con auto e moto degli anni 50 e degli anni 80. Adesso andiamo a Fogliano, finanziato il progetto per rivitalizzare il centro storico. Presentato ieri, il 14 maggio, nella sede del Confcommercio ad Arezzo, Spazi del Possibile, il piano di riattivazione dei fondi sfitti e nuove opportunità per imprese, culture e comunità. Riportare vita, relazioni e opportunità nel cuore del paese. Il progetto di rigenerazione urbana del Comune di Fogliano della Chiana, Spazi del Possibile, è stato presentato nella sede di Confcommercio ad Arezzo. Il progetto punta a rilanciare il centro storico attraverso il riuso degli spazi utilizzati e il coinvolgimento attivo della comunità. L'iniziativa si inserisce in un percorso già avviato dall'amministrazione comunale, che negli ultimi mesi ha sperimentato strumenti innovativi come l'Agenzia Temporanea del Possibile, con l'obiettivo di costruire una nuova visione condivisa del centro e contrastare fenomeni sempre più diffusi come la desertificazione commerciale, la perdita di socialità e la riduzione dell'attrattività urbana. Grazie al finanziamento regionale, il progetto entra ora nella fase operativa, con la riattivazione temporanea di almeno 5 fondi sfitti nel centro storico per un periodo di 4 mesi. Gli spazi saranno destinati ad accogliere attività imprenditoriali, artigiane, culturali e sociali, selezionate attraverso un avviso pubblico accompagnato da un percorso di supporto e di promozione.
1: Vi ricordo che anche questa edizione può essere riascoltata andando nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Bentrovati e buon ascolto della pagina sportiva del fine settimana. Non ve l'ho detto, ma siamo in modalità relax, cioè il sabato non ci sono più manifestazioni al di là di qualche torneo dedicato ai settori giovanili. La domenica si continua a giocare per i play-off, in questo caso ancora regionali, e appunto a Montevarchi e al Brilliperi si giocherà lo spareggio, quello fra Casentino Academy ed Alberoro. A proposito di questa gara, la Castelnovese aveva opposto ricorso che è stato respinto ieri sera in serata. Il giudice sportivo si è espresso riguardo al ricorso presentato dalla Castelnovese sullo svolgimento del playoff di prima categoria previsto nonostante la distanza in classifica degli Amaranto dall'Atletico Levano e Leona, 11 punti. Il giudice sportivo ha respinto quindi il ricorso e la finale si giocherà regolarmente domenica 17 maggio allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno alle ore 16, senza nessuna motivazione naturalmente, che sarà rilasciata fra un po' di giorni. Una finale e un derby già iniziato prima quindi del fischio d'inizio e dell'arbitro. Mentre in Casentino, esattamente a Rassina, si disputerà la finale playoff di seconda categoria Girone I, cioè quella fra Prato Vecchio e Spoiano. Occupiamoci adesso dell'eliminazione della Pianese sul campo del Lecco, pareggio al 98esimo dei padroni di casa e questo significa abbandono da parte della Pianese di questi play-off a livello nazionale di Serie C. Vediamo come è maturato.
4: Il Lecco pareggia in casa 1-1 con la Pianese, ma passa il turno al termine di una partita rocambolesca nella quale si decide tutto nel recupero del secondo tempo. Pianese che ha pareggiato all'andata in casa 1-1, pareggia anche in trasferta, ma il Lecco si qualifica in virtù del fatto di essere testa di serie. Gioca una grande partita la Pianese di Alessandro Birindelli, soprattutto nel primo tempo. Pianese che ha un solo risultato per qualificarsi, cioè la vittoria. Dopo 5 minuti subito un pericolo per la porta di Furlan, che è bravo a ribattere la conclusione da fuori di Tirelli, uno dei migliori, Manuel Tirelli. Al decimo minuto ancora Pianese pericolosi in azione di contropiede, pallone profondo sul quale si avventa Fabrizi. L'attaccante resiste al ritorno di Gregorio Tanco, calcia forte, ancora Furlan in calcio d'angolo, sarà fondamentale Furlan nell'economia del risultato finale. Al sedicesimo ancora un pericolo per il Lecco, colpo di testa alto di Tirelli sul cross dalla sinistra. Al ventiquattresimo la prima occasione per il Lecco in mischia da calcio d'angolo, botta al volo di Mallamo, gran risposta del portiere Filippis, poi sul cross di Zanellato arriva Critta che mette sul fondo. Al trentunesimo ancora in attacco la Pianese, palla all'interno dell'area di rigore, libera Tanco, grande assist di Bertini e c'è il gol dell'1-0. Diagonale di Simone Iannesi, stavolta non può fare nulla Jacopo Furlan, il gol di Iannesi, il suo secondo in stagione, aveva già segnato contro il Gubbio nelle ultime gare di campionato Iannesi. 35esimo minuto, ancora in attacco la Pianese, decisivo Furlan in due occasioni, prima sul tiro di Fabrizi e poi sulla seconda conclusione di Proietto. Straordinario il match di Jacopo Furlan. Al 58esimo ci prova ancora la Pianese in azione di contropiede, stavolta però l'iniziativa di Sussi viene sventata dalla chiusura di Tanco. Al 60esimo cross di Urso, pallone che rimbalza davanti al portiere, si avventa Konaté, non trova però lo specchio della porta di Ismael Konaté. 73esimo minuto, tutto il Lecco in attacco alla caccia del gol, la qualificazione, cross dalla sinistra di Critta, mischia in area di rigore, Sean Parker sfiora di testa e mette sul fondo. Sarà fondamentale l'apporto di Sean Parker, entrato per Konaté. 77esimo, ancora Parker, ci prova di testa, anche in questo caso pallone a lato dell'ex attaccante della Pergolettese. 80esimo, palla avanti di Metlika, l'uscita del portiere, recupera Basili che innesca Bonaiti, va sul fondo Bonaiti, Sean Parker di testa, grandissimo intervento di Filippis che evita il gol, poi calcio di punizione per la Pianese. 84esimo, ancora Parker che ci prova all'interno dell'area di rigore, batte forte col sinistro, trova sulla traiettoria un difensore, palla in calcio d'angolo, è un monologo praticamente quello di Sean Parker contro la difesa della Pianese, ci prova anche Critta al 95esimo, deviazione di Filippis in calcio d'angolo. 95esimo, Voltan mette palla all'interno dell'area di rigore, il portiere Furlan gioca di sponda, Basili mezza rovesciata, decisiva la parata di Filippis su Basili, ma sul calcio d'angolo battuto da Voltan arriva il calcio di rigore, colpo di testa ancora di Sean Parker, stavolta il braccio largo di Ercolani viene punito dall'arbitro, calcio di rigore fischiato da Alberto Poli di Verona al minuto 96, braccio largo di Ercolani sull'ennesimo tentativo di Sean Parker. Si presenta sul dischetto Leon Cipos che non fallisce, fa 1-1 e il gol che porta il Lecco ai quarti di finale dei playoff. Esplodono i 3500 del Riga Monticempi. Dopo il pareggio in casa contro la Giana arriva il pareggio in casa anche contro la Pianese. Lecco che passa il turno adesso ai quarti di finale, non sarà testa di serie, ma quel che conta è che il Lecco riacciuffa la qualificazione proprio all'ultimo pallone. le lacrime di gioia di Federico Valente e di tutto il suo staff, l'esultanza con gli occhiali di Leon Shipos, l'eco che torna ai quarti di finale dei playoff, grande gioia da parte del tifo blu celeste, l'eco che 3 anni fa vinse i playoff arrivando fino in finale battendo il Foggia.
3: E allora complimenti all'Ecco che supera il turno, due gran belli squadre, due gran bravi portieri, al 98esimo un calcio di rigore che può starci, ma l'unico dubbio che mi viene è se De Filippis avrebbe potuto parare quella palla che andava al palo destro e lui era molto piazzato bene per poterla parare. E quindi ecco, purtroppo rimane questo dubbio, con i sé, con i ma nel calcio non si va da nessuna parte, ma il cammino della Pianese è stato davvero, davvero ammirevole. Complimenti a tutti.
5: Buonasera signor Birindelli, io credo che in questa sala stampa e in questo stadio nessuno possa far altro che farle dei grandissimi complimenti, perché stasera abbiamo visto una Pianese che in larga parte noi, e confesso, io personalmente non conoscevo, ma prima di questo doppio incontro adesso la conosciamo e sappiamo che è davvero una squadra piena di prospetti interessanti, giocatori che saliranno di categoria, probabilmente lei stesso farà magari un salto di categoria, perché questa Pianese ha messo in seria difficoltà una squadra molto più costosa, molto più virgolette accreditata, in un ambiente difficile, e poi c'è stato questo episodio del rigore che ha cambiato completamente la storia di questo doppio incontro. Ma restano i complimenti, resta la sensazione di aver affrontato una squadra davvero forte che in pochi conoscevano. Complimenti.
6: La ringrazio, ti ringrazio, se posso darti del tu. Ho grande amarezza perché poi al 95esimo sembrava quasi fatta, però sono entrato negli spogliatoi, ho ringraziato i ragazzi perché hanno fatto qualcosa di straordinario quest'anno, ma anche oggi secondo me hanno fatto un buonissimo primo tempo, 50 minuti, poi come è normale che sia ci siamo un pochino abbassati perché poi la forza dell'Ecco anche nei cambi ci ha portato a difenderci negli ultimi 20 metri, lo avevamo fatto bene, poi nel calcio si vince e si perde. Sono le più volte che si perde che si vince, rimane una grande amarezza, però io ragazzi devo dire ancora una volta grazie perché mi hanno dato la possibilità di passare un'annata stupenda, di vivere dei momenti indimenticabili, l'ho detto anche a loro, fatene tesoro di questi momenti, di quest'annata, perché per tanti può essere un crocevia importante e per tanti altri una ripartenza, perché hanno dimostrato anche oggi in un campo difficile di andarsela a giocare con tranquillità, con forza. E poi ripeto, nel calcio ci sono degli episodi, a volte ti vanno a favore, a volte ti vanno contro, non sono qui per far polemica, non l'ho mai fatta tutto l'anno, quindi gli arbitri a volte sbagliano, a volte no, non lo so, non l'ho rivisto, quindi parlo in maniera molto, molto onesta e molto, molto sincera, quindi come sbagliamo noi, come sbagliano i calciatori, va bene così, accettiamo il risultato del campo, però ripeto, rimane grande amarezza, ma non toglie tutto quello di bello e di fantastico che questi ragazzi mi hanno dato e mi hanno fatto vivere.
7: Inizia a prender forma la prossima Serie B e l'Arezzo scopre pian piano le sue avversarie. Oltre alle già retrocesse dalla A, Pisa e Verona, e alle vincitrici degli altri due gironi di C, Benevento e Vicenza, sono certe della partecipazione al campionato cadetto

0: di A e B. Gli Amaranth torneranno a giocare alle Luigi Ferraris di Genova contro la Samp a distanza di 59 anni dall'ultima e unica volta, quando il Cavallino di Lerici perse 3-0 contro i Blucerchiati nel giugno del 67. Risalgono alle 2005 e al 2006 invece le ultime trasferte alle Castellani di Empoli, al Menti di Vicenza, al Partenio Lombardi di Avellino e al Bentegodi di Verona. Una categoria che non è infattibile, come ha detto Christian Bucchi nell'intervista esclusiva rilasciata da Amaranto Channel, ma l'obiettivo del gruppo dovrà essere quello di cambiare fin da subito la mentalità.
1: Quest'anno noi siamo partiti dal primo giorno di ritiro con l'idea voluta fortemente di dire: siamo forti, lottiamo per vincere e dobbiamo costruire questa mentalità di forza. Quest'anno il principio dovrà essere esattamente l'opposto. Quest'anno siamo gli ultimi, siamo a matricole. Quindi siamo i più piccoli, siamo i più scarsi, i più deboli, quindi dobbiamo lavorare di più, dobbiamo sudare di più, correre di più, impegnarci di più, migliorarci di più, lottare di più, saper soffrire più degli altri, sapendo che i momenti difficili ci saranno, ma se noi siamo abituati a soffrire non ci spaventeranno.
2: Il servizio era di Alessio Romanelli di Amaranto Channel. Definito il tabellone dei quarti di finale playoff di Serie C, la corsa verso la finale entra nella fase decisiva. Sono stati ufficializzati gli accoppiamenti dei quarti di finale playoff di Serie C, con gare di andata in programma domenica 17 maggio e ritorno fissato per mercoledì 20 maggio. Il Casarano affronterà l'Union Brescia, mentre il Lecco se la vedrà con il Cataia. Dall'altra parte ci saranno Potenza, Ascoli e Salernitana Ravenna, un altro incrocio che promette grande atmosfera e stadi caldissimi. Tutte le gare d'andata sono in programma alle ore 20, stesso orario anche per il ritorno, che si giocherà a campi invertiti 4 giorni dopo. Diverse piazze storiche del calcio italiano restano quindi in corsa per continuare il cammino playoff. Il Casarano arriva ai quarti dopo aver eliminato il Renate, il Potenza dopo il netto successo contro il Campobasso, mentre la Salernitana ha superato il Cittadella nel turno precedente. Avanti anche il Lecco, che come abbiamo visto nel servizio precedente ha eliminato la Pianese. Adesso il margine d'errore si azzera, 8 squadre, 4 sfide e un posto sempre più vicino nella fase decisiva dei playoff di Serie C. Ultima cosa da segnalare è la partita pool scudetto del Grosseto, che andrà ad effettuare a Desenzano. Mercoledì 13 in casa contro l'Ostia Mare, il Grosseto è stato sconfitto per 3-2, ma la squadra molto rimaneggiata, quella in campo di Paolo Indiani. A proposito, i biancorossi andranno a Desenzano, dove i padroni di casa hanno deciso che il pubblico potrà entrare gratuitamente per assistere a questo incontro, quindi una gita sul lago di Gara e poi la partita di Desenzano del Grosseto, dove Paolo Indiani dichiara di giocare una partita normale come tutte le altre. È tutto anche per oggi. Giorgio Farelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 14 maggio 2026. Nuvolosità sparsa durante l'arco della giornata, con maggiori schiarite probabili in mattinata. Venti inizialmente deboli, poi in rinforzo da ovest-sudovest tra tarda mattinata e pomeriggio fino a moderati. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
7: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.

0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: गोया इलाम वरानी कैसेट एल्बम का समवले बरसानी एंड द एल्बम नेम इज फ्री
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: You do the pleasure.
1: Salve gente, sono qui con voi per parlarvi di condutture. Le condutture della vostra casa vi sembrano vecchie e fuori moda? Perché non le cambiate? Central Service vi offre una vasta gamma di modelli dalla linea nuova ed elegante, ciascuno dei quali disponibile in centinaia di colori diversi per meglio soddisfare le vostre esigenze. Non perdete tempo, recatevi subito alla più vicina sala d'esposizione di Central Service. Ricordate, Central Service, la garanzia di un grande nome.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: E in rappresentanza del Ministero delle Informazioni abbiamo qui il vice ministro, l'onorevole Eugene Hess.
2: Buonasera, David.
1: Signor vice ministro, cosa c'è dietro questo aumento del numero di attentati terroristici?
2: Una mancanza di sportività. C'è una sparuta minoranza di persone che sembra avere completamente dimenticato i vecchi valori di una volta e non riesce a sopportare l'idea di aver perso la sua battaglia. Se queste persone accettassero le regole del gioco, otterrebbero molto di più dalla vita.
1: Tuttavia, signor Edman, c'è chi ritiene che il Ministero delle Informazioni si sia ampliato troppo e in settori che non sono di sua competenza.
2: Vede, in una società libera l'informazione deve penetrare dovunque ed è solo per questo che ci stiamo potenziando.
1: È un potenziamento un po' caro. Si parla di spese intorno al 7% del bilancio statale.
2: Mi rendo conto delle preoccupazioni dei contribuenti. La gente vuole che il suo denaro non vada sprecato. Per questo insistiamo nella politica degli investimenti e nel recupero dei costi delle informazioni. Chi viene condannato dal tribunale deve pagare non solo le spese della sua detenzione, ma anche quelle degli interrogatori, degli accertamenti e delle indagini sul suo conto.

0: ci sono mondi che sembrano ordinati. Tutto catalogato, tutto registrato, tutto sotto controllo. E poi basta un errore. Una lettera sbagliata, un nome confuso, un documento stampato male. Nel mondo di Sam Lowry, la burocrazia decide chi sei. Un uomo innocente viene arrestato perché una mosca finisce dentro una macchina da scrivere. E da quel momento ogni cosa inizia ad inclinarsi. Sam lavora per il ministero, non fa domande, compila pratiche, firma moduli, ma qualcosa dentro di lui continua a resistere. O nei sogni vola sopra una città infinita, cerca una donna, una figura che appare e scompare come una promessa. Fuori dagli uffici il mondo è grigio, tubature ovunque, monitor che ci osservano, persone che parlano ma senza ascoltarsi. E mentre tutti cercano di adattarsi, Sam comincia lentamente a svegliarsi.
1: Signor Lowry, venga nel mio ufficio, per favore. Per caso qualcuno di voi ha visto il signor Lowry? Ho detto, per caso qualcuno di voi ha visto il signor Sam Lowry?
2: Dietro quella porta la attendono incarichi importanti e delicati. Congratulazioni di Z-015.
3: Allora, Sam, che cosa ne dobbiamo fare di te?
4: Hai pure dei desideri, delle ambizioni, dei sogni nascosti.
5: No, non ne ho. Non ho nessun sogno. Oh, e ora come faccio? Io la devo avere quelle informazioni. Può anche non credermi se vuole, ma continuo a sognarla ogni momento. Insomma, io l'amo.

0: Il Ministero dell'Informazione è un labirinto, corridoi senza fine, scrivanie identiche, volti stanchi. Qui non c'è la verità e non conta la verità, conta il modulo corretto. Se manca una firma, una persona smette di esistere. Sam Lowry conosce bene questo sistema, sa dove guardare, sa quando abbassare gli occhi, sa come sopravvivere senza creare problemi, ma il caso dell'uomo arrestato per errore continua a perseguitarlo. Una vedova cerca risposte, nessuno vuole darle, perché in questo mondo gli errori non si correggono, si nascondono. E più Sam prova a capire, più scopre che tutto è controllato da qualcosa di invisibile, una macchina enorme, fredda, perfetta, solo in apparenza. Intanto i televisori continuano a sorridere, la pubblicità continua, le persone fingono che tutto vada bene. E forse la cosa più spaventosa è proprio questa. Nessuno sembra più accorgersi dell'assurdo.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Cosa sta facendo?
3: Harry Tutton, tecnico del riscaldamento al suo servizio.
1: Tutton? Lei lavora per il Central Service? Io ho chiamato il Central Service.
3: Lo so, le hanno detto che non potevano venire. Per sua fortuna però io ho intercettato la sua telefonata.
1: Ehi, un momento. Che significava quella pistola? Attento!
3: Era solo una precauzione, signor Lowry, una semplice precauzione. Mi hanno già teso parecchie trappole sino ad oggi. Conosco un sacco di gente lì al Central Service che vorrebbe mettere le mani addosso a Harry Tuttle.
1: Ehi, un momento. Sta cercando di dirmi che tutto questo è illegale.
3: Beh, sì e no. Ufficialmente solo il Central Service è autorizzato a toccare questa roba. Tenga qui, per favore.
1: Sì.
3: Ma sono così legati dai regolamenti e dalle scartoffie che non ce la fanno a rispondere a tutte le chiamate. E così sono disposti a chiudere un occhio a patto che io stia attento. Il giorno però che si riorganizzeranno e aumenteranno le squadre di tecnici, allora sì che saranno dolori per me.
1: Ma non sarebbe più semplice per lei lavorare...
3: Mi tenga la torcia, per favore.
1: Sì, scusi. Dicevo, non sarebbe più semplice per lei lavorare per il Central Service?
3: Ah, troppo monotono, non potrei sopportarlo. Si sta scaldando.
1: Che cos'è che non posso portare?
3: I pezzi di carta. Odio la burocrazia. Ascolti, fra un po' di tempo, grazie al vostro bellissimo sistema, non si potrà più aprire un rubinetto senza riempire un 27B/60. Beh, a me non mi fregate.
1: Suppongo che questa riparazione mi verrà a costare cara.
3: Si sbaglia. Non lo faccio per soldi, lo faccio perché è emozionante. Perché è bello vedere posti nuovi, entrare e uscire dalle case, aiutare chi è in difficoltà. Presto però dovrò smettere, non ci si potrà più muovere senza un modulo.
4: Come si sente? Tutto bene? Signora Tuttle, ha bisogno di qualcosa?
1: Sei tu? No, non andartene, ti prego, voglio parlarti! Aspetta!

0: dico io, che cosa gli ho fatto? Vattene via.
1: La ragazza si chiama Jill.
0: Cosa? Jill? Jill come? Jill come?
1: Layton.
0: Jill Layton. Grazie, sei stata davvero gentile. Che cosa fai qui da sola?
1: Aspetto che il mio papà torni a casa.
0: Quando arriva salutalo anche da parte mia.

Ogni notte Sam sogna di volare, lontano dagli uffici, lontano dai controlli, lontano dal rumore delle macchine. Nei suoi sogni diventa un eroe. Attraversa cieli luminosi, combatte creature gigantesche, cerca una donna che non riesce mai davvero a raggiungere. E poi un giorno la vede davvero, nel mondo reale, si chiama Jill. Una donna normale, ma in un mondo come questo essere normali è già un atto di ribellione. Jill ha cercato di denunciare un errore nel ministero e per questo diventa un problema. Sam capisce che la donna dei suoi sogni non era soltanto un'immaginazione, era il simbolo di qualcosa che aveva dimenticato. La possibilità di scegliere. Da quel momento inizia a seguirla, a cercarla, a rischiare. Per la prima volta nella sua vita fa qualcosa per la quale non è stato autorizzato e non ha firmato un modulo.

È un canto tutt'altro che allegro, un canto che accompagna una dittatura sin dalla sua origine. Barroso, nella realtà, aveva scritto questa canzone nel periodo della dittatura di Vargas in Brasile, e questo l'aveva tacciato di sostenerla. Eppure lui era un poeta e così cercava di solleticare gli animi, di liberare gli animi da quel periodo terribile, come sono quelli delle dittature. Sam canticchia Acquarello do Brasil per poter dimenticare la realtà intorno a sé.

quello di sua madre, che vuole dimenticare di invecchiare, che vuole apparire sempre più bella, eppure la sua amica ben presto morirà proprio nel desiderio di apparire, di essere sempre più bella, di sottoporsi via via a un migliaio di interventi chirurgici, fino sua madre ad assomigliare a Jill, che nel frattempo scompare, forse è davvero morta, in un gioco, quasi un incubo, in cui il vero responsabile terrorista si realizza davanti a sé, in sembianze vere, ma tutto ruota intorno a lui. Lui che diventa la vera vittima, e l'unico sollievo che gli rimane è proprio il suono di quelle poche note apparentemente così ripetitive, ma così dolci, così libere. La libertà che vorresti sentire tra spinotti telefonici anni 40, computer velocissimi, spaventosa burocrazia, metodi veloci, posta pneumatica, ciclostile, macchina per scrivere e computer fusi tutti insieme, cavi, tubi ovunque, maschere, armature, tubi ancora, cavi ancora, intorno, fin dentro la testa e tanto altro. Ci sono tante citazioni nel film, Casablanca e Fratelli Marx, molto western, tanta ironia. Laurie abita nella torre Shangri-La, il suo nome viene forse da Malcolm Lowry, lo scrittore di Sotto il Vulcano, ma c'è anche Kubrick, forse come nel finale di Shining, ma anche Ingmar Bergman, La Vergogna, quei carri armati misteriosi, perfino volanti, fantasia, stile, strani questi film, strana la memoria di una realtà degli anni 80 fino ai primi anni 30, un film contro le dittature, contro quelle che saranno le intelligenze artificiali, quelle che prenderanno il posto degli umani, che saranno proprio fonte di tanta, tanta ancora troppa burocrazia. Oggi degli uomini, domani delle macchine.

nel mondo di Brasil. Tutti hanno paura, paura di parlare, paura di sbagliare, paura di essere osservati, paura. La sicurezza invece è ovunque, ma nessuno si sente davvero al sicuro. Le bombe esplodono nei ristoranti, la gente continua a mangiare, indisturbata. I tecnici entrano nelle case senza permesso, le persone firmano moduli senza leggerli. La normalità è diventata obbedienza, Sam però comincia a cambiare. Mente, nasconde le informazioni, usa il sistema contro il sistema stesso. E più si avvicina a Jill, più comprende quanto sia fragile la realtà in cui vive, perché il ministero non controlla solo le persone. Controlla il modo in cui pensano, il modo in cui ricordano, il modo in cui hanno paura. E quando il controllo diventa totale, anche la libertà finisce per sembrare un errore.

il film è ambientato in un mondo distopico dove la burocrazia ha preso il sopravvento in ogni attività dell'uomo e, combinata al cinismo spietato dei potenti, uccide chi tenta di ribellarsi e i pochi che ancora riescono.

riescono a sognare. È il secondo film della cosiddetta trilogia dell'immaginazione, completata da altri due film, I banditi del tempo del 1981 e Le avventure del barone di Munchausen del 1988. Il titolo iniziale doveva essere 1984 e mezzo, un mix di metafore tra Orwell e una fantasia di Fellini. Gilliam, il regista, che confessa di non aver mai letto il libro 1984 di Orwell, ebbe l'idea del film dopo un sogno che lo ossessionava. Un uomo seduto su una spiaggia nera come il carbone, mentre ascoltava rapito alla radio la canzone scritta nel 1939 da Henry Barroso. Buttò giù un soggetto che divenne sceneggiatura, la sceneggiatura scritta insieme a Charles McEwan e al drammaturgo Tom Stoppard. Cambiò subito il titolo con Brasil, in quanto aveva sempre in testa la canzone resa famosa da Xavier Cogat. L'Universal rimase interdetta, aspettandosi un film, una specie di nuovo Blade Runner, di fronte al risultato sardonico, cupo e inquietante che aveva messo in piedi Gilliam, che scatenò tutta la sua fantasia. Diede una mano a Gilliam il produttore indipendente Harmon Milchen, uno dei pochi produttori che guardava più all'arte che non agli incassi. Ma i problemi per Gilliam arrivavano nel post-produzione, che fu per lui un vero e proprio calvario. La Universal rifiuta di far uscire il film, considerandolo non commerciabile e troppo eccentrico per il mercato americano, e pretende da Gilliam che lo accorci dai 142 minuti originali ai 125. Gilliam prende tempo, arriva a un accordo e il film infine viene prodotto. L'edizione americana dura 11 minuti in meno rispetto a quella europea. All'uscita nelle sale americane, nonostante le due nomination agli Oscar per scenografia e sceneggiatura, il film si rivela un insuccesso commerciale, non riuscendo nemmeno a recuperare i costi produttivi. Le cose non vanno meglio in Europa. Accolto con freddezza al Festival di Berlino, in Italia incassa appena 400 milioni e anche la critica si divide. Erano naturalmente 400 milioni di lire dell'epoca.

Sam decide di scappare, ma non solo dagli uffici, non solo dal ministero. Vuole fuggire da tutto quello che lo ha tenuto fermo per anni. Con Jill attraversa appartamenti nascosti, strade sporche, scale che sembrano non finire mai. Intanto il sistema continua a stringersi intorno a loro. Ogni telefono può essere controllato, ogni pratica può sparire, ogni persona può diventare invisibile. Sam prova a resistere, ma il mondo che lo circonda sembra costruito proprio per impedire ogni possibilità di cambiamento. Persino i sogni iniziano a rompersi. Le immagini si confondono, il cielo si chiude, le ali diventano pesanti. E lentamente la fuga smette di sembrare una salvezza. Diventa soltanto l'ultimo tentativo di restare ancora umani.

Il regista Terry Gilliam, 10 anni prima del suo splendido film L'esercito delle 12 scimmie, girò un film cult, sempre su un futuro distopico, intitolato Brasil, 1985. Lascio subito la parola al regista. Originariamente volevo intitolare il film 1984 e mezzo, omaggiando sia George Orwell sia Federico Fellini. Il titolo finale viene dal brano Aquarela do Brasil, 1939 di Ari Barroso, ricorrente nel film a livello diegetico. È emesso da un emittente radio, fischiettato e canticchiato più volte dai personaggi, e base da cui il compositore Michael Kamen ha ricavato con ingegnose variazioni quasi tutti i brani della colonna sonora. Il pezzo fu scelto per la tragicomica dissonanza che si crea tra il suo tono dolce e nostalgico e le atmosfere cupe e stranianti del film. L'idea mi è arrivata un giorno trovandomi in una spiaggia di Port Talbot. Port Talbot è una città d'acciaio con una grigia polvere di metallo ovunque. Perfino la spiaggia ne è completamente ricoperta ed è nera. Il sole era al tramonto, era piuttosto bello. Il contrasto era straordinario. Mi balzò in mente l'immagine di un tipo seduto su questa spiaggia, squallida, con una radio portatile che trasmetteva strane canzoni di evasione sudamericane come Brasil. In qualche modo la musica lo trasportava e rendeva il mondo attorno a lui meno grigio. Ma torniamo a noi. Già nei titoli di testa ascoltiamo il brano portante per chitarra e voce mentre voliamo tra le nuvole. Irrompono i violini acuti in convulse e rapide scale ascendenti e discendenti cromatiche. Alcuni schermi televisivi, in uno c'è un ometto che sta inducendo il bisogno di acquistare in una società futuristica distopica, esplodono. Appare il titolo. Da una TV non distrutta, dopo aver sentito una versione cupa del primo inciso del brano portante, sentiamo un uomo di potere che ci illustra l'antiumanità su cui si basa quella distorta società. Siamo nella casa di un uomo comune, ascoltiamo musica in natalizia. I colpi di piccole percussioni diventano però da innocui a tremendi, forti, incessanti, e sonorizzano l'arresto dell'incolpe padre di famiglia la notte di Natale. Restano i pianti dei suoi due bambini e la canzoncina natalizia per piccole percussioni. Una versione di Brasil moderna, solo strumentale, che amplifica le progressioni, commenta le scene della strana fabbrica di informazioni. Una versione di Brasil moderna, solo strumentale, che amplifica le progressioni, commenta le scene della strana fabbrica di informazioni. Sam Lowry, protagonista del nostro film, sta sognando di volare. Il tema Brasil è in versione epico fantasy con glissandi d'arpa, tema portante affidato prima ai violini romantici e poi agli ottoni dalla sonorità en plein air. Il tema portante torna in una versione eterea per oboe su tappeto di violini, sincronizzato sul volto della donna da sogno, vicina di casa dell'uomo ingiustamente arrestato, che vediamo ripresa dalle telecamere sul posto di lavoro, mentre lui parla con un collega. La cellula discendente del tema dà vita a una frase drammatica e tensiva affidata agli archi, riverberata dal puntinismo dell'arpa, che emette un tritono. L'uomo si guarda intorno. C'è qualcosa che non va. Comprende che è stato arrestato Battle al posto di Tuttle. La madre di Sam è quanto di più orrendo possa aver partorito la società dell'apparenza. Porta un tacco maculato come cappellino. Durante il pasto, i terroristi causano un'esplosione. Le donne non vengono minimamente coinvolte, nonostante a pochi centimetri dalle loro chiacchiere idiote ci siano morti, feriti e sangue dappertutto. Anche i musicisti del trio, arpa, violoncello e violino, continuano a suonare una danza slava. «Presto non ci si potrà più muovere senza un modulo», asserisce il vecchio tecnico di Nuove Tuttle che canticchia «Brasil». È dissidente all'assurdo sistema burocratico e ha appena riparato un guasto all'impianto dell'aria condizionata a casa di Sam. Brasil torna con il tema alla tuba quando Sam è al lavoro, ed è Sam a canticchiarlo quando imbusta l'assegno di rimborso per la moglie di Battle. Sentiamo As Time Goes By, la celebre canzone suonata dal pianista, io credo che non sia un caso che si chiami Sam anche lui, nel film Casablanca. Taran ta ta ta ta,
Da da da da da da. Suonala ancora, Sam, ti prego, suonala ancora. Quando Sam decide di portare personalmente l'assegno alla moglie di Battle, che non ha un conto in banca e il cui povero marito purtroppo è morto dopo l'arresto.

quando il sistema decide di colpirti, non lascia tracce. Ti cancella. Sam viene catturato. Le stanze diventano sempre più vuote, più fredde, più silenziose. Gli uomini che lavorano per il ministero non urlano, non ne hanno bisogno. Compiono il loro lavoro come se fosse normale, come se distruggere una persona fosse soltanto un'altra procedura amministrativa, un altro modulo da compilare. Sam cerca ancora di aggrapparsi ai suoi sogni, a Jill, alla libertà, alla possibilità di un finale diverso. Ma la realtà continua a deformarsi, le pareti si stringono, le voci si confondono, il tempo perde significato e mentre tutto crolla resta una domanda. Ma quanto può resistere una mente prima di rifugiarsi altrove?

0: «Sam, non so che cosa farei senza di lei», gli dice il capo. E Sam, sommandosi alle parole del film, «Stia tranquillo, tornerò». Questa scena mi ha sbloccato un ricordo personale. Moltissimi anni fa, mio cugino Giuseppe, adolescente, aveva combinato non so che cosa. Suo padre non c'era e nostro zio Mario vegliava sull'ordine familiare. Ebbene, mio cugino venne a rifugiarsi proprio in casa mia. Stavo guardando via col vento. Mio zio aveva visto aprire la porta di casa mia al piano terra ed entrò. Mio cugino nel frattempo si era nascosto in bagno. «Dov'è Giuseppe?» tuonò mio zio, un omone grande e grosso. «E non lo so, zio», appoggiai senza distogliere lo sguardo dal film. «Se l'avessi guardato in faccia non sarei riuscita a mentire». In quel preciso istante Rhett Butler disse: «Non mentire, Rossella». Ma torniamo a noi. Sam percorre in macchina la strada per arrivare dalla moglie di Battle mentre sentiamo Brasil cantata. La scena drammatica a casa dei Battle e nei bassi fondi è sonorizzata con musica descrittiva. Un sensuale sassofono tenore connota il volto della giovane Jill Litton, che ha visto di sfuggita quando era dai Battle e che popola i suoi sogni da quel momento, come rivediamo immediatamente dopo sulle note successive strumentali per orchestra di Brasil. Neanche a dirlo. A casa sua, di Sam, è un disastro. I tecnici hanno scoperto che Tuttle ha sistemato il guasto e si sono vendicati. L'incubo che segue è sonorizzato con cordiera del pianoforte, rumori di scena, sonorità atonali e percussioni, vede il nostro eroe alato combattere contro un gigantesco bronzeo guerriero cinese. Il sonno di Sam viene interrotto da una giovane cantante soprano leggero, arriva alla nota della regina della notte mozartiana, che gli porta un invito festaiolo della sua mamma, cantato alla maniera lirica. Lui risponde cantando:
1: «Mamma, io non potrò venire da te stasera».
0: Sulle note di «Mamma, solo per te la mia canzone vola». Sam accetta la promozione, ma solo per accedere alle informazioni su Jill. Quando entra dal massiccio, enorme portone del nuovo posto di lavoro, sentiamo un tremolo d'archi acuti allarmati, mentre il suo arrivo al 30° piano dell'edificio dove è atteso ha una sonorizzazione per clarinetto basso che sembra un ghigno malefico, alle cui entrate fanno da collante gli archi, prima in tremolo, poi disegnando un tema drammatico. Sentiamo solo un accenno di Brasil strumentale mentre prosegue il dialogo tensivo tra archi e clarinetto, che si intensifica e prende la scena quando Sam si presenta in qualche modo al nuovo capo e prende possesso del suo nuovo ufficio. Jill arriva nella hall del nuovo posto di lavoro di Sam. Lui riesce a farla fuggire, lei è ricercata. Fa troppe domande sul suo vicino di casa, vittima di un errore del sistema, e le dichiara tutto il suo amore. Lei inizialmente non si fida, ma poi lo porta con sé. Deve consegnare un pacco. Esplosione e attentato terroristico. Sam crede che sia opera di Jill, ma non è così. Nel difenderla viene arrestato. In tutte queste scene emerge il tema di Brasil, perfettamente descrittivo della scena, ora ironico, ora romantico, ora tensivo, a tinte cupe. Quando Sam sblocca il condotto della posta, si sente una citazione dall'Apprendista stregone di Dukas, mentre il condotto si ingrossa fino ad esplodere, facendo volare tutti i fogli. Appena Jill e Sam, alcune scene più avanti, si baciano appassionatamente, parte la versione di Brasil epica, ironica forse, ma sicuramente esilarante, quasi a dire «Ah, finalmente!». Nell'ufficio del capo, Sam vede sulle note flebili di Brasil per oboe che stanno uscendo dalla stampante i moduli di riconoscimento di Jill ricercata. Sam riesce a manomettere i documenti, dichiarando che la donna è morta, e quando torna a casa trova la sua bellissima Jill come regalo di Natale. Sulle note epiche di Brasil, i due amanti, lui alato e lei con lunghi capelli, volano liberi nel cielo. L'indomani lieto, sonorizzato con un inciso tematico degno di una sinfonia del tardo 800, viene tragicamente interrotto dall'arrivo dei poliziotti che fanno irruzione in casa. Sam viene arrestato. Jack viene ucciso dai terroristi che salvano Sam, pronto per essere giustiziato. Il loro capo è Tuttle, la musica è descrittiva. Quando esplode il palazzo, sentiamo Brasil stagliarsi leggero tra una pioggia salvifica di fogli svolazzanti tutt'attorno, sonorizzati con glissandi d'arpa. Il tema emerge come un relitto durante tutto il corso della scena dell'inseguimento, chiesa compresa, che ha musica descrittiva. Qualcosa ci dice che nulla sia davvero vissuto dal protagonista e che egli stia solo sognando. Il suo sogno però è a lieto fine, sulle note di Brasil. Simile ad Indiana Jones per l'andamento baldanzoso e avventuroso, Jill è venuta a salvarlo. I due vanno via sul camion della donna e vivranno per sempre felici e contenti nella loro casetta. Ma la verità purtroppo è un'altra. Sam è sulla poltrona del condannato e canticchia Brasil ridotto a un vegetale. I titoli di coda sono sonorizzati con una versione sommessa cantata di Brasil, cui segue la versione da trenino samba con canti di voci femminili allegre e festanti, seppure ritmata a ogni battere da una percussione che alle mie orecchie risulta particolarmente fastidiosa e monotonica, anche suonata molto forte. Si mischiano delle voci, richiami di pappagalli, battiti di mani, il tutto sconnesso e alienante. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

0: c'è una canzone che ritorna continuamente. Brasil, una melodia leggera, quasi felice, come un ricordo di qualcosa che non esiste davvero. Sam immagina di essere libero, lontano dalla città, lontano dai documenti, lontano dai monitor. Per un momento sembra possibile, poi le catene si spezzano, le porte si aprono, la fuga finalmente riesce. Ma nei mondi costruiti su controllo, la libertà ha sempre un prezzo. È forse l'unico luogo dove si può ancora essere liberi? E dov'è? È dentro la propria mente. La musica continua. Brasil.
1: Jill! Jill! Dio sia lodato! Non ti hanno arrestata! Perché non ti sei fatta più vedere?
2: Hai un occhio nero! Ti hanno dato un pugno!
1: No, sto bene, non è niente. Quasi niente. Sono stato molto in pensiero per te.

0: Chi è quell'uomo?
1: È un mio amico, è stato lui a... Oh Cristo, mi ero dimenticato di quei due. Dobbiamo andar via di qui alla svelta. Vieni, da questa parte.

0: sono mondi che non crollano mai, continuano anche quando smettiamo di guardarli. Continuano nei moduli, nei numeri, nelle abitudini, e forse la cosa più pericolosa è quando iniziamo a considerarli normali. Brasil non racconta soltanto un futuro, racconta la paura di perdere se stessi, un pezzo alla volta, in silenzio. Sam Lowry cercava una via d'uscita, forse non l'ha trovata, o forse sì, perché a volte la libertà non è un luogo, è l'ultimo pensiero che nessuno riesce a controllare. I film non hanno scadenza, aspettano, aspettano qualcuno disposto ad ascoltarli davvero. Questo era Film alla Radio. Condividi questa storia, portala a qualcuno, e se vuoi sostenere il progetto puoi farlo con una donazione, perché ogni ascolto tiene viva un'altra voce. Noi siamo qui.
1: Ce lo siamo fatti sfuggire, Jack.
2: Temo che abbia ragione, signor Altman.
1: Se n'è andato.
3: Un caro saluto da Lucia Pareti.
4: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
5: Un saluto da Fernanda Cherubini.
6: Un saluto da Senza Rumore.
7: Un saluto da Giulio Tiezzi.
8: Un saluto da Fabiola Berretta.
9: Un saluto da Alessandro Ferri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri.

0: calcistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
1: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: parlarmi più d'amore.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata.

salutiamo chi ci ascolta sia dal web che dall'FM, a tutte le radio che mi hanno dato l'onore di essere presente sia nel web che in FM. Bene, adesso chiudete gli occhi, rilassatevi e noi cominciamo a viaggiare. The Night Life.

notte i nostri sentimenti si estremizzano, la creatività incalza chi vuole assaporarne ogni singolo istante fino a quando il sonno non prende il sopravvento e ci si immerge nei sogni, quelli veri, quelli che sfuggono totalmente al nostro controllo, anch'essi fonte di ispirazione. Alcuni studiosi sostengono che i notturni, gli amanti della notte, insomma, sono pieni di

Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Bene, per questa notte ci fermiamo qui. Ci sentiamo la

0: in fretta.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: te.
1: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
2: Thank you.